A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Company.
1: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su

0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.

0: Radio Company.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Spot. Ciao Sara.
4: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Il suono inconfondibile è quello di Radio Company con Botta 90. La mattina presto suona con Mauro Tonello, come diciamo sempre, tutti in coro, All Together Again, Pump Up the Volume. Ricordo, tra altre cose, non lo faccio quasi mai erroneamente, che potete ascoltare tutte le puntate di Botta 90 nel nostro podcast seguitissimo sulla piattaforma di stream oppure nell'app di Radio Company. Partiamo con questo bel pezzo di Antico, The Dreamer. Trovo anche 49ers con Baby I'm Yours e Sanguana, la loro versione di un pezzo famosissimo dei No Doubt, questa è Don't Speak.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La versione dance di Don't Speak per Sanguala, c'erano anche 49ers dalla Media Records di Brescia con Baby I'm Yours e Antico con Dreamer. Tra un po' torniamo con Regina.
1: Questa è Botta da 90 su Radio.

0: Sanniti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Fondibile la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, cioè DJ Gara Console. Ripartiamo con la versione di Regina di un pezzo famosissimo dei Fugees, Killing Me Softly, e subito dopo Rock and Cut con All Right, il remix di Get Far.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Remix di Get Far per Rock and Cut con All Right, regina con Killing Me Softly. Ora, Sam Rotain, I Believe, Disco Rouge con Disco Rouge.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dalla Disco Rouge e Salve Rotella chiude questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, appuntamento puntuale come sempre alle 6 domani mattina, grazie a DigiLink, ora c'è la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Per i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Cesare Cremonini qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Tra l'altro, Cremonini inizierà proprio il 31 maggio il tour del 2026. Dopo ovviamente l'anno scorso aver riempito tutti gli stadi, quest'anno il tour passerà prima da Gorizia, poi Roma, Milano, Firenze, insomma, e anche Imola, tantissime le location in cui sarà. Infatti ha pubblicato un video proprio questi giorni, una storia Instagram dove lui era nelle acque del Friuli, perché è proprio vicino a Gorizia, quindi sarà lì insomma per il 31 maggio, manca pochissimo. Bravo Cesare Cremonini, insomma, in giro per il mondo, buongiorno. Abbiamo qualche problema tecnico con Carlotta, che dalla navicella spaziale non riesce a collegarsi, ma ci collegheremo fra poco. E sai cosa facciamo, De Biasi? Sai cosa facciamo noi? Visto che lunedì ti sei scordato di mettere la sigla dei sommersi, potremmo recuperare la sigla dei sommersi. Che dici? Come stai, De Biasi? Tutto bene?
1: Sì,
0: vabbè, ma era qui, ragazzi, veramente. Sì, io non lo so, mamma mia.
1: Tutto
0: buongiorno,
1: tutto a posto.
0: Sono in moto perché stamattina devo dire, allora, ho visto le temperature, ho visto che si parte da un minimo di 24 gradi la mattina, quindi devo dire non male, per arrivare fino a un 33 di ieri, fantastico, 33 gradi ieri, fantastico, quindi la moto bene, sì, ci sta, temperatura piacevole, non giacca estiva, ma giacca quella che userei, comunque quella un pochino più protetta, chiaro, perché comunque l'aria la mattina è bella freschetta, però si sta bene a tutti i motociclisti, ai centauri che girano le strade, dico, a parte che quelli veri, quelli proprio strong, girano anche d'inverno, quelli lì sì.
1: Non mollano
0: mai, io invece mollo, io chiudo l'assicurazione quando è ottobre e la ripristino ad aprile, ciao, io sono un freddoloso, è così purtroppo. Questa è Radio Company, amici, buongiorno, la family, parte dedicata ai sommersi, tutti quelli che si svegliano prima delle 7, mettiamo la sigla dei sommersi.
2: C'è un mondo nascosto che quasi tutti non vedono.
3: Perché vi siete alzati stamattina?
2: Prima delle 7 del mattino su Radio Company accade qualcosa che nessuno ha mai visto.
4: Tu sai che cosa accade prima delle 7?
5: I miei fottuti guerrieri.
6: Voglio sapere tutto.
4: Li chiamano i sommersi.
7: So quanto avete sudato per arrivare qui.
4: Senza di loro questo mondo non esisterebbe più, lo capisci?
2: Questo non è un film.
8: Non è un gioco!
2: È la realtà.
9: Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro?
10: Noi siamo una squadra speciale.
11: Noi non ci arrenderemo senza combattere.
2: Dai creatori della Family.
12: Adesso non conta più il talento, conta solo il cuore.
2: Una storia vera.
13: Così siamo arrivati qui. Grazie ai vostri sforzi siamo arrivati qui.
14: Noi continueremo a vivere.
13: Avete sempre trovato la forza per risalire dal baratro. E avete vinto tutte le partite. È solo merito vostro.
15: E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare!
2: I sommersi.
4: Che cosa accadrebbe se smettessero di esistere?
16: Cioè, è talmente tanto caldo che se faccio un bagno nella lava, la lava è gelida.
17: Good morning, family!
18: Enrico!
19: Oh, ma ti sembra la comportazione?
20: Sì, Carlotta, sì, hai ragione, sì, canestrelli sono quelli.
21: Stefania Costantini, Carling, eletta la donna più sexy delle Olimpiadi.
22: Ok, quello americano e rugby.
23: Ma che ne pensate dei ballo latinoamericano?
24: Sport sexy, secondo me il karate. Sport meno sexy, lo sumo, come si dice. Ciao Barbara da Belluno.
25: Che caldo!
26: Che caldo che fa!
27: Anche a bevi l'acqua fa caldo!
28: Ma non c'è neanche da discutere, rugby, tutta la vita il rugby!
29: Che caldo che fa!
30: Ciao Radio Company, ciao family! Ma chi è che non ha Strava? Ormai ce l'abbiamo tutti!
31: Che caldo che fa!
32: Sto a scuola e fra un po' mi fondo con quel caldo che c'è.
33: Enrico!
34: Ora alza il volume!
35: Ragazzi, le gocciole!
36: Per mio marito lo sport più sexy è la pallavolo femminile con quei mini pantaloncini che indossano le pallavoliste. Per me invece sono i 100 metri maschili di atletica, muscoli e velocità.
37: Ma avete mai visto beach volley femminile?
38: Che caldo che fa!
39: E una mia maestra che si chiama Anna ha detto che dobbiamo mettere i pantaloni più lunghi sotto il ginocchio. E io non l'ascolto.
0: Hai ragione.
40: Fa talmente tanto caldo che Licia Colò e Roberto Bolle.
0: Mamma mia, questa era veramente brutta, ragazzi. Allora, quante polemiche. Buongiorno amici, buongiorno a tutti i sommersi. Allora, per chi si lamenta della sigla che è ancora quella vecchia, sì, non abbiamo detto che avremmo fatto quella nuova immediatamente, che stamattina, non essendoci Carlotta immediatamente collegata, noi abbiamo preferito mettere la sigla dei sommersi, così, giusto per ricordarvi che siamo sempre da quella parte lì, di quelli che si svegliano prima delle 7 e di quelli che gli altri dicono poi, beccando in giro, bella vita, tu non hai niente da fare, e invece noi siamo qui, ci alziamo la mattina presto, facciamo tutto quanto la mattina presto e dopodiché magari abbiamo anche il nostro momento di pausa e sfogo. E come sempre arrivano dei messaggi e uno di questi è uno che si lamenta ovviamente che ha visto la nuova Ferrari. L'avete vista la De Biasi? L'hai vista? La Ferrari luce. È brutta. Sì, ma allora ora va bene. Allora, su tutti i commenti che hanno fatto sotto i post, tra l'altro Geopop è stato uno dei primi a scoprire la Ferrari luce, d'accordo, e devo dire che alla fine in pratica tutti quanti si lamentano, dicono che tutti quanti dicono che è brutta, tutti quanti dicono che non fa schifo, ovviamente poi rincara la dose il discorso del fatto che è elettrica, ma chi se ne frega. Comunque ragazzi, io posso dire una cosa, nessuno di noi se la può permettere, quindi in ogni caso, ma che ve frega se è brutta, se la comprerà qualcuno che avrà tipo, non lo so, io immagino possa costare un 200.000 euro. Quanto costa la Ferrari luce? Ragazzi, scusate, aspetta. Drone.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Carlotta, al telefono lo facciamo così?
1: Io allora, la tecnologia sappiamo che non ci viene mai in aiuto,
0: no.
1: Però posso dire tutte le cose difficili.
0: Sì, ma posso dire anche un'altra cosa? Il buon vecchio e caro telefono.
1: Ma infatti, posso dire, e mi mancano i tasti.
0: Ti mancano? Sì. Sì, è vero, anche del Brondi.
1: Mamma mia, del Brondi. Ma sai che mi viene in mente, adesso io non lo so che telefono avevi tu di casa, però mi viene in mente che mio papà un giorno è tornato a casa con il telefono della, forse era della Telecom, quello là con... stiamo parlando dei primi anni 2000, con lo schermetto colorato che faceva anche le videochiamate, che non abbiamo mai usato perché non sapevamo come si usasse, ed era tipo, sembrava di essere nel futuro, era
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì, sì, ma poi la Nokia ha prodotto dei telefoni, vi ricordate quelli con i tasti tutti quanti storti, messi male, che si faceva anche fatica a scrivere? No, bello, eravamo nel futuro, ma si faceva fatica a scrivere, infatti non è che abbia venduto poi così tanto. Io avevo comprato all'epoca, ragazzi, non so se vi ricordate... quello fatto praticamente a libro, che era un microcomputer della Nokia, adesso non mi ricordo se si chiamasse il 9010, una roba del genere, costava una follia e lo aprivi e diventava uno schermetto ma gigante, era tipo rettangolare, era un mattone, lo chiamavano il mattone.
1: Ma quando dici costava una follia, cosa intendi? Perché io, è evidente, perché questo discorso abbiamo fatto recentemente, io dicevo sì, costavano 80 euro
0: Tipo 900.000 lire oppure addirittura, sì no, forse 900 euro, una cosa del genere.
1: Cosa? 900
0: sì,
1: euro?
0: Sì. Beh, ma comunque... Sì, comunque...
1: dell'iPhone.
0: Comunque volevo dirvi che adesso gli iPhone li vendono il Pro Max tipo a 1.800, una cosa del genere.
1: Sì. Ma infatti secondo me la gente che si compra l'iPhone adesso è coraggiosa, perché l'iPhone adesso, cioè tu sai che ti vanno via due stipendi per avere un iPhone, o lo comprano con la formula, quella là, sai, paghi 30 euro al mese per sempre.
0: Sì, per tutta la vita però.
1: Non per tutta la vita, ma per due anni.
0: Ma per due anni, 30 anni. Euro, non ti ripaghi 30 euro il telefonino, oppure glielo dai indietro, cosa fanno? Come le macchine, rottamazione, maxi rata finale, e poi o la riscatti o prendi uno nuovo, mamma
1: cambi
0: mia.
1: Cambi nuovo telefono, sì esatto, un po' forse come la questione delle macchine, a un certo punto cambi telefono.
0: Comunque, stavamo parlando, tu non so se hai visto Carlotta, la Ferrari luce, l'hai vista?
1: Quella che ieri hai detto che è brutta?
0: Allora, io non ho detto che è brutta.
3: Qualcosa di simile? Qualcosa di simile?
0: No, no, ma io non ho detto che è brutta, ragazzi. Io non ho detto che è brutta.
1: Non so se l'hai detto tu o l'ha detto qualcun altro.
0: No, l'ha detto sicuramente qualcun altro. Io non ho detto che è brutta. Qua è arrivato dei messaggi. Sì, non è che si sente bassa e male, Carlotta. È al telefono.
1: No, sì, ragazzi, sono al telefono perché non funziona niente e i tecnici stanno dormendo. Senti, ma scusami, è sbagliato o è uguale alla Tesla?
0: No, non è. Allora, adesso, Carlotta, per cortesia. Anzi, la Tesla.
1: Hai visto la tua macchina?
0: No, la Tesla è più bella, devo dire la verità, di questa qui. Personalmente e oggettivamente, cioè, soggettivamente, per quanto mi riguarda, è più bella la linea della. No, beh, ragazzi, adesso. Se... Allora, se tu stai paragonando l'estetica della Tesla all'estetica della Ferrari Luce, si vede che proprio che tu le macchine è zero.
1: Sai che io ho le macchine zero.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok.
1: Senso,
0: okay, okay.
1: Per me. Cioè,
0: per te, perché per te quelle quella di De Biasi e quella tua sono uguali.
1: No, vabbè, sono uguali, no.
0: E allora sono uguali. E allora c'è la bella differenza.
3: Il mio viva voce è migliore, sicuramente.
0: Il tuo viva voce della macchina è migliore?
3: Esatto, sì,
0: ah,
3: sì,
0: di
3: sì.
0: Quello di Carlotta, perché quello di Carlotta è urlato, effettivamente.
1: È vero, perché rispecchia il mio stato d'animo.
0: Esatto. Senti, facciamo così, mettiamo un disco e dopo cerchiamo di recuperarti nella maniera migliore possibile, va bene?
1: Grazie.
0: Confermi? Radio Company. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Becky G, buongiorno.
1: Mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Ti sentiamo.
1: Adesso devo modificare tutti i volumi delle mie cuffie.
2: No,
1: ma
2: vabbè,
1: guarda,
2: ti abbiamo recuperato comunque. Abbiamo Tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo, ti abbiamo recuperato. Allora, stavamo parlando di due cose. La prima è il Nokia di cui ti parlavo prima e che ho avuto io. Era il Communicator e costava esattamente più o meno circa 1000 euro. Eccolo qua, non so se puoi vedere Carlotta, però era questo. Molto grande, era un mattone proprio gigante e aveva tastiera interna e i numeri del telefono fuori.
1: No, ma che anni erano? Gli anni 80?
2: No, Carlotta, questi erano il 2005. Ma tu forse... Ragazzi, ma voi non vi ricordate... Allora...
1: No, io questo, ti dico la verità, questo proprio... cioè, questo è un telecomando.
2: Ma no, questo era per lavorare, infatti. Cioè, questo era proprio fatto come agenda, aveva le applicazioni, aveva tantissime cose.
1: Tu nel 2005 lo usavi per...
2: Per lavorare.
1: Tu nel 2005 già lavoravi?
2: No. Sono nato nell'83, nel 2005 stavo a casa dei miei a fare niente.
1: Scusami, ogni tanto mi dimentico che noi abbiamo qualche anno di differenza. Quindi mi fa sempre un po' impressione. Ma... mi fa sempre un po' impressione, che ti devo dire? Cioè, io 2005 ero ancora a scuola, quindi saperti a lavorare con questo cos'è? Ma poi tu l'hai mai usato il cercapersone?
2: No, il cercapersone assolutamente no, ma io credo che il cercapersone, non lo so, lo utilizzino i medici o lo abbiano utilizzato i medici o persone che avevano a che fare, che ne so, forze dell'ordine o cose del genere, il cercapersone. Io vedo che il cercapersone c'è nelle serie TV degli ospedali, lì lo vedo il cercapersone, è l'unico posto dove lo vedo, sbaglio?
1: Fammi pensare. No, beh, sì, certo, però non sai, quando non c'era il telefono, l'unica cosa che potevi fare magari era il cercapersone. Però non ho idea neanche di come funzionasse il cercapersone. Mi fa sempre molto ridere.
2: Io credo su uno squillo e c'è tipo un bip bip bip bip che ti segnala che ti stanno cercando.
1: E tu vedi che cosa? Scritto tipo un numero.
2: E credo che tu veda chi ti sta cercando. Okay.
1: Cioè, quindi tu riesci comunque a salvare dei numeri nel cercapersone?
2: Penso proprio di sì. L'unica cosa che non si riesce a fare, credo, è fare le chiamate, cioè quindi comunicare col telefono. Sì.
1: Allora, come noi veniamo influenzati, no, dall'America, dalle serie TV, dai film, io ricordo che c'è stato un momento. Io ero alle superiori, quindi sì, tra il, fai conto, prima del 2010, che andava tantissimo il BlackBerry o il telefono, quello che, guarda, quello che scrivi così, no? Con due, non lo so, quello che scrivi con due mani, che poi cioè anche adesso si scriviamo con due mani, però questi, invece di essere verticali come i nostri telefoni, erano orizzontali.
2: Sì,
1: ok.
2: Sì.
1: Un po' stile BlackBerry, ma erano telefoni che si vedevano nelle serie TV.
2: Sì.
1: Io ricordo questa serie TV con la sorella di Britney Spears, si chiamava Zoe 101, dove c'era lei che aveva questo telefono, non mi ricordo, una roba che non si è mai vista in Italia, super sbrilluccicoso, e io lo volevo,
2: super glitterato.
1: Sì, lo volevo tantissimo. Ma ovviamente non è mai arrivato in Italia. Quindi
3: cazzo sei a dire, Carlotta?
2: Poverina. Qualcuno dice, tanto per darci un ordine effettivamente della realtà, che nel 2006 è nato YouTube. È giusto, perché effettivamente ogni volta, e questo l'ho detto l'altro giorno anche alla mia fidanzata, io quando penso al 2006 penso a pochi anni fa. In realtà sono passati 20 anni, ragazzi. E
1: sì,
2: nel 2006 c'era il primo iPhone, ma non era accessibile a tutti, credo, se non sbaglio, sì, giù di lì prima. E Facebook deve essere arrivato in Italia, credo, nel 2005-2006.
1: No, nel 2009, se non sbaglio, Facebook.
2: Forse sì, giù di lì.
1: Vabbè, comunque.
2: Comunque in ogni caso, ti credo che avevo quel telefono lì, nel senso, era ancora le prime tecnologie a livello di cellulari, capito?
1: Sì, lì eravamo ancora che ci connettevamo. Sì, è vero, però sembra l'altro ieri. Cioè, se tu ci pensi, dici, vabbè, il 2005, sì, è passato molto tempo. Vabbè, amici, io non so di che cosa stiamo parlando nello specifico.
2: Di tutto un po',
1: quindi...
2: come sempre.
1: Sì, esatto, 3332688688. Cosa c'è adesso, Ale?
0: Aspetta che guardo, c'è una canzone.
1: C'è una canzone?
2: Aspetta che guardo.
1: De Specia?
2: De Specia, sì, De Specia.
1: Ma non ho capito De Specia.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C-Company, C-Radio.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini qui su Radio Company. Adesso sentiamo Carlotta tutta quanta. Ma metti l'ora esatta.

0: Le 7:05 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Che fatica stamattina, amici, la tecnologia non ci viene incontro, ma noi abbiamo il nostro giro di boa e la nostra sigla rock. Buongiorno fino alle 9. C'è la family.

0: Amici, buongiorno, è il giro di boa. Vediamo se abbiamo Carlotta dalla navicella spaziale. Sì, ce l'abbiamo.
1: Allora ragazzi, io vi giuro che
0: no, stai calma, stai molto calma, stai calma, non ti preoccupare.
1: No, allora,
0: tu e la tecnologia siete come...
1: Allora ti spiego, tu sai quanto bella l'estate, però il caldo a me innervosisce moltissimo. Avere questo genere di problemi con questa temperatura mi fa entrare in uno stato di panico, come ieri. Allora, ieri, così, scusate, radio cavoli nostri, ieri succede questo: vengono a montarmi un mobile, ok? Dovevo pagare la consegna a montaggio, dovevo pagarlo lì, no? Con il bancomat. Ero io con la bambina e 45 gradi che abbiamo in casa nostra, perché non abbiamo ancora il condizionatore, perché devono ancora venircelo a montare. A quel punto, per fortuna, c'era il papà del mio fidanzato, che a un certo punto è arrivato in mio soccorso. Non funzionava il bancomat, perciò io sono rimasta ostaggio di questi montatori che, giustamente, poverini, non se ne andavano da casa finché non... cioè, se ne andavano solo una volta ricevuti i soldi.
0: Certo.
1: Però non mi funzionava niente, e non funzionava niente, e io stavo morendo di caldo, c'era la bimba che piangeva, quindi ero in uno stato di panico. Ora mi sento più o meno così.
0: Mi viene in mente, ma secondo... No, perché adesso stavo pensando, giustamente, l'altro giorno mia sorella passa davanti, perché sai che mia sorella mi manda i messaggi vocali, e non è per fare radio affari nostri, ma è solo per farvi, portarvi un esempio, perché tu hai smadonnato giustamente per il discorso del caldo, più non riusciva a fare pagamento, più la bambina in braccio, ovviamente.
1: Mia sorella
0: ha trovato quelli che stavano verniciando le strade. Avete presente quelli che
1: poverini,
0: con 33 gradi?
1: Ma qua hanno anche d'estate. Comunque loro anche d'estate, cioè, secondo me ci sono dei lavori che un pochino dovrebbero rallentare.
0: Sì, sono d'accordo.
1: 35 gradi.
0: Sì, sono d'accordo anch'io con te, perché sono lavori, ci sono tantissimi lavori che secondo me raggiungi delle temperature che il povero corpo umano magari non ce la fa. E comunque capisco. Poi la tecnologia non ci aiuta quasi mai quando dovrebbe aiutarci. Cioè, quando siamo già in una situazione del cavolo, le cose peggiorano a livello tecnologico. Anche perché...
1: Bravo, succede proprio questo. Quando tu sei nel caos, la tecnologia fa: sai che cioè? Io smetto di funzionare ora.
0: Esatto, più o meno funziona così. Amici, buongiorno. Allora, stavamo parlando di due cose. Una, da una parte ci sono telefoni vecchi, i telefoni che avevamo per, che ne so, nel 2005, perché sembra l'altro giorno, nel 2005, in realtà ci siamo appena resi conto che nascevano i primi cellulari smartphone, come li chiamiamo oggi, quindi quelli touch. Quindi all'epoca c'erano ancora quelli con i tasti, giravamo con i Nokia, con gli Ericsson, con queste marche qui, che ora, oggi addirittura penso non ci siano più, non lo so, mi ricordo che la Nokia cosa è fallita, poi adesso forse si è ripresa. C'erano i Motorola.
1: La Nokia però, scusami, non è riuscita mai a fare un telefono che potesse in qualche modo raggiungere Samsung o Apple.
0: Adesso no, ma perché quando arrivi in ritardo sul mercato, purtroppo poi niente da fa, cioè ci sono i leader e te la giochi con i leader e lì diventa complicato. Anche BlackBerry è sparito, perché BlackBerry veniva soprattutto usato dai professionisti e a un certo punto, tra l'altro, BlackBerry che criticò fortemente il touch, cioè quello che usiamo oggi noi. Ma com'è possibile che si funzioni il telefono senza tasti? Non è possibile.
1: Ma infatti ti volevo dire, cioè, non so voi, ma sapete che io non ci vedo mai lungo, e io ricordo di aver pensato: telefono senza tasti, ma quanto durerà? Mai.
0: Oggi
1: come la prima canzone di Rihanna, ma certo, questa è chiaramente una meteora.
0: Certo, Ponder Ripley. Ciao Rihanna, che non ha fatto nessun successo per niente. Sentiamo.
1: Zero.
2: Primi cercapersone funzionavano solo con un suono, facevano un bip bip, tu dovevi cercare un telefono, facevi un numero particolare che ti agganciava a una casella vocale e sentivi chi ti aveva cercato o ti agganciava al numero che ti aveva cercato. L'evoluzione è stata alcuni che avevano un piccolo display che veniva fuori solo il numero di telefono che tu dovevi chiamare, poi se te lo ricordavi in memoria capivi chi ti aveva cercato.
0: Sì, non chiamare con un col cercapersone, ma recuperare un telefono che fosse una cabina, il telefono del posto di lavoro, e chiamare questo numero. Quindi vedi, noi abbiamo saltato proprio totalmente l'epoca cercapersone.
1: Sì, così come io, devo essere sincera, e un po' me ne dispiaccio, ho saltato l'epoca delle cabine telefoniche. Io ricordo che avevo una cabina telefonica sotto casa, di quelle rosse, presente?
0: Sì,
1: rosse,
0: certo.
1: Ecco.
0: Certo.
1: Però non ho ricordi di averle mai utilizzate o di aver mai visto qualcuno utilizzarle.
0: E tu credo, Carlotta,

0: racconto queste cose, ma considera, io sono del 92, quindi quando racconto quello che io dal 92 in poi ho vissuto a mio fratello che è del 2002, sì, e la sua fidanzata che è del 2003, loro mi guardano come per dire: oh mio Dio, ma tu sei un dinosauro.
1: Sì, tu hai vissuto nell'epoca dei dinosauri, esattamente.
0: Sì, si sente quello in sottofondo.

0: era conosciuto, caro De Biasi.
1: La nostra canzone,
0: sì,
1: Ale.
0: Sì, la nostra canzone, la vostra canzone. Ma come la nostra? Ma la nostra, tu e De Biasi e basta?
1: Eh sì, Enrico, ogni tanto anche io e Ale abbiamo dei nostri momenti.
0: Senti,
1: non essere geloso.
0: Sì, senti, facciamo così. C'è un disco da cantare ad alta voce, va bene? Va
1: bene. Come aspetta?
0: Ma certo, perché Alessandro ha perso tempo a ballare Si antes te hubiera conocido.
1: Bravo, che, tra Ale, non dimenticarti di me.
0: Quanto bello è il titolo Si antes te hubiera conocido. Fa pensare
1: bellissimo
0: a qualcosa di
1: bellissimo.
0: Tu ti senti tipo
1: estivo.
0: Sì, estivo, ti senti in Sud America a far festa. Ci siamo? Ci siamo. Allora, amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi abbiamo scelto due canzoni secondo noi molto molto molto estive. Una delle due è sicuramente
1: giustamente
0: estiva.
1: Giustamente, sai, noi che siamo per nulla scontati,
0: tu, mano, certo,
1: ci adeguiamo al meteo,
0: vorrei,
1: al momento, certo.
0: Vorrei ricordare che noi mettiamo comunque i jingle natalizi anche quando è Ferragosto, quindi non è che siamo sempre,
1: sì, però
0: poi
1: in base alla temperatura,
0: sì,
1: mai in base al noi seguiamo solo la temperatura.
0: È vero, amici. Allora si può votare uno o due al 333-2688-688 perché il disco da cantare ad alta voce lo decidete voi. La canzone numero uno è questa.
2: Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi.
1: Il numero due invece è questa.
2: Gioia infinita, come un rio, come il mare, come il sole. Gioia infinita.
1: Dai, 3332688688, quindi per votare, per scegliere una canzone da cantare, mandate un messaggio scrivendo uno o due.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Negramaro con Estate qui su Radio Company. Cosa, cosa vorrà dire?
1: Should I?
2: E poi dice cos'è che dice? Che ho, l'ho detto un secondo fa. Dovrei, non mi ricordo.
0: Vuoi prenderti in mano il testo di Negramaro?
2: Come state, ragazzi? Tutto bene?
0: Tutto bene. Ci senti?
2: Io sì, voi mi sentite? Okay.
0: Ma non sospirare.
3: È dura oggi,
0: Carlotta.
2: È veramente Carlotta. Dura oggi. Tra l'altro, Carlotta, avrei bisogno di un condizionatore anche dentro questo studio, perché Carlotta, è una sauna.
0: Noi dobbiamo far sorridere le persone. Siamo come un negozio. Bisogna sorriso in faccia, stampato. Le cose vanno sempre bene.
2: Vabbè, allora ragazzi, cioè non è che noi perdiamo la nostra, il nostro, la nostra joie de vivre, mi sento di dire. Non è che perdiamo la nostra joie de vivre, però è bene che anche gli ascoltatori sappiano, è come, cioè è bene che lo sappiano che anche noi siamo umani.
0: Sì,
2: Enrico, questo... non mi, cioè, se tu mi guardi e stai zitto, cioè, siamo in radio.
0: Aspetta, no, aspetta, ah, tu lo dici a me, ma tu sai quante volte lo hai fatto,
2: Enrico,
0: con me di guardarmi,
2: radio,
0: no, di guardarmi. Ti vorrei ricordare più di qualche volta che mi hai lasciato solo nell'etere.
2: Dai, così. No, è successo una volta.
0: Guarda, è successo ben due volte. No, una.
2: Lavoriamo insieme da 15 anni.
0: Sì, no, lavoriamo insieme da 15 anni. Ma tu
2: da 32 anni lavoriamo insieme. Guarda, avevo 6 anni.
0: Ma infatti, sì? Allora, no, invece sai cosa? Bella questa domanda che ha fatto un ascoltatore. Buongiorno, ragazzi. Ma voi quanti numeri di telefono a memoria conoscete? Ne avete ancora qualcuno che vi ricordate a memoria? Allora, io mi ricordo il numero di telefono di casa di un paio di miei amici delle elementari, ok? Che si dovevano imparare a memoria.
2: Curiosità, ti è mai capitato di richiamarli?
0: No, perché devo richiamarli a casa? Ho il numero di cellulare memorizzato in rubrica di loro.
2: E chissà, mi sa, saluto chissà Mirko. Chi risponde adesso, se risponde qualcuno.
0: Saluto Mirko e Marco, che potrebbero sembrare una coppia e un duo spericolato.
2: Mirko e Marco.
0: Mirko e Marco, Marco e Mirko.
2: Sono come Terry e Maggie, Mirko e Marco.
0: Sì.
2: Due sorelle splendide gemelle.
0: No, ancora, perché basta.
2: In più.
0: Ricordo
2: Mirko
0: anche
2: e Marco,
0: basta.
2: Magic Girl.
0: Ricordo anche il numero di casa di uno dei miei migliori amici, comunque Luca, che saluto anche lui. Quelli ricordo perché, a parte il mio numero personale che devo dire alle persone,
2: e quello della radio.
0: E quello della radio.
2: E quello
0: radio.
2: Dell'altra radio.
0: E quello delle altre radio.
2: Sì, esatto, infatti. Il problema è quello delle altre radio. I telefoni di quante radio conoscete? Un sacco, vabbè.
0: Noi è per deformazione professionale. Cosa c'è?
2: Sì.

0: Guarda,
1: ragazzi.
0: Comunque, io so il numero di mia mamma, di mia sorella, il numero di casa, il mio vecchio numero di casa. Sì, il numero, di casa di mia nonna.
1: E il numero del tuo fidanzato?
0: Ma va, no.
1: Ma va, no. È una persona con cui ha figliato? Ok, e ma va, figurati, ma chi se ne frega di quello, no, quello lì? Ma chi
0: ma
1: è?
0: Chi?
1: Ma chi?
0: No, però posso dire. Allora, adesso ti vuoi prendere. Vuoi, ti, guarda, ti do, ti regalo.
1: Vuoi
0: sono
1: tu,
0: generosa.
1: Enrico Sisma, prendermi? Cosa stavi per dire?
0: No, sto dicendo, ti regalo un gettone. Prego, sì. Tieni, lo prendilo dall'altra parte del.
1: Beh, ecco.
0: Ti regalo con cui prendermi in giro per i prossimi anni.
1: Dai,
0: sei pronto?
1: Prego, vai. Drone, per cortesia.
0: Quando ero alle medie.
1: Sì, non cominciare dal 1980, però
2: c'è
1: Carlotta,
2: poco tempo,
1: cioè,
2: siamo in ritardo.
1: Stringi.
0: No, quando ero alle medie, sì. Io alle medie, primi anni dei superiori, mi imparavo a memoria apposta, cioè tipo 362 59 i numeri di telefono dei tipi che mi piacevano.
1: No!
0: Per nessun motivo, cioè per gente che non mi filava di pezza, con cui magari non avevo mai parlato, ma 362 nella mia cameretta ripetere 362.
1: Non ci credo.
0: 59. Sì.
1: E oggi il padre di tua figlia, non conosci il numero del padre di tua, il padre di sua figlia.
0: In effetti però, forse dovrei impararlo.
1: Ma forse, ma che dici magari?

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company, nella Family Amici, ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, giorni spensierati per il vostro cuore, vi viene facile aprirvi al partner e lasciarvi trasportare dal romanticismo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
2: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
0: Brian, Toro, allargare i vostri orizzonti, guardare le cose da un punto di vista diverso vi fa bene e vi sta portando inaspettate sorprese. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
3: Oppa!
0: Gemelli, siete in completa sintonia con il partner, trascorrete insieme momenti sereni e anche molto molto romantici. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Ma ti sembra la comportazione?
0: Cancro, razionali e pratici, sì certo, va bene, ogni tanto però concedetevi di lasciare spazio alla vostra immaginazione e al vostro istinto. Anche sul lavoro potreste rimanere sorpresi del risultato. Sfigometro meno 16 e rotometro 42%.
3: Ci siete!
0: Leone, passione è la parola chiave della vostra settimana. Con il partner state vivendo avventure super eroiche. Se siete singoli invece godetevela perché durerà poco. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
5: È arrivato il genio.
0: Ecco, e poi Vergine, avete il brutto vizio di chiudervi in voi stessi quando siete in difficoltà, quindi cercate di affidarvi al vostro partner che potrebbe in realtà farvi stare meglio. Sfigometro meno 14 e rotometro 21%.
6: Chi è questo? Piero Angela, che si esprime su tutti i settori.

0: Bilancia, Ale, mi senti?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Ok, perfetto. Bilancia, non è un buon momento per essere impulsivi, questo soprattutto in campo sentimentale. Cercate di pensare bene prima di agire o prima di parlare. Sfigometro meno 7, rotometro 4%.
2: Ciao Lucy!
0: Ciao Lucy! Scorpione, siete pieni di fascino, trasportati da una vena di passione che travolge il vostro partner, quindi vivrete dei momenti entusiasmanti. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Hai ragione.
0: Sagittario, per fortuna voi avete il partner a sostenervi con la vostra persona del cuore, siete diversi, affettuosi, attenti, amorevoli, siete belli e state proprio bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Ragazzi, diamoci una calmata.
0: Capricorno, per il lavoro la settimana scorre tranquilla, senza picchi di nessun genere, potrà sembrarvi magari noiosa, ma tutto sommato secondo me ci sta, vi fa stare anche sereni. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
5: Che schifo. Ecco.
0: Acquario, fate fatica a gestire questi primi caldi, intensi caldi, avete energie molto scarse, però vabbè ragazzi, che dire, noi come studio aperto l'unica cosa che possiamo dire è idratatevi e non uscite nelle ore più calde. Sfigometro meno 11, rotometro 17%.
5: Beh, che dire.
0: E poi pesci, siete un po' melodrammatici, ogni cosa che non va... come prevista vi fa svalvolare, proprio impazzite, state calmi ragazzi perché tutto si risolve e tutto può capitare. Sfigometro meno 14, rotometro 18%.
6: Ma che bel castello Marco, dillo, dillo, dillo, ma che bel castello Marco, diron, diron, da.
7: Mamma mia che bello, quei tempi, quei tempi. Scorpione.
0: No.
8: Capricorno.
0: No.
8: Ariete.
7: Leone.
0: No.
8: Bilancia.
0: No.
7: Cancro.
8: Pesci.
0: No.
8: Toro.
7: Gemelli.
0: No.
8: Leone.
9: No.
7: Acquario.
8: Vergine.
0: No.
7: Pesci.
0: No. No.
9: Ma quanto?
7: Toro.
0: No.
8: Ma Sagittario.
0: Sagittario. Oh. Sì, Ale. Sei un grande.
1: Grande.
7: Ma vi ricordate la canzone che diceva sei grande, grande, grande, grande, grande solamente tu. Carlotta che arriva in ritardo, comunque è meravigliosa, qualcosa di...
0: No, la tristezza di questo momento, io che canto per poi finire a fissare il pavimento, così.
7: Allora, amici, anche oggi siamo arrivati a quel momento in cui si alzano i volumi a palla delle vostre automobili e sulle note di questo Tango, il disco alza volume di oggi.
10: Ora, alza il volume! Chiesa.

Ops. Forse abbiamo esagerato. Chasing the Highs. Questa è Radio Company, amici, il disco alza volume di oggi. Senti che bomba. Ilia. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Anita e mi schilla la testa, gira alle 8 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Tensione alta negli scenari di guerra. Oggi Trump riunisce il governo dopo che l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Israele attacca il Libano, 31 morti nelle ultime 24 ore. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. E dal Papa arriva un nuovo appello contro la violenza, con particolare riferimento proprio a Gaza.
4: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
3: La vicenda dei 5 subacquei morti, la Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature dei sub e soprattutto la loro telecamera per analizzarne i filmati. Le autopsie non avrebbero ancora chiarito la causa esatta del decesso. Tennis, parte bene Sinner a Roland Garros, battendo in 3-7 il francese Tabur. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, che hanno la meglio rispettivamente su Grixpur e Hofner. Fuori Elisabetta Cocciaretto. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
1: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Colocco, siete su Radio Company. Buongiorno amici, è arrivato il momento di giocare con il Canta Chi. Al telefono con noi c'è Michela da Vicenza. Buongiorno Michela.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Michela, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Tornando al lavoro.
1: Bene, allora immagino tu entri alle 8:30.
2: Esatto, sì.
1: Ok. Senti, ma il nostro regista, il grande Ale De Biasi, ci diceva che sei molto sorpresa di questa chiamata. Non te l'aspettavi?
2: No, perché vi ho scritto proprio adesso andando al lavoro per la prima volta.
1: Eh?
2: E sono stata chiamata subito.
1: Vedi? Eh sì, ma perché poi capita così. È come un po' quella volta in cui provi il Superenalotto, non ci giochi mai e vinci. Non capita mai, ma insomma. Più o meno la stessa cosa. Senti, conosci il gioco?
2: Sì, vi ascolto ogni mattina.
1: Ok, quindi sai come funziona. 8 titoli, c'è un minuto di tempo, devi indovinare l'artista giusto. Hai dubbi? Così che te li chiariamo?
2: No, vi ascolto, dai. E allora non so come andrà, ma...
1: Va bene, ma tu buttati.
0: Proviamoci.
1: Ci proviamo, dai, sigla! Michela, sei pronta?
2: Sono pronta.
1: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Strada facendo, Lucio Battisti o Claudio Baglioni?
2: Claudio Baglioni.
1: Basket Case, Led Zeppelin o Green Day?
2: Green Day.
1: Vivere, Vasco Rossi o Eros Ramazzotti?
2: Vasco Rossi.
1: Qualcosa di grande, Subsonica o Luna Pop?
2: Luna Pop.
1: Gianna, Rino Gaetano o Alan Sorrenti?
2: Rino Gaetano.
1: Viva la Vida, U2 o Coldplay?
2: Coldplay.
1: Personal Jesus, Depeche Mode o U2?
2: Depeche Mode.
1: Maledetta Primavera, Loretta Goggi o Raffaella Carrà?
2: Goggi.
1: Sì, ma sei meravigliosa!
0: Ma che forte!
1: Ma proprio...
0: Veramente, Michela, la prima volta che scrive così tutte una dopo l'altra affilata con una semplicità, brava Michela, ti porti a casa la Company Bag.
1: È tutta tua!
2: Grazie mille, sei felicissima.
1: Perfetto.
0: Senti, che tipo di giornata ti aspetta oggi quindi a lavoro?
2: Speriamo una giornata tranquilla, dai.
0: Speriamo
2: tranquilla. Vedo le mie notizie qua, le colleghe.
0: Oh, bene, bene. Allora, buona giornata, buon lavoro. La Company Bag è tua e ti abbracciamo. Grazie per ascoltarci.
2: Grazie
0: sempre.
2: Mille.
1: Ciao Michela.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: The Bausa Magnetic qui su Radio Magnetic, qui su Radio Company, scusate. Diamo il buongiorno anche a Vittorio Ferro.
1: Buongiorno Vittorio.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buondì.
1: Allora Vittorio, guarda, sì, al di là del caldo, qui stanno succedendo cose, perché a casa mia, per esempio, a Treviso piove, da quelle parti Padova non piove. Cosa, a chi chiediamo informazioni?
2: A Nico Schiudetto di Trebi Meteo.
0: Buongiorno. Ecco,
1: buongiorno Nikos.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
2: Caro Nikos, allora, qua in tutta Europa a quanto pare, no, cioè, canicola eccetera eccetera, poi però a un certo punto piove, insomma che succede Nikos?
3: Sì, nella giornata di ieri intanto abbiamo avuto questo anticiclone monster con temperature record praticamente in Europa, perché abbiamo raggiunto ancora valori sopra i 30 gradi in Inghilterra, 37 gradi tra Francia e Spagna, sono temperature che solitamente si raggiungono nelle intense ondate di caldo africano di luglio e agosto, e ce le ritroviamo ancora a metà primavera, a metà maggio. E anche al nord ieri è stata una giornata bollente al nord Italia, con temperature che hanno raggiunto su molte aree 34-35 gradi, ma c'è stata qualche punta anche di 36-37 gradi. Oggi si vista ancora questi valori in una giornata molto calda. Ieri e oggi sono le due giornate più calde appunto di questa ondata di caldo anomalo per il periodo, anche se, come dicevi, effettivamente questa mattina qualche piovasco si è già visto tra il Friuli e la zona del Trevigiano, perché l'alta pressione verrà disturbata nelle prossime ore tra oggi e domani sull'angolo nord-orientale da infiltrazioni, tra virgolette, un po' più fresche in quota, ma quel tanto che basta a favorire qualche temporale. Quindi giornata soleggiata, molto calda, 35 gradi anche sul Veneto nel primo pomeriggio, ma appunto tra tardo pomeriggio e la serata i temporali si formeranno su Alpi e Prealpi in parziale estensione, ma saranno fenomeni molto localizzati, non è una perturbazione, quindi saranno localizzati qua e là, molto a spot, però appunto interesseranno la Valpadana orientale, Triveneto, Lombardia più orientale, Emilia Romagna tra la serata e la nottata. Attenzione, perché c'è il rischio di grandine. Poi domani ancora sole, un paio di gradi in meno rispetto a oggi, comunque si va sempre sopra i 30, e di nuovo domani sera a ridosso delle zone montuose potrebbe formarsi ancora qualche temporale. Quindi appunto attenzione, perché verso sera in alcune aree, soprattutto a ridosso dei rilievi, c'è il rischio di grandine.
2: Sì, poi la cosa singolare è che va meglio, cioè fa più caldo al nord che al sud, no? Perché al sud ho visto 29, mentre al nord 33.
3: Sì, perché questa enorme bolla anticiclonica, questo anticiclone monster, veicola aria calda da zone tropicali, dal Medio Atlantico, soprattutto proprio sull'Europa occidentale, e prende in maniera piena il centro-nord, è molto molto ai margini il sud, e quindi appunto l'onda calda ha avuto come target più l'Europa occidentale, dicevamo Spagna, Inghilterra, Francia, e poi ha preso anche il nord Italia. Il sud in realtà sono temperature più o meno in linea o poco più, quindi l'onda calda appunto è molto ai margini al sud Italia.
0: Benissimo, grazie mille Nikos.
1: Grazie Nikos, buon lavoro.
3: Buona giornata a tutti voi.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tattici nucleari. Proprio ieri ho visto una foto di Carlotta che assomigliava a Dua.
1: Quale delle tante? Quella fatta con la I. Sì, è vero.
0: Sì. Allora, una foto che forse pubblicheremo anche, dove io e De Biasi e Carlotta siamo in costume e siamo pazzeschi.
1: Io tra l'altro, ragazzi, 3 mesi post parto, cioè 3 mesi dopo, cioè veramente, cosa non fa la I? Detto
0: sì.
1: Questo, tu lo sai che il nuovo trend è il soft clubbing, no? Quindi per chi non lo sapesse,
0: sì,
1: il soft clubbing.
0: Anche noi.
1: Esatto, l'abbiamo fatto anche noi, è praticamente portare le vibes della discoteca alla colazione del mattino, visto che ultimamente funzionano un po' meno le serate, quelle classiche della discoteca, quelle no, che conosciamo tutti, no? Quindi uscire di casa alle 11:30, mezzanotte, l'una per andare in discoteca,
0: che
1: fare
0: incubo.
1: L'alba. Sì, adesso funzionano un pochino meno. I giovanissimi tendono.
0: No, che incubo lo dico perché mi sento. Allora, da questo punto di vista qui sono vecchio. Sono vecchio, basta.
1: Sì, anch'io, ma io lo sono sempre.
0: Finish.
1: Lo sai, io lo sono sempre stata. Però in realtà pare che i giovanissimi non vivano la notte come per esempio invece lo vivevano, che ne so, quelli degli anni 80, degli anni 90, quando erano,
0: certo,
1: insomma, 16enni, 18enni, ecco. Comunque, in ogni caso, il soft clubbing è questa cosa qui per cui si fa festa, ma durante la colazione, quindi musica battuta, gente che balla,
0: cornetti alla mano, cappuccini.
1: Esatto, bravissimo. Adesso c'è un nuovo trend.
0: No.
1: Io so già che cosa tu mi dirai. E vediamo. Fare colazione fuori anche di sera.
0: La colazione!
1: Allora, bravissimo, lo sapevo che avevi. Immaginavo tirassi fuori la colazione. Praticamente si chiama Brinner, che sarebbe un gioco di parole tra breakfast e dinner, o meglio colazione. Sta prendendo piede anche in Italia. È partito dall'Australia, ma se vogliamo è partito tutto da Scrubs tantissimi anni fa. Esploso negli Stati Uniti. Si può mangiare cornetto, bere cappuccino, ma farlo dopo le 18 in varie città. Insomma, dopo le 18, quindi sai, sera. Parliamo di per ora Roma e Milano, mi sento di dire
0: che
1: nuovo
0: arriverà.
1: Trend, wow,
0: certo.
1: Fare colazione di sera, che follia.
0: Allora ragazzi, voi lo sapete che io arrivo sempre tardi sulle cose, con le mode eccetera eccetera, ma da questo punto di vista mi sento un precursore ancora prima di Scraps. Prima di Scraps, ve lo dico, mia madre quando non aveva voglia di fare la cena diceva: caffè, latte e biscotti? La sera facevamo.
1: Però magari senza caffè quando eri piccolo, perché il caffè
0: decaffeinato.
1: Ah, ok.
0: Oppure
1: latte capitava.
0: Cacao, latte cacao.
1: Sì,
0: cioè, fare la colazione alla cena. Posso dire?
1: Sì. Tanta roba.
0: No, spettacolare.
1: Sì, tanta roba. Radio.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
12: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: Coppa Light qui su Radio Company. Guarda che ha cominciato a mettersi gli abitini estivi. Eccomi. La nostra Vivi, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Giustamente,
1: ciao.
2: Se non flexa lei la sua abbronzatura, signori, dai.
1: Dai, guarda qua, una bella scollatura.
0: Sì, ma io devo dire
1: braccia
0: però
1: di fuori.
0: Allora, tu eleganza perché non metti il bianco per far risaltare, metti il nero che comunque fa vedere che sei un'abbronzatura bomba.
1: Si
0: capito?
1: Vede comunque, no?
0: Certo.
1: Vado un po' low profile, dai, il bianco sì. Ve lo sfodero a luglio, che ne dite?
2: A fine giugno,
1: Viviana.
2: Ma solo per rispetto nei nostri
1: sì,
2: confronti merda. Che siamo color bianco latte.
1: In effetti stai
2: questo.
1: Tornando a bianco, Sisma,
0: sì,
1: c'è una regressione, non va bene.
0: Piove.
1: Beh,

0: Diana.
1: Metti la crema, togli la crema.
0: Sì, stai in piscina, non stai in piscina.
1: Le 9 un minuto.
2: Radio
1: ciao.
2: Company Time.
0: Ciao amici, a domani.
3: Breaking news. Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore, nonostante la tregua ancora formalmente in corso. E in Ucraina Washington non sta conducendo negoziati, né prevede di avviarne a breve, ha ribadito il segretario di Stato americano Rubio. Gli Stati Uniti starebbero per ridurre drasticamente il contributo militare alla NATO, con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Perizia psichiatrica chiesta dalla procura di Modena per il 31enne che il 16 maggio ha falciato 7 persone alla guida della sua auto. L'uomo è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel Laos 7 persone, sembra cercatori d'oro, sono intrappolate in una grotta bloccata da una o più frane dovute alla pioggia. In corso una difficilissima operazione di soccorso. Calcio è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della Nazionale, Gattuso. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

You're Not Alone su Radio Company nel nostro mercoledì mattina. Matti del mattine, ciao a tutti, io sono Viviana. Allora, stiamo cercando di capire se il proverbio moglie buoi dei paesi tuoi è ancora valido. Sicuramente riflette un'idea antica, arcaica, perché magari era stato inventato proprio in un periodo in cui ci si spostava poco e era più facile, più gestibile avere una relazione con una persona vicina a noi. Può essere ancora valida o magari no? Stiamo cercando più che altro di capire voi, il vostro partner, da quale zona d'Italia l'avete preso, l'avete pescato, dove l'avete trovato, vicino a voi, lontano da voi. Allora, ci state scrivendo in tanti, c'è una matta del matinè, Valentina, che ci dice: insoddisfatta dei maschi triestini, che erano uno peggio dell'altro, ho guardato più lontano, mi sono trovata uno bravo, bello, intelligente, simpatico, napoletano, mai scelta migliore. Vedi, lei si è trovata, beh, i napoletani si sa che sono simpatici, però beh, sono un po' guasconi, no? Quindi bravo non è facilissimo trovarlo, almeno secondo quelle che, no, quello che è un po' l'immaginario collettivo. Bello e intelligente, oh, beata te. E ancora c'è chi scrive: Laura, ciao Radio Company, io mi chiamo Laura, sono di Padova, non sono d'accordo sul detto moglie buoi dei paesi tuoi, perché io e mio marito ci siamo conosciuti via internet a 200 km di distanza, lui veneto, io Lombardia. Quest'anno festeggiamo quasi 18 anni da quando ci siamo conosciuti e abbiamo anche due bimbe, perciò per me sto detto vale zero, capito? Vale zero. Ecco, nel vostro caso appunto no, assolutamente no. E poi ciao, allora, per me non esiste, se è amore vero può essere ovunque. Beh, sì, dai, se è amore vero, sì. Mia sorella si è sposata con un tedesco, lei romana. Ricordo di una coppia, lui genovese, lei olandese, non parlavano la stessa lingua, non si capivano, praticamente erano muti, eppure si sono innamorati e stanno ancora insieme. Quindi dipende proprio da come siamo fatti noi, dal match, se funziona oppure no. Moglie buoi dei paesi tuoi, nel vostro caso, si è realizzato? Perché avete scelto una persona vicina a voi o lontana, quindi no? Messaggi vocali 333.

0: Girls, I Just Might, su Radio Company. Buon mercoledì mattina, i matti del matinè. Allora, moglie vuoi dei paesi tuoi, è un detto ancora oggi valido nel 2026? Secondo voi, secondo la vostra esperienza, vi siete presi un partner della vostra stessa città oppure proprio di un'altra regione, zona d'Italia o magari anche estero? Sentiamo.
1: Ciao Viviana, ciao Radio Company. No, buongiorno. Scusatemi, no, ma non lo accetto.
0: Ok.
1: Non può valere per l'Italia. Veneto, Napoli o che ne so, Veneto, Roma.
0: Tu dici.
1: Può significare qualcosa per tra vari stati, ma secondo me c'entra poco questo detto se si è tutti e due italiani. Io comunque ho sposato un nordafricano dal quale mi sono separata.
0: Okay.
1: Bellissima esperienza, ma nulla a che vedere con la condivisione del marito che ho attualmente italiano, e è molto più facile la convivenza.
0: Ah, ok, quindi probabilmente c'erano delle differenze culturali insormontabili, almeno nel vostro caso. Però ti devo in qualche modo smentire, perché uno studio recente dice che la diversità genetica in Italia è tra le più ricche d'Europa, e la distanza biologica tra una persona del nord Italia e una persona del sud Italia è paragonabile a quella tra popolazioni di nazioni diverse. Cioè, come se quelli del nord fossero la Francia, fai conto, e quelli del sud la Polonia. Quindi un genoma molto molto differente. Tra poco approfondiamo la notizia. E intanto continuo a chiedervi: il vostro partner di dov'è? Della vostra stessa città o di un'altra? Quale la vostra esperienza? Ce la raccontate? Moglie vuoi dei paesi tuoi? È valida ancora o no? 333-2688-688.
2: Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore, nonostante la tregua ancora formalmente in corso. E in Ucraina Washington non sta conducendo negoziati, ne prevede di avviarne a breve, ha ribadito il segretario di Stato di avviarne a breve, drasticamente il contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Perizia psichiatrica chiesta dalla procura di Modena per il 31enne che il 16 maggio ha falciato 7 persone alla guida della sua auto. L'uomo è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel Laos, 7 persone, sembra cercatori d'oro, sono intrappolate in una grotta bloccata da una o più frane dovute alla pioggia. In corso una difficilissima operazione di soccorso. Calcio: atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della Nazionale, Gattuso. È tutto a più tardi da Davide Campi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: The Cardigans su Radio Company. Effettivamente abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, questa canzone anni 90. Ragazzi, moglie vuoi dei paesi tuoi è un concetto, un detto, un proverbio ancora valido? Allora, c'è uno studio recente che ci fa capire che ci sono davvero delle differenze proprio a livello genetico tra il nord Italia paragonato alla Francia, per dire, il sud Italia paragonato alla Polonia, cioè non dal punto di vista genetico, ma per far capire quanto realmente siamo diversi. Allora, mi immagino una situazione, due partner, uno del nord, l'altro del sud, quello del nord. Allora, appuntamento alle 8, già seduto. Quella del sud potrei essere io alle 8 ancora sotto la doccia, mi devo ancora, cioè, preparare psicologicamente all'uscire. Ma soprattutto la cosa divertente potrebbe essere a cena. Allora dai, cenetta tranquilla, ci dice quello del nord, sì ci sediamo, siamo solo noi due in famiglia. Cenetta tranquilla, vieni da me, quello del sud, sì dai, eccola la cena tranquilla, solo 12 parenti, 3 cugini acquisiti, la zia che non si vedeva da tempo. Una situazione del genere potrebbe essere. Ovviamente stiamo scherzando un po' sui luoghi comuni, che però secondo me poi fanno sempre ridere, e delle volte succede davvero, perché anche Diletta Leotta, per esempio, che è siciliana e si è messa con un tedesco, racconta delle volte scene di questo tipo. Lui tipo a volte si chiude in camera perché non ne può più del famiglione di lei, che ogni volta quando lui deve andare in Sicilia si inventa un ritiro di calcio perché si ritrova con 18.000 parenti, e quello poverino calciatore tedesco non è abituato. Sentiamo voi.
1: Diana, allora, questo detto per me vale tre volte tanto, perché oltre a essermi messo insieme ad una meravigliosa ragazza del mio paese, sì, col quale ho un fantastico bambino di 2 mesi, lei non è altro che la sorella della moglie di mio fratello. Cioè, quindi abbiamo fatto tutto in famiglia.
0: Cognata.
1: Eccoci
0: ciao,
1: qua. Ciao Diana, ciao Company.
0: Ciao, ma quindi fratelli con sorelle, questa è una cosa effettivamente particolare. Allora, c'è anche un'altra matta del mattino che ci ha scritto, che ha conosciuto nelle Marche 3 marchigiani che si sono messi con 3 venete. Quindi, care venete single, nelle Marche andate fortissimo.
2: Io sono di origini pugliesi, sì, e a 16 anni ho conosciuto giù in Puglia da me una turista, diciamo, veneta, e mi sono subito innamorato. La cosa è stata reciproca e niente, è nata la storia, e che purtroppo dopo qualche anno è finita, sì, ma è continuata a livello affettivo, nonché ci siamo ritrovati dopo una ventina d'anni e tutto è risbocciato di nuovo.
0: Ma dai!
2: E abbiamo avuto figli, viviamo insieme e si va avanti, tutto bene.
0: Ma bellissima questa storia, quindi siete tornati dopo tanti anni, e vabbè, a volte ritornano.

l'ultima di Bresh, si chiama Da Dio su Radio Company. Allora, per farla breve, le persone del nord sicuramente sono più collegate geneticamente parlando alle popolazioni del nord Europa, quindi dell'Europa centrale, celti, italici settentrionali, longobardi, le migrazioni germaniche, mentre chi è del sud, le persone del sud hanno più influenze provenienti dal Mediterraneo orientale, quindi greci, antichi popoli mediterranei, bizantini, arabi. C'è un matto del mattino, Sergio, che ci scrive: il proverbio è giustissimo, moglie buoi dei paesi tuoi, io e la mia ragazza siamo della stessa città, Palermo, ma io vivo a Padova e lei vive a Berlino. Ah vabbè, moglie buoi dei paesi tuoi, ma a distanza.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: featuring 54 Ultra Talk to You, il nostro successo del presente, dal passato Soft Cell con Tainted Love. Vi ricordo che tra poco giochiamo, state con noi, siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Radio Company. Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it. And he goes.

0: nord e il sud. Siamo pronti perché oggi è un mercoledì da leoni, da ricordare, dopo c'è la corrida, ma adesso giochiamo. Sì, giochiamo, vero o no? Non giochiamo? Quando giochiamo?
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Si gioca o non si gioca? Ma sì che si gioca! È arrivato finalmente il momento in cui potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it. Troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo, per donna, i look più fighi, più belli, più hot della nuova stagione, e oggi possiamo proprio dire hot perché è veramente caliente, quindi veramente troviamo tutto. Basta entrare nello shop online 4pen.it e creare il nostro look, e infatti proprio qui vi voglio, è il momento di creare il vostro outfit per l'estate, per il prossimo inverno, per voi, per i vostri figli, per la fidanzata, per un amico, per chi vi pare. Mettete tutto nel carrello e potete vincere lo sconto del 50% su tutto. Questo è veramente pazzesco, perché dai, abbiamo voglia, no, di rinnovare il nostro guardaroba. Cosa dovete fare però? Dovete scattare una foto al capo, alla giacca, al pantalone, alla scarpa, all'accessorio che vi piace, e ce lo mandate al 333-2688-688. Noi selezioniamo uno di voi e lo premiamo, quindi mandateci lo screenshot, la foto, a partire da

0: Calvin Harris, We Found Love su Radio Company. Beh, stiamo giocando con 4Pen, in particolare con il sito 4pen.it, perché voi comodamente da casa vi piazzate davanti al PC o comodamente proprio sul cellulare e ordinate tutto quello che volete dal sito, neanche vi dovete muovere, e potete avere lo sconto del 50% su tutto quello che avete voglia di acquistare. Quindi piazzate tutto nel carrello e ci avete inviato un sacco di foto, devo dire, tantissime. Allora, c'è una che non ha capito il gioco, ha mandato la foto dei cani. No, non le foto dei vostri animali. Dovete andare sul sito 4pen.it e fare una foto a quello che vorreste comprare, così come ha fatto Nicoletta, che ha vinto oggi. Complimenti.
1: Grazie Radio Company.
0: Vai, si è emozionata perché giustamente è veramente un bel regalo questo. Complimenti. Se non avete vinto, non vi preoccupate, perché avete ancora la possibilità di farlo domani e dopodomani, quindi fino a venerdì non potete mancare assolutamente, riprovateci.
2: Powered by 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Sì, dai, che abbiamo giocato, è stato bellissimo, giocheremo ancora più tardi. Oggi è veramente un mercoledì ricco di cose, perché torna anche la corrida, ve lo ricordo. State mandando le vostre freddure, barzellette, poesie, canzoni, imitazioni, rumori, continuate, perché tra poco vi mandiamo proprio on air nell'etere, ma anche sui social se volete poi riascoltarvi. Quindi mandateci le vostre performance da ora al 333-2688-688. Tra poco.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbiglia.

0: Commerciale I Sanniti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Empire of the Sun con una canzone che si chiama A-E-I-O-U. Ok, le vocali le sappiamo, le abbiamo ripetute, ci siamo un attimo rinfrescati la memoria e ci rinfreschiamo un pochino anche con le vostre freddure, le vostre barzellette, perché torna la corrida. Eh sì, dai, voi siete i protagonisti assoluti di questo momento radiofonico altissimo. Ora ci ascoltano proprio da tutta l'Italia, dal nord a sud, prima abbiamo parlato proprio di questo, ma anche da est a ovest, anche dalla Sardegna, secondo me qualcuno anche dall'estero si sintonizza solo per ascoltare voi. E abbiamo proprio due barzellette, siete pronti? Ascoltiamo la prima? Eccola!
1: Allora, ci sono tre militari,
0: sì,
1: che precipitano con l'aereo la giungla più sperduta e niente, vengono appunto rapiti da questa tribù e portati poi dal loro capo tribù, no? Il
0: certo.
1: Capo tribù li guarda e gli dice: voglio avere due possibilità, o morire o bunga bunga. Tu cosa volete fare? Il primo guarda, fa: ma non so cos'è bunga bunga, quindi niente, praticamente viene preso da tutta la tribù e sodomizzato.
0: Ecco.
1: Il secondo si trova in difficoltà, a quel punto lì anche a lui viene fatta la domanda: cosa volete fare? Bunga bunga oppure morire? Se lui guarda, fa: piuttosto che morire, meglio bunga bunga, vado. E quindi preso, fatto come il primo.
0: Okay.
1: Finito tutto, arriva l'ultimo guarda, fa: tu cosa volete fare? Morire o bunga bunga? Fa: io piuttosto che fare bunga bunga morire. Il capo lo guarda e fa: va bene, tu morire, ma prima un po' di bunga bunga.
0: No, ma ma no, ma non vale così. Ma no, vabbè, ma quindi non aveva scampo. Comunque il primo che non sapeva cosa fosse il bunga bunga, oh dai, ma dove hai vissuto negli ultimi 20 anni? In Italia? Ah, ok, era vecchissimo. Scusa un attimo, era sulla bocca di tutti. Vabbè, niente, ti sei beccato anche la mucca finale, mi dispiace. Sentiamo chi ti ha battuto, chi ce l'ha fatta, una matta del mattino, eccola.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Ma secondo te, ad una gara automobilistica, sì, arriva prima una macchina blu o una macchina gialla?
0: No, l'auto blu, non so.
2: Ovviamente una macchina gialla.
0: Perché?
2: Ma tu lo sai perché?
0: No, non lo so.
2: Perché è già là. Ciao, ciao.
0: No, vabbè. Ma vince questa? Io non ho parole, posso andarmene, io lascio lo studio, basta, abbandono la rubrica, la cedo. Non è così, è già là, ok, sai dove vado io già?
2: È già là?
0: Là, già, là, me ne vado pure io, ciao, basta, chiudiamoci.

0: Marte e Delia al mio paese su Radio Company. E vedi, noi parlavamo proprio di questo, moglie buoi dei paesi tuoi. Io però la mia Roma non la riconosco più tanto, perché stanno succedendo delle cose un po' strane. Allora, in genere in questo periodo che si fa? Si gioca, che ne so, a beach volley, magari a calcetto, a racchettoni sulla spiaggia. E invece quest'estate nella capitale si gioca a curling, no, quello delle Olimpiadi, no? Ve lo ricordate, tutti pazzi per il curling, con la pietra che deve sfregare sul ghiaccio, quelle specie di scopettoni. Poi abbiamo avuto varianti diverse, con le pentole a pressione, di tutto di più si è visto. Invece in questo caso si gioca davvero, tra l'altro con il Colosseo come sfondo, sì, perché è al Parco del Colleoppio, cioè praticamente a casa mia, sotto casa della mia famiglia, è lì. E io mi ritroverò quando tornerò a Roma questi che stanno lì a giocare a curling, cosa stranissima perché appunto non è che siamo in montagna. È diventata una mini cortina estiva carina, però tre piste di curling in ghiaccio sintetico, perché chiaramente uno si chiama il ghiaccio con 50 gradi all'ombra, dove lo trovi? È un ghiaccio sintetico, artificiale, quindi niente freezer giganti o cose strane, perché le piste useranno dei pannelli speciali che appunto imitano il ghiaccio vero. È una cosa particolare, no? Prima si diceva, oh, andiamo a giocare a calcetto, che insomma ci manca uno, adesso andiamo a giocare a curling. Romani, io non vi riconosco più. Rimanete con noi, tra poco giochiamo di nuovo.
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: della corrida. Non farlo, non ci lasciare. C'è la novità Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

la nuova che si chiama Flamenco Paranoia su Radio Company. In questo caso non c'è la voce di Belen, a cui mandiamo un grande abbraccio, eh. Forza Belen, dai. Noi adesso giochiamo, perché quest'estate cosa succede? C'è qualcosa di pazzesco. Il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano, in zona impianti sportivi. Venerdì 10 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Francesco Renga, che amiamo in tantissimi. Io l'ho intervistato un po' di anni fa, è pure simpatico, oltre che essere bravo, bello, alla mano, divertente, veramente ce le ha tutte. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Matti del Matinè, voi volete andarci gratis? Direi proprio di sì, dai. Potete comprare i biglietti, ma potete anche vincerli con noi mandandoci un vocale al 333-2688-688 in cui ci urlate Francesco Renga, a partire da ora.

0: Benson Boone, Many Me su Radio Company. Eccolo, la voce unica, sensuale di Francesco Renga, che sarà proprio al Milano Summer Festival il 10 luglio. Beh, sembra, per quanto riguarda le temperature, sembra già di essere lì, sembra già di essere proprio in quel mese, invece siamo solo a maggio, come ha scritto qualcuno sul web. Oh, odio l'estate, e ancora non è neanche estate, visto che abbiamo raggiunto punte di 35 gradi ieri in Italia. Vedremo oggi. Io adoro l'estate, adoro il fatto che si può andare ai concerti all'aperto, e noi ve li stiamo regalando perché siamo partner anche quest'anno del Milano Summer Festival, e ne siamo molto felici perché ha un cartellone, un calendario veramente pazzesco, incredibile, andatelo a vedere. Oggi giochiamo proprio con lui, con Francesco Renga. Ce l'avete urlato in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le lingue, e allora sentiamo voi, Matti.
1: Francesco Renga!
0: Vai!
2: Francesco Renga!
3: Francesco Renga!
1: Francesco Renga!
2: Francesco Renga!
0: Che bello! Felicissimo!
4: Francesco Renga!
0: Bravi, creativi, così!
4: Un saluto a tutta Company.
0: Grazie.
4: Da Roberto.
0: Ciao!
5: Dai, Francesco Renga, che vengo a vederti!
0: E dai!
5: Ciao!
0: Ciao! E beh, dai, siete in tantissimi, oggi veramente in tanti, che volete andare, provare a vincere gratis due biglietti.
6: Francesco,
0: sentiamo.
6: Renga!
5: Francesco Renga!
7: Francesco Renga!
4: Francesco Renga!
0: Così, così,
7: Francesco
4: Renga!
0: E vai, l'annuncio!
2: Francesco
0: proprio.
2: Renga!
0: Yes!
3: Francesco Renga! Mio figlio è il suo sosia!
0: Ma veramente?
7: Francesco Renga!
0: Manda, manda il figlio qua!
5: Francesco Renga!
0: Scusa, però voglio dire, è bravissimo, però è anche un bellissimo uomo, Francesco Renga. Quindi se c'è il sosia che gira per il nord Italia, faccelo conoscere. Noi vi regaliamo quello vero, l'inimitabile, e oggi a vincere è Cristina da Venezia. Complimenti, Cristina, vai, divertiti, te lo ricordo, venerdì 10 luglio. Mi raccomando, come dico sempre, fai stories e poi tagga Radio Company, così anche noi possiamo vedere, se non dovessimo per qualche motivo riuscire a essere proprio tutti lì, lo vediamo attraverso le nostre stories quanto vi state divertendo. Porta chi vuoi. Grazie a tutti per aver partecipato a questa trasmissione oggi caliente, scoppiettante, come sempre. Grazie a voi, Matti del Matinè. No, vi ricordo che tra l'altro il ponte è vicino, ormai ci siamo, oggi è mercoledì, quindi proprio il weekend, ma non è che lo intravediamo, è già qui. Il problema è che, vabbè, farà caldissimo, e questo è un problema per alcuni, per me non troppo, perché io comunque il caldo lo amo, ma ci sarà anche lo sciopero. Che bello, il 29, sì, venerdì, sciopero dei mezzi, dei treni. E chi è che deve prendere il treno? Indovinate un po'. Va bene, ragazzi, tra poco un successo del presente, uno del passato, e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico, e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, il nostro successo del presente e dal passato. Kid Creole and the Coconuts con If You Wanna Be Happy. E ci stavamo interrogando sul significato, l'esegesi del testo. Vedi, siamo tornati un po' al liceo della canzone di Saif, buona domenica. Mi nasci come una femmina. Io ho capito, mi nasci come una femmina. Non so se voi avete capito. Cioè, come se fossi una femmina. Quindi forse sei un, non lo so, vabbè, non indaghiamo, poi magari andiamo a leggere qualche informazione in più da Google. Ragazzi, matti del mattinè, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Io vi ricordo che c'è anche il podcast, abbiamo finalmente, a grande richiesta, ce lo avete chiesto in tanti, abbiamo il podcast del Company Matinè, quindi lo trovate sia sulla nostra app Radio Company, che avrete già sicuramente scaricato sul vostro smartphone, se no fatelo, oppure su Streammo, che è tagliato da me, ideato da me, creato da me, realizzato da me, montato da me. Ragazzi, faccio Martino sorveglia, dai, mettiamola così. Grazie a tutti, noi ci ritroveremo domani, che sarà giovedì, quindi per noi matti del matinè la vigilia del weekend. E che weekend, un weekend lungo, il ponte, il 2 giugno, veramente può succedere di tutto. Noi saremo qui, Martino sì, io chi può dirlo no, sarò su un treno battente bandiera, non lo so, scioperante. No, niente, nessuna bandiera. Va bene, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Resta alta la tensione in Medio Oriente mentre continuano i contatti diplomatici per una possibile intesa. Gli Stati Uniti hanno colpito siti missilistici e navi, mentre i pasdarani iraniani accusano Washington di aver violato la tregua. Ci difenderemo, affermano. Il presidente americano Trump ha avuto un colloquio con Netanyahu. Israele intanto amplia le operazioni in Libano e annuncia l'uccisione del comandante militare di Hamas, Mohamed Odeh, in un raid a Gaza City. Il ministro della difesa Katz ha dichiarato: tutti i responsabili del 7 ottobre sono condannati a morte. Ancora incidenti mortali sul lavoro ad Altopascio. Luca, un operaio trentenne, è stato schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e dei sanitari. Un altro lavoratore ha perso la vita nel Reggiano, schiacciato da un muletto. Un terzo incidente è avvenuto in un'azienda logistica di Catania, dove un operaio di 30 anni ha perso la vita. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato aggredito da una decina di sudamericani durante una rissa scoppiata sulla banchina del binario 6. Ferita in modo lieve anche un'altra persona presente sul posto. Continua a far discutere l'episodio avvenuto in un parco di Parma, dove un gruppo di studenti si è scontrato con due professori delle superiori. Il caso, ripreso in un video, ha provocato la dura condanna dei sindacati. Uno dei docenti coinvolti ha però ridimensionato l'accaduto, dichiarando: non ho intenzione di denunciarli, e invitando a evitare strumentalizzazioni. I tre studenti coinvolti sono stati sospesi per 30 giorni. Bene il mercato auto in Europa, ad aprile segna un più 7%, da inizio anno più 4,8%, le auto elettriche, ibride e plug-in nuove rappresentano ora il 9,6% delle immatricolazioni nell'UE, Fiat registra più 23%. Lo sport tennis, esordio vincente per Sinner, bene anche Arnaldi e Darderi, oggi tocca Sonego e Cina. In Vingegaard domina la tappa Bellinzona a Carri e conferma la sua superiorità al Giro d'Italia. Giornata nera invece per Pellizzari, subito staccato sulla salita finale e arrivato con un pesante ritardo. Oggi Cassano Dadda Andalo 202 km. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato streamo.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Naya Loran con Drive Safe, le 11:05, ovvero amigos e amigas, l'ora di
1: Snake. No, mi ho sbagliato, era Snake. Volevo fare questa cosa, non ero indeciso su quale lingua usare e mi si è arrotolata.
0: L'italiano mi andava benissimo.
1: Davvero,
0: cominciamo, amici.
1: No, anche non volevo strappare, illudermi di saper parlare italiano.
0: Ah, mannaggia. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. È che ci

0: cosa succederà oggi a Snack qui
1: lo
0: a Radio
1: stai chiedendo
0: Company.
1: A loro perché noi non lo sappiamo.
0: Chiedendo a voi, lo sto chiedendo a voi, chissà cosa succederà, quali notizie vi daremo che poi si rivelerà assolutamente falsa
1: come sempre o comunque sicuramente molto approssimativa, perché chi siamo noi per approfondire?
0: Ma no, ma voglio dire, noi diamo spunti di riflessione, spunti che quotidianamente vi possono portare a ragionare su qualcosa.
1: Noi in realtà siamo lo specchio della società becera, quella proprio minima che si ferma a leggere i titoli delle cose e condivide.
0: Sì, e poi
1: era bufale.net sì, in realtà il sito, però
0: mo.
1: Noi amici, buongiorno,
0: bufali,
1: siamo pronti.
0: I bufali fanno mo?
2: No, non credo.
0: Come fai a saperlo?
1: E tu come fai, Martino?
2: Li conosco bene.
1: Cominciamo, va, buongiorno.

0: Harry Styles con Late Night Talking sta facendo effettivamente furore.
1: Late Night Talking?
0: Talking, è una allergia, non si pronuncia.
1: Scusa, mi sono veramente ignorante.
0: Ci sono tutte queste vocali e consonanti nel mondo che
1: buttate
0: non vanno pronunciate. Quante parole
1: niente.
0: Anche in italiano potrebbero non avere una vocale. Cos'è sta cosa?
1: È il bufalo. Sì, o un tagliaerba, o una motosega, potrebbe essere qualsiasi cosa.
0: Ecco perché dicono uno è imbufalito, perché
1: che rabbia. Okay. Se ci pensi è semplicemente il buongiorno che ci dà Martino tutte le mattine.
0: Sì,
1: per
0: però
1: quello
0: dire,
1: ha...
0: è una grande mucca, il bufalo potrebbe fare mu.
1: E invece no,
0: no
1: fa...
0: insomma, questi che si vogliono differenziare.
1: Senti, Marti.
2: Una radio in camera.
0: Ma è Renga.
2: C'è un nuovo giorno che...
0: È Francesco Renga. Che
2: Leon Giuri.
1: Ma lui è in una... Ma lui
2: cosa
1: dov'è?
2: Fanno? Cosa dicono? Non lo so.
0: È l'uomo banda.
2: Con Leo Giuli Pego, snack snack, che casino.
1: Ma lui intanto lo stanno...
0: No,
1: dov'è?
0: È tipo in una catena di montaggio, quelle cose. Sì.
1: Ma che inizio di puntata è? Ci fermiamo un attimo che è meglio. Tra poco le cose andranno solo peggio, quindi restate qui.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!

0: per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 15.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È l'ultimo singolo di Ultimo, si chiama Romantica. Qui su Radio Company, amigos y amigas, ma buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: State ascoltando Snack fino alle 13, saremo insieme un paio d'ore e parliamo finalmente di cose...
1: belle, belle, di buoni sentimenti, di quelle modalità tranquille di confronto tra persone, quei momenti in cui dici che bello, riusciamo a parlare, riusciamo a confrontarci anche dicendo delle cose
0: in maniera
1: opposte,
0: costruttiva,
1: capisci? Sì.
0: Una discussione costruttiva, soprattutto civile,
1: sì.
0: Ok? Che finirà sicuramente con una stretta di mano, anche se da quella mano potrebbe mancare un dito.
1: Ecco, incompleta.
0: Titolo dell'articolo di questa mattina: litigano per lo stesso uomo, donna stacca morta il dito della rivale, ecco. Si erano incontrate per chiarire
1: cose che succedono, io direi il sottotitolo proprio cose che succedono quotidianamente.
0: Doveva essere un incontro chiarificatore quello tra le due cinquantenni che si sono ritrovate a condividere lo stesso uomo, apparentemente.
1: Mamma mia, neanche due ragazzine,
0: no,
1: che dici?
0: No, due cinquantenne scoprono di star frequentando appunto lo stesso uomo, e allora invece che andare da un uomo a tirargli le orecchie, a dire ma scusa, ma ci stai frequentando tutte e due insieme?
1: Appunto,
0: non è
1: porco,
0: normale,
1: ecco.
0: Porco, ecco, zozzo, no, decidono di chiarire tra loro due, no?
1: Sì.
0: No, perché a me io lo amo di più, ma lui ama di più me, no? Però...
1: ma perché? Perché io sono più bella, tu sei,
0: tu
1: più,
0: sei
1: bella,
0: più bella,
1: ma
0: cosa? Cominciano le urla, gli spintoni, il tiraggio di capelli.
1: Capelli, perché è quello il famoso.
0: Il tiraggio di capelli, e sai che quando avvicini la mano a prendere i capelli, la mano è vicina al volto e tu come ti difendi?
1: Certo. Ecco.
0: Le ha staccato un dito.
1: Sì, adesso Poraccia. Lei si metterà insieme a Mike Tyson, credo, dopo questo. Vabbè, lui
0: ma sì, lui senza, ecco. Esatto. Amputazione della falange, conclude così l'articolo.
1: Però la ragazza poi è tornata dal suo uomo facendolo una carezza.
0: Scia di sangue sul volto, amore, sei mio, ce l'ho fatta, ti ho conquistato.
1: Tu pensi anche sui 50 anni, secondo me c'hai anche qualche capsula ben assestata o qualche impianto in bocca, e quindi anche più forza.
0: Certo, il dente d'oro
1: con la lametta dentro.
0: Non diamo idee per cortesia ai criminali che ci ascoltano ogni giorno.
1: È vero. Ma che salutiamo,
0: ciao. Ma a proposito di criminalità e di litigi, vorremmo parlare con voi proprio di liti.
1: Sì, dei liti, di verbi, di come sono sfociati nella vostra vita, magari anche qualche litigio bello forte.
0: Beh, il litigone
1: intenso.
0: Più forte.
1: Sì, ecco.
0: Come si è evoluto, come si è concluso? Ovviamente tutto nei limiti della legalità,
1: sì,
0: non
1: certo.
0: Diteci se avete accoltellato,
1: qualcuno,
0: perché ci mettete in una posizione difficile.
1: Più che altro se avete un porto d'armi illegale, queste cose qua. Ecco,
0: che va bene, però non ce lo dite, perché poi
1: come
0: noi
1: va
0: ci...
1: bene? No,
0: ma poi
1: bene,
0: noi ci troviamo tra cose. Capito?
1: Sì, quindi, sì, no, è vero, tra l'incudine e il martello.
0: Tra l'incudine,
1: quindi,
0: e il martello,
1: insomma,
0: mi veniva incudine
1: e peggiori, o comunque quando litigate, cosa fate? Che ne so, che potrebbe essere prendere per i capelli oppure dare un calcio sullo stinco, perché può essere anche quello.
0: Sì.
1: Al 333 2688 688.

0: Texas con Inner Smile qui a Company Snack. Attenzione alle vostre falangi, perché in qualche discussione potrebbero andar via,
1: potrebbero
0: sparire o essere morse.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di questa tizia che ha staccato la falange di un'altra a morsi litigando per lo stesso uomo. Abbiamo intanto una reazione a caldo. Okay.
2: Ma queste sono proprio due cretine. Vado a confrontarmi con l'altra, ma per vedere chi è, magari. Sì, è meglio di me, per sapere quanto tempo è che si frequentano, ma non litigo per lui, no. Ma assolutamente, perché lo rifarà ancora.
1: Sì.
2: Ma scherziamo, vabbè. Comunque, no, io quando litigo alzo la voce, poi tengo il muso.
1: Ah, il muso, tiene il muso.
2: Vado a confrontarmi
1: con Martino.
0: No, allora è vero, si va a confrontare.
1: Lei aveva già i pezzetti di falange tra i denti,
0: altro,
1: parlando.
0: Allora, comunque c'è una base effettivamente molto pacifica in tutto questo. Prima di tutto le va a vedere chi è.
1: Sì,
0: sei orrenda.
1: Sei più bella, sei più brutta.
0: Guarda, ti tiro fuori tutti
1: perché
0: i difetti.
1: Perché se sei più brutta, vabbè, tutto a posto.
0: Se no ti deturpo.
1: Esatto. Comunque abbiamo un sacco di interrogativi ancora da risolvere, perché ci scrivono: ciao ragazzi, ma non ho capito, ma sti cinquantenni, che tra l'altro non hanno ancora capito niente della vita, ma quella che ha vinto magari è anche tornata a casa con lo stronzo.
0: Sì, sì, con insomma il fedifrago.
1: Però chi è che ha vinto?
0: Secondo
1: quella,
0: voi?
1: Quella amputata?
0: Sì.
1: O quella che ha amputato?
0: Cioè è tornata vincitrice col pezzo di dita in bocca.
1: Ora eccomi, sputando, sono tua.
0: Oppure ha vinto l'altra per pietà. Insomma,
1: per pietà, magari lui ha detto: ma sei pazza che hai fatto una cosa del genere? Aspetta, devo curare l'altra.
0: Certo.
1: Chi lo sa? Comunque ne parliamo tra poco.
3: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: fagiolo, è un disco che si chiama Dracula, quando stiamo parlando di questa tizia che a morsi ha staccato la falange della sua rivale in amore.
1: Sì, magari l'ha usata anche come cannuccina per dire,
0: sì, stuzzicadente. Oh, per fortuna che non ti eri tagliata le unghie, avevo proprio un broccoletto là dietro.
1: C'è un diamantino sull'unghia.
0: Ah, che bello. Va bene, abbiamo un po' di reazioni a questa cosa e anche un po' di racconti personali. Sentiamo intanto un messaggio.
2: Sinceramente non ho mai avuto litigi con nessuno. E men che bene per un uomo. Non vale la pena litigare con una persona per un uomo. Quindi ce ne sono migliaia di liberi.
0: Ma chi la fa?
2: Litigo con un'amica per un uomo.
0: Grazie. Ma che sia amica o che non sia amica?
1: Sì, appunto. No, beh, lei dice guarda, non litigo con te, sei una mia amica, rimaniamo amiche. No, ma ti ha appena praticamente creato.
0: Ma comunque non litigo con un'altra persona per ste cose qua. Cioè, se l'uomo è lì che un po' viene da me, un po' da a posto, tienitelo.
1: Corri, famoso.
0: Io dico
1: corri.
0: Proprio tienitelo. Ecco. Uno così,
1: no,
0: tienitelo.
1: Ma litigano su chi se lo deve tenere.
0: Io non lo voglio più.
1: Io da
3: poi delusione assoluta, cioè del genere femminile, cioè a 50 anni non si litiga più, dai.
1: Ah, ecco.
3: Cioè sorriso, silenzio, sì. Cioè sono le armi che dovresti avere in tasca. Mi sentivo più in sintonia con la Bobbit che gliel'ha tagliato via,
1: ma
3: ecco, quello mi piaceva di più.
0: No,
1: scusa.
0: Cioè, no ragazzi,
1: no, ma sei,
0: io spero che il tuo messaggio sia ironico.
1: Infatti, perché insomma comunque è un gesto violentissimo.
0: Ma stiamo scherzando?
1: Dai,
0: cioè fai la... No, perché tra donne non dobbiamo litigare, tra di noi ormai non si litiga più, piuttosto tagliamo il pene al compagno. Ma sei fuori di testa?
1: È un po' una reazione esagerata.
0: Ma
1: secondo me era,
0: fuori di testa.
1: Secondo me era un po' ironica questa cosa.
0: Lo spero, lo
1: però
0: spero.
1: Qualcuno scrive: la vendetta è stata condita per bene.
0: Mamma mia, grazie.
4: Questa qua doveva andare a fare la pubblicità del Polydent, quello che fissa le dentiere, porca miseria. Proprio una bella idea, però. Guarda, ti stacco persino la falange. Ma
1: io,
4: se tiene sta dentiera.
1: Abbiamo lo slogan, abbiamo
0: perfetto.
1: Lo slogan.
0: Vedi che ogni cosa diventa marketing, ogni cosa diventa business.

0: Un nuovo singolo che arriva, ci fa ritornare con la Pesce, che è un po' che non sentivamo.
1: E Salmo, signore e signori.
0: Sì, cari miei. Allora, quindi anche nuovi singoli, altri, si apre la stagione ormai, visto l'arrivo dell'estate, quindi tutte le canzoni che poi balleremo, canteremo e associeremo a tanti momenti meravigliosi durante l'estate.
1: O brutti. Ecco, il singolo si chiama Cattive Abitudini. tutta la playlist che ci casca proprio bene con l'argomento di questa prima ora, alla fine, che più che argomento, un fatto di cronaca, io lo chiamerei. Grigiognola. Si è parlato di questa tizia che ha litigato con l'altra e
0: le ha morso un dito quasi amputandole una falange.
1: Ecco, io chiuderei con, comunque, ragazzi, parlare di falangi staccate a morsi in un programma che si chiama Snack è azzeccatissimo.
0: Vedi che il marketing alla fine ci aiuta tra dentiere e snack.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Eisa con I Can Wait, il nostro successo del presente, dal passato Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Non abbiamo letto un messaggino prima di fermarci un attimo.
1: Sì.
0: Perché abbiamo tanto parlato questa mattina di litigi, soprattutto di litigi tra donne.
1: Sì.
0: Lei scrive: ciao ragazzi, pensate che io ho litigato per una partita di carte con la mia migliore amica d'infanzia e dopo 40 anni non ci parliamo ancora. C'è qualche tentativo di approccio, ma nulla di che stupide che siamo state.
1: Ma vuol dire che, no, allora, se succede una cosa del genere, vuol dire che ci sono dei pregressi, ci sono delle altre cose.
0: Ma da piccole.
1: Quanti anni ha?
0: E lei neanche 50.
1: Magari ne ha 85.
0: No, no, infatti aggiunge: vi posso dire che non ho mai fatto l'isterica, ma adesso che mi dite che quelle due donne di cui avete parlato hanno 50 anni e hanno fatto una cosa simile, io mi sto avvicinando ai 50, spero di non diventare così scema.
1: Quindi avete litigato giocando a carte in una bisca clandestina a 6 anni,
0: sì.
1: Quindi eravate già introdotte nel torbido ambiente dell'illegalità, e poi basta.
0: E poi basta.
1: Vabbè, ma è un'amicizia che non era ancora nata, dai, cioè voglio dire.
0: Ah, neanche nato, già finito. Chi è che lo diceva?
1: Non lo so, però guarda, non è una bella frase.
0: Nostro amore è già finito.
1: Sì,
0: sì, no, nostro amore non era.
1: Sì, sì,
0: e
1: ho capito,
0: amore,
1: capito la canzone, non mi viene in mente il titolo, però ho capito
0: amore,
1: la canzone. Vabbè, adesso non la cerchiamo,
0: amore,
1: adesso diamo l'orario esatto.
0: Ed è già finito.
1: Dai, le 12:02.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Stiamo per raggiungere il picco dell'ondata di caldo con 14 città oggi in allerta arancione, domani 4 passeranno al bollino rosso, ma oggi c'è anche di contro il rischio di temporali con varie regioni in allerta gialla. Federico Brescia di ilmeteo.it conferma che a fine maggio l'estate è cominciata.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio, siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
3: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni avvenute tra Andrea Del Mastro e Mauro Carocci. I magistrati vogliono far luce sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia non indagato e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Anche la moglie e i figli di Mohammed Odeh sono morti nel raid israeliano che ha ucciso a Gaza il comandante di Hamas, la conferma arrivata da Tel Aviv. A Madrid, perquisizioni nella sede del Partito Socialista Spagnolo. L'inchiesta è su traffico di influenze e presunte tangenti. Basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale battendo rispettivamente Tortona e Trento. L'altra semifinale è Brescia Olimpia Milano. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Sport.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service.
11: Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 15.

0: Rai e con Where is my husband qui a Company Snack, ovviamente Radio Company, Giulia Pego, Leo e DJM.
1: Una ventina di minuti fa io ho provato a cantare questo pezzo di canzone, non mi ricordavo qual era.
0: Io sì, ma non volevo umiliarti.
1: Ma falso, non è vero. Anche perché non è che l'ho cantato proprio bene, perché dicevo tanto è già finito, sì. Non mi veniva. Per fortuna invece c'è chi il inglese lo parla molto bene come me, ha capito di che cosa, sì, di quale canzone stavamo parlando. Ci hanno scritto in tantissimi. Giulia, stai telefonando.
0: Stai telefonando.
1: E allora

0: serve che la canti tutta.
1: Basta,
0: ah, basta questa cosa. Grazie a Dio ne siamo usciti.
1: È già finito.
0: Sì, sì, sì, sì, no, cos'è questo? Ah no, siamo a posto, abbiamo finito, ah, per fortuna.
1: Okay, finito, andiamo quindi, avanti.
0: La prossima volta cercherò di ricordarmi la canzone prima di soffrire queste
1: pene. Così almeno non succede tutta questa

0: Cyrus con Midnight Sky. Sentiamo subito uno di voi dopo questo delirio.
1: Leo, sì? Leo, togli sì. il fiasco alla Julie.
0: Ma Leo, voi non lo sapete, ma è Leo quello che mi lascia i rimasugli.
2: No, no, io lo porto il fiasco proprio.
0: Lui lo porta, se lo scola e poi mi dà l'ultimo goccetto.
2: Dai, che ti fa bene, che ti tira su un attimo. Dai, un po' di energia ci
0: Invece,
2: sta.
0: Se l'energia vi manca, amici, fatevela tornare perché vi servirà tra pochissimo. Sono le 12.31 e come ogni giorno, tra neanche una decina di minuti si gioca, quindi restate qui.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Oggi con un volo diretto a Fiumicino il ritorno in Italia dei 6 attivisti della flottiglia fermati a Sirte in Libia, danne notizia la delegazione italiana. Agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba nella sede centrale a Madrid del Partito Socialista Spagnolo. Si tratterebbe di un'altra inchiesta rispetto a quella sul salvataggio finanziario della compagnia aerea Plus Ultra. Non solo caldo ma anche temporali previsti per oggi in varie zone d'Italia, con allerta gialla in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Domani giornata da bollino rosso per il caldo a Bologna, Roma, Firenze e Torino. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora la maglia rosa Vingegaard. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Infinity 2008 qui a Company Snack. Vabbè, no, non devi cantare.
1: Non la sto cantando, non la sto cantando. Sto solo dicendo che per i millennial, secondo me, questo è veramente il pezzo.
0: Va bene, va bene. Siamo felici per i millennials. Allora, ho capito. Andiamo giù il gioco. Andiamo col gioco, Martino, ti prego.
2: Uffa. Snackpot, che buono.
1: Allora, vuoi tarpare le mie ali?
0: Sì, sì, sì, proprio lo dico sinceramente.
1: Dai, torniamo così. Seri, che
0: allora,
1: meglio.
0: Dai che giochiamo. Allora, lo sapete, dal lunedì al venerdì a quest'ora noi vi diamo la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superwood, dove poi avrete la possibilità di spendere questo buono e quindi fare una spesa gratis.
1: Supermercati che insieme a noi di Radio Company appoggiano e sostengono il progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è una bellissima iniziativa a sostegno appunto delle imprese, delle famiglie del nostro territorio.
0: Per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro dovete ovviamente ascoltare la domanda che vi porremo, rispondere correttamente inviandoci un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Ripeti.
0: 333-2688-688.
1: Non si sa mai.
0: Con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
1: Va bene, abbiamo detto tutto, quindi regia...
2: La suspense. Oggi l'ho fatta fischiata.
0: Sì, suspense. Sono accorto. Allora, se vai la parietti anni d'oro. Suspense. Allora, la domanda è questa. Quale tra questi legumi contiene più proteine? Stiamo parlando di a parità di peso secco, ok? Quale tra questi legumi contiene più proteine? A, ceci. B, fagioli. C, soia.
3: Radio.

0: Conrad con Hug Yourself qui su Radio Company, quando è arrivato finalmente quel momento, il vostro preferito, perché stiamo per premiare qualcuno di voi.
1: Allora facciamo una verifica, perché il legume che contiene più proteine in assoluto tra quelli che vi abbiamo citato è proprio la soia.
0: Sì, tra l'altro batte tutti proprio di
1: allora,
0: brutto.
1: Allora 37 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto secco, immaginate che i fagioli ne hanno 23, i ceci 21, se vogliamo anche le lenticchie 23, insomma la soia è quella
0: lupini
1: che ha più proteine.
0: I lupini 19, mentre la soia spaga tutti.
1: Tu, sì, ecco perché i cimici sono sempre così vitali, capisci? Hanno una muscolatura, YouTube.
0: Va bene, a dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa messo in palio anche oggi, come ogni giorno, è... Voglio vedere come lo dici.
1: Caroline.
0: Secondo me è Caroline.
1: Comunque tu dalla provincia di Vicenza.
0: Vabbè, l'italiana, Carolina.
1: Carolina,
0: hai vinto,
1: sei
0: tu, brava.
1: Sei tu, ti arriverà il messaggio adesso. E quindi sai che sei tu, ad aver vinto il buono spesa, sarai richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, perché dal lunedì al venerdì un buono spesa è in palio per voi ogni giorno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Vittorio Ferro, buongiorno, bentornato in studio. Adesso dalla redazione arrivano i titoli principali di Company News, cominciando dalla Spagna.
4: In effetti si riparte da lì, perquisita la sede del partito di Sanchez. Si parla di presunti finanziamenti illeciti, il premier spagnolo intanto è a colloquio stamattina dal pontefice in Vaticano. A Gaza ucciso il leader di Hamas, un responsabile del 7 ottobre. I PM di Roma chiedono di acquisire le chat di Del Mastro per il caso che riguarda l'ex sottosegretario. Poi accoltellato a Milano, morto un 22enne. Meteo rovente, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics e Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Taylor Swift con Opalight, il nostro successo del presente, per il passato i Police con Every Breath You Take.
1: Amici e amiche, cosa Gigi? È Gidio Ferrante.
0: Cosa
1: non
0: cosa
1: commento.
0: Hai, Gigi?
1: Non commento.
0: Solo perché la maglietta con le patatine.
1: Ho le patatine su una tetta.
0: Gigi, mamma
1: ho le patatine
0: mia.
1: Su una tetta,
0: no!
1: E Gigi c'ha fame.
0: Mamma mia.
1: Pezzozzi, guarda.
0: Ecco, lui solo cibo.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: È che è un po' cannibale, è quello il problema. Amici e amiche, è meglio che ci salutiamo, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13 con Company Snack. Grazie Leo, grazie Martino, grazie Gidio, grazie Vittorio.
0: Grazie a tutti. Allora a Trebisonda torneremo tra un po' con i vostri passioni.
1: Basta.
0: Intrighi,
1: basta.
0: Ma ovviamente la parola va a loro, va ai nostri giornalisti della redazione, quindi Gidio Ferrante e Vittorio Ferro per l'edizione completa delle 13 di Company News. Ce l'ho fatta,
1: bravi,
0: Silvia,
1: amici,
0: a tutti domani.
1: Ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Almeno con l'orario vorrei farcela, 13.01, ok?
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Agenti della Guardia Civile hanno acquisito documenti nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid stamane nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti e tangenti legati ad appalti pubblici. L'indagine coinvolge ex dirigenti socialisti e imprenditori vicini al partito. La vicenda ha riacceso lo scontro politico in Spagna col Partito Popolare, che ha chiesto elezioni anticipate. Il governo Sánchez ribadisce tolleranza zero verso eventuali irregolarità e invita al rispetto della presunzione di innocenza. Intanto il premier spagnolo Sánchez appunto è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone.
6: Resta alta la tensione in Medio Oriente mentre continuano i contatti diplomatici per una possibile intesa. Gli Stati Uniti hanno colpito siti missilistici e navi, mentre i pasdaran iraniani accusano Washington di aver violato la tregua. Ci difenderemo. Il presidente americano Trump ha avuto un colloquio con Netanyahu. Israele intanto amplia le operazioni in Libano e annuncia l'uccisione del comandante militare di Hamas Mohammed Odeh tra i responsabili del 7 ottobre in un raid a Gaza City.
5: Sono rientrati in Italia sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria Global Sumunde Flottiglia diretta a Gaza. Il gruppo è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino dopo il trasferimento dalla Libia via Istanbul. I volontari erano stati coinvolti lunedì in un attacco delle forze militari libiche mentre si trovavano accampati a Sirte. Restano al centro della vicenda anche due italiani fermati per ingresso illegale mentre tentavano di negoziare l'avanzamento del convoglio verso Gaza.
6: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato nell'inchiesta sul clan Senese. Del Mastro non risulta indagato. L'indagine riguarda la società proprietaria del ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui Caroccia sarebbe stato prestanome per conto del clan attraverso la figlia.
5: Ancora cronaca, un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato aggredito da una decina di sudamericani durante una rissa scoppiata sulla banchina del binario 6. Ferita in modo lieve anche un'altra persona presente sul posto.
6: Sale l'allerta per la prima ondata di calore della stagione sull'Italia, con temperature sopra la media e forte afa. Per giovedì 28 maggio il Ministero della Salute prevede 4 città da bollino rosso, il livello massimo di emergenza per il caldo. Oggi invece sono 10 le città in allerta arancione, tra cui Trieste, Venezia e Verona. Le temperature percepite raggiungeranno i 35 gradi a Firenze, i 33 a Bologna e 32 a Roma e Torino. Intanto maltempo è allerta gialla per temporali in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Basilicata.
5: E non va meglio nel resto d'Europa, alle prese con una forte ondata di caldo, con temperature torride e valori fino a 35 gradi anche a Londra. Situazione ancora più estrema in Francia e in Spagna, dove si sfiorano i 40 gradi. In Inghilterra gli esperti parlano di un evento senza precedenti per il periodo. Cresce inoltre la preoccupazione per le risorse idriche e per i possibili effetti sull'agricoltura. Ma sentiamo lo scienziato del clima del CNR, Antonello Pasini.
7: C'è questo anticiclone che sta salendo lungo Spagna, Francia, Regno Unito, Europa centrale. E noi, tra l'altro, fra virgolette, me lo lasci dire, siamo quasi fortunati, nel senso che siamo sul bordo orientale dell'anticiclone e quindi non troviamo quelle temperature incredibilmente estive come appunto nelle zone più a ovest di noi. Questo basta comunque a farci capire che l'estate comincia a mangiarsi anche la primavera, insomma, no? Ci sono queste temperature di 30 gradi che noi pensavamo essere tipicamente estive, ormai arrivano prima, almeno una quindicina di giorni prima rispetto a una cinquantina d'anni fa.
5: E dunque cambiamento climatico e seconda questione, professore, che estate dobbiamo aspettarci?
7: Dunque, le nostre previsioni stagionali vedono un'estate più calda del normale, ma non soltanto, nel senso che nella seconda parte dell'estate si vedono anche delle precipitazioni piuttosto intense. Questo vuol dire che probabilmente saremo invasi da anticicloni africani, ma come sempre succede quando questi se ne vanno, arrivano le correnti più fredde che fanno un contrasto termico molto forte, creano queste precipitazioni intense, talvolta persistenti, e che poi danno problemi ai nostri territori. Diciamo, la situazione estiva potrebbe essere abbastanza critica.
6: Bene, il mercato auto in Europa ad aprile segna una più 7%, da inizio anno più 4,8%. Le auto elettriche ibride plug-in nuove rappresentano ora il 9,6% delle immatricolazioni nell'Unione Europea. Fiat registra più 23%.
5: Lo sport tennis, esordio vincente per Sinner, bene anche Arnaldi e Darderi, oggi tocca Sonego e Cina. Per il ciclismo, al Giro d'Italia, la Cassano d'Adda Andalo, 202 km, 17ª tappa caratterizzata da un percorso mosso e da continui cambi di ritmo, con finale ad Andalo appunto, che può favorire attacchi e cambiamenti in classifica. Vingegaard ha dominato la frazione di ieri e ha confermato la sua superiorità.
6: Il meteo nelle ore centrali, nuvolosità in aumento nelle zone montuose con la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Alpi orientali, Prealpi venete, Appennino, Calabro, Lucano e rilievi della Sicilia, temperature massime per lo più stazionarie, un ulteriore leggero aumento con caldo sempre intenso e tipico di piena estate.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: sapere dove stai andando. Dove vai? Ah, avevi dimenticato le buste. Eccole qua. Una, due e tre. Pronte già per partire. Dai, mettiamo la sigla subito. E così non si perde tempo, ragazzi.
1: Vada, ragazze, vada. Dai.

0: ci fa venire voglia di Costa Smeralda.
1: Di Sardegno.
0: Esatto. Che bello, non so se sono stato in vacanza in Sardegna, proprio bella, non c'è niente a fare. Sia i posti quelli più sboroni che quelli meno sboroni.
1: Cioè quelli più.
0: Però devo dire che tanti posti sboroni sono sboroni perché sono molto belli.
1: Certo.
0: Quella volta lì il signor Aga Khan che aveva deciso aveva di fare qualcosa, bene. Aveva scelto bene. Un po' come i preti, no? E le suore che hanno sempre sti posti.
1: Ma c'è sempre un motivo per cui i posti sono ambiti, perché a livello naturale sono belli.
0: Sì, esatto. Ricordiamo... Sai il pastore con le pecore che c'era prima là, quello gliene poteva fregare. Zero totale.
1: Lo so.
0: Poi però succedono cose. Va bene. Detto questo, direi che possiamo girare la ruota e dare il via a questa trasmissione meravigliosa.
2: Dolce!
1: Dolce!
0: La prendo da solo perché oggi me le hai riposte qui vicino.
1: Allora, a questo punto abbiamo secondo te un contributo da
0: dovremmo regia. Avere per col dolce, dovremmo avere un contributo. Mamma mia, è arrabbiatissimo.
1: Sei seccato.
0: Cioè proprio. Sei un regionzo oggi.
1: Secondo me sente il caldo.
0: Secondo me sì, sente il caldo. Comunque, intanto comincio ad introdurre la cosa, sì. Perché parleremo proprio di caldo.
1: Sì.
0: Quando c'è caldo, quando fa caldo, ci sono delle prescrizioni standard che servono per mantenersi in salute. E noi oggi vorremmo tentare di capire effettivamente se ci avete provato, se ci provate mai e se siete così bravi da riuscire ad attenervi oppure ve ne sbattete.
1: Se inorridite.
0: O inorridite davanti a ciò.
1: Questa cosa.
0: E allora, contributo dalla regia.
1: Nelle ore più calde il consiglio è quello di bere molto.
0: Almeno 2 litri di acqua al giorno, come suggerisce Studio Aperto.
1: Almeno 2 litri di acqua al giorno, nelle ore più calde mangiate frutta, perché i frutti sono ricchi di acqua naturalmente.
0: Uscite di casa fino alle 17 perché fa troppo caldo.
1: E magari portate i vostri vecchi al supermercato.
0: E lasciateli lì nel reparto surgelati. Allora,
1: lo so che dicono gli anziani, però mi piaceva vecchi.
0: Allora,
1: lasciate i vostri vecchi al supermercato.
0: Come Studio Aperto ci ricorda sempre, la questione è proprio questa. Vi siete mai posti dei paletti nella vostra quotidianità relativi ad essere così, a curare così la vostra quotidianità, la vostra vita, il vostro lifestyle? Cioè, i 2 litri d'acqua siete mai riusciti a berli?
1: Ma soprattutto
0: li bevete? Siete così bravi oppure ve ne sbattete?
1: Siete di quelli che riescono a raggiungere i 2 litri di acqua al giorno oppure siete di quelli che quando vedono l'acqua inorridiscono? Vabbè, tu ogni tanto esci fuori con sta cosa, poi te ne dimentichi per 4 giorni.
0: Sì, io vado a periodi, anch'io sono così bravo. Però ho comprato una caraffa, una borraccia da 2 litri, che praticamente soltanto pulirla ci vuole 2 giorni.
1: Calcare dentro.
0: Infatti è un casino. Comunque, vabbè, detto questo, quindi riuscite a bere i famosi 2 litri d'acqua al giorno? Riuscite ad andare a fare la camminata serale? Riuscite a mangiare la frutta e la verdura in quantità adeguate per combattere le alte temperature? Avete riposto i vecchi al supermercato nel reparto surgelati? 3332688688, ci raccontate questo oggi. Alla prossima edizione.

0: dedicata alla salute.
1: Alla salute, sì.
0: Alla salute. I due litri d'acqua.
1: Li bevete, li raggiungete, oppure siete di quelli che ne bevono troppo poca di acqua? Magari inorridiscono, bevono assolutamente tutt'altro e non riescono a raggiungere magari neanche mezzo litro di acqua.
0: Avete convertito i due litri d'acqua in due litri di prosecco? Beh, li avete convertiti? Boh, non lo so, ce lo potete raccontare.
1: Non è che ha la stessa
0: oggi
1: funzione i due litri di prosecco.
0: Sempre liquido.
1: Ho capito, però non è che abbia la stessa.
0: Bevo due litri d'acqua e due litri di prosecco.
1: Non è la
0: faccio tutto
1: spritz.
0: Uno, faccio uno spritz. Sì. No? Un piccolo spritzen con l'acqua gassata.
1: Esatto.
0: Poi dopo sposto le macchine da dietro.
1: Sì, certo.
0: Semplicemente aprendo la bocca. 333-2688-688, quanto salutisti siete? Con questo caldo? Con questo caldo bisogna bere l'acqua, mangiare la frutta, andare a fare la passeggiata serale, portare gli anziani con gli anziani al supermercato e lasciarli lì nel reparto Frigidaire.
1: Sì.
0: Siete di questa categoria oppure ve ne fregate altamente e finché vivete bene e poi se un giorno il Signore vi chiamerà, vi chiamerà. 333-2688-688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino, la ascolti anche.

0: Frick, che pezzo, resta sempre cantabilissimo.
1: Allora, questa è la Radio Company che vi accompagna tutti i giorni nell'estate calda.
0: Allora, si parla di estate calda e quindi quelle che sono dovrebbero essere rimedi, ma siete ligi,
1: esatto,
0: ai rimedi oppure no?
1: Cioè, vediamo i nostri ascoltatori di che categoria fanno parte, dei bravi ragazzi o dei bad guys.
0: Altro che acqua, io mi bevo 2 litri di caffè al giorno.
1: Minchia, scusate l'esclamazione, ma 2 litri di caffè.
0: Sono nervoso!
1: No.
0: Ho fatto partire la capsula del microfono.
1: Sì, praticamente sì. Poi dica.
0: Allora, ma ciao. Io penso una cosa che per me ha una logica. Per lei ha una. Adesso ragazzi, seguitemi.
1: È una fanciulla?
0: Sì, io penso una cosa che per me ha una logica.
1: Dici.
0: Partendo dal fatto che il nostro cervello che comanda il nostro corpo, ok, deduco che quando necessita di acqua me lo dica.
1: Cazzo, okay? Fa.
0: Quindi
1: perché un bicchiere da un fianco?
0: Quindi perché sforzarsi di bere se il mio cervello non mi dà il comando? Spero di essermi spiegato, capito? Cioè, lei parte con questa filosofia che dice: se il mio cervello non mi obbliga a bere perché non ho sete, perché devo bere? Bevo quando avrò sete.
1: Possiamo telefonare a Luciano Onder? Chiamiamo lui. Dice,
0: cioè, se il tuo cervello non ti dà l'ordine di bere,
1: chiamiamo il professor
0: Berrino.
1: E magari
0: hai bisogno di pochissima acqua. Perché devi bere? Ma cioè, dicono che comunque più acqua aiuti a idratare anche quando il cervello non ti dice di sì, hai capito?
1: Sì, effettivamente.
0: Però lei dice: ma se non me lo ordina il mio corpo, perché devo bere?
1: Non lo so, forse al citofono troveremo una risposta. Vediamo, sentiamo. Chi è?
0: Ah, beh.
1: Magari lei lo sa, magari loro lo sanno, la nostra teleweb radionovella che ritorna, una storia meravigliosa. Samantha and Family.
2: Ciao belli Conte.
1: Eccola.
2: Io mangio tanta frutta e verdura.
0: Bene. Bene, bene. Aspetta, sta pensando.
2: Però bevo poca acqua.
1: Poca.
2: E il mio medico mi dice, eccolo, sempre che devo bere di più, che fa bene. Ciao belli Conte.
0: Ciao.
1: Te.
0: Beh, te. Te arriva.
1: Direi che te.
2: Ciao belli Conte.
1: La sagra dell'uovo comune.
0: Cioè lei, però lei mangia frutta e verdura.
1: Tanta.
0: Quindi beve, compensa, poco. Beve poco. Perché poi beve.
1: Tranne il prosecco.
0: No, ma lei beve poco in generale. Se no, se beve tanto.
1: Forse con lo Jägermeister.
0: Non so se regga. Non so se regga lo Jägermeister.
1: Dici di no? No. Non lo so, glielo chiediamo, magari ce lo fa sapere. Quindi diciamo che la versione medio woman ce l'ha data Samantha, okay, oggi. Quindi è tanta frutta e tanta verdura, ma poca acqua, e il medico si incazza. Sembra il titolo di un film.

0: buono e lunga.
1: Allora,
0: mantenete il controllo della vostra vita.
1: Ecco, sì, il ghiaccio secco che arriva.
2: Ghiaccio secco come se piovesse, vai.
1: Buongiorno, io bevo.
2: Io bevo, punto.
1: Io bevo 2 litri minimo al giorno, mezzo litro ogni ora di sport che pratico. Il mio santo nutrizionista dice che più bevi, meno il corpo trattiene acqua come riserva. Quindi per le donne meno ritenzione. Però se bevi poco, hai poco stimolo, perché il corpo dice: oddio, questo non beve, meglio che tengo le riserve. Ciao Valentina.
2: Ah, quindi la ritenzione idrica, la cellulite, le chiappe con la buccia d'arancia, tutte quelle cose lì probabilmente.
1: C'è qualcuno che, per rispondere all'amica di prima, dice: quando il tuo corpo ti ordina di bere vuol dire che è già in carenza di liquidi, ergo è già in disidratazione.
2: Quindi devi essere un po' previdente tu.
1: Oppure no, cioè potrebbe anche essere che il tuo corpo trattenga i liquidi perché dice: non, siccome tu non bevi, e io sono una persona che trattiene i liquidi perché tu non stai bevendo, perché ovviamente ha timore che tu non pulisca con l'acqua.
2: Poi dopo 24 ore dal decesso i liquidi vengono rilasciati naturalmente.
1: Il dottore mi ha detto di bere 1,5, quindi 1,5 litri di acqua al giorno. Il mio barista me ne mette 10 centilitri su ogni spritz, quindi seguo le indicazioni del dottore.
2: Quanti spritz bisogna bere? È interessante, però vedi che la questione del prosecco di prima 10 ritorna.
1: 10 centilitri, no, 10 cl su ogni spritz.
2: E quant'è?
1: 10 centilitri. Poi fanno
2: non ricordo quella lezione elementare dei centilitri,
1: decilitri,
2: ettolitri
1: o i litri,
2: tritolitri, eccetera. Vabbè.
1: Soprattutto sto calcolando 10 centilitri per calcolare quanti spritz debba bere per arrivare a lì.
2: Secondo me sono parecchi. Vai a casa bello, bello, felice e contento. Chi è? Che c'è? Attenzione, un grande ritorno direttamente dalla nostra sala scommesse preferita, la nostra testimonial, Sara Beatrice.
3: Eccomi, questo tema mi interessa molto.
2: Giustamente, perché insomma il fisichetto c'è.
3: Fondamentale, normale in sé. Quindi io bevo solamente tante bottiglie di acqua vitamine, quelle sponsorizzate dalla Canalis. Vado avanti di quelle litri e litri.
2: Sono 50.000 euro di bottigliette d'acqua probabilmente. Qualcosa del genere.
3: Eh sì, perché io non posso prendere un'acqua banale.
2: No, immaginavo, guarda, non avevo

0: Attenzione, 3332688688, se ancora non l'avete imparato a memoria, magari siete nuovi di questi posti. Oggi parliamo di bere acqua almeno 2 litri al giorno. Siete così bravi, lo fate, soprattutto in questi giorni di caldo? Mangiare la frutta, mangiare la verdura tutti i giorni in quantità, soprattutto con questo caldo? Portare gli anziani al supermercato soprattutto con questo caldo e non uscire ovviamente fino almeno alle 17 perché fa troppo caldo.
1: Specialisti dicono che devi bere 2-3 di liquido, ma non specificano acqua, vino, birra. Allora ognuno la sua scelta.
2: Radio Company Belli Conto Show 4.0 Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio. It's been a while.
8: I know I shouldn't have kept you waiting.

0: pinguini tattici nucleari, sì. Sorry, scusa, lo sento. Lui aveva chiesto anche scusa al Presidente della Repubblica, perché il nome dei pinguini era nato così per caso, per gioco, poi improvvisamente gli è esploso in mano e quindi ho detto mi dispiace perché sono il leader di un gruppo che ha un nome un po' improbabile.
1: Sì,
0: in
1: ma era nato per caso, in realtà sembrerebbe che arrivasse da una birra. Pensa che
0: sì, c'è tutta una storiella.
1: Allora, simpatica. Bisognerebbe bere un litro ogni 25 kg di peso corporeo.
0: Quindi 4 litri, 3 litri e mezzo per noi che siamo grandini.
1: Pesa 100 kg, cioè siamo sui 4
0: esatto,
1: litri.
0: Praticamente vai via con un'autobotte che ti segue a passo d'uomo, che meraviglia. Chi c'è al citofono?
2: Raga, sì, ok, mangiare la frutta, però attenzione, perché la frutta è zuccherosa, quindi da una parte fa bene, ma dall'altra parte fa male.
1: Sì, ma l'assimili più velocemente, sarà meglio di un pasticcio servito a mezzogiorno.
0: Però è piuttosto zuccherosa, che cicciaiosa.
1: O il würstel del nostro amico tedesco.
0: Sì, sì.
1: Quello è da scomporre.
0: Esattamente,
1: ancora.
0: Ma lì già entriamo nell'ignoranza col nostro amico tedesco con würstel. Chi è?
3: Allora, devo dare ragione al mio collega di prima, liquidi. Un litro di acqua e un litro di birra mi sembra un equilibrio giusto, un giusto compromesso.
0: Ignorantità perfetta, devo dire.
1: Ignoranzanzina.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per entrare nel club degli ignoranti. Una parola vi stiamo per dare, di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione inventata da voi per entrare nel club. Sia chi ovviamente la tessera ce l'ha già, sia chi la tessera la deve ancora prendere, ma grazie magari alla partecipazione di oggi ve la portate a casa.
0: Esatto, vi ricordo sempre, quando vi arriva la tessera, se ci fate il video dell'unboxing della busta, grazie, perché così insomma vediamo la vostra gioia negli occhi quando vi arriva questo cimelio meraviglioso. Attenzione, se la parola di oggi fosse litro. Che cos'è il litro, la litro, le litro, l'ulitro, dicesi litro? 3332688688, giochiamo al club degli ignoranti con la parola odierna, che è litro ma potrebbe essere anche litro. Cambiamo l'accento, non separiamo e non facciamo parole composte. Giochiamo. Litro.

0: 2.0 oggi ci porta dentro al club degli ignoranti. Sentiamo la il vostro tasso di ignorantità.
1: La litro è una nuova moneta. Buon pomeriggio a tutti da Mauro. Litro, okay. Famosa moneta, si usava ancora nell'antichità. Litro è un mezzo di trasporto misto tra littorina di una volta e la metro. Nicola ignorante 218.
0: Complimenti.
1: Poi dicesi litro, nuovo locale di Brigatore in Sardegna. Dopo il billionaire c'è il litro.
0: Sei il litro, certo.
1: Litro, cartello stradale che indica dove trovi le signorine carine della notte. Mi raccomando, è una parola sola, che non provate a dividere la porcellina. Litro.
0: Litro, ok.
1: Cartello che indica le signorine.
0: Ok. Yeah. Questa non so quanti l'hanno capito.
2: Il Litro è un nuovo gruppo rock. Ci sono i Lit Viva e c'è il Litro.
3: Ciao, il Litro è un composto chimico creato dall'unione di litio e radon.
4: Ludmilla, vai per Pampino, dai 5 litri birra.
0: questo è non in gara, diciamo così, ospite speciale, special guest. 3332688688. Ricreate il significato della parola litro per entrare nel club degli ignoranti.

0: Atmosfere un po' ibizenche con Tokas Miracle di Fragma qui su Radio Company, Belli Conte 4.0, Club degli Ignoranti.
1: Allora, il litro è un nuovo materiale che compone le batterie della nuova Ferrari Luce, ragazzi.
0: Oh, di quella potremmo
1: parlare.
0: C'è il
1: litio, c'è il litrio. ma ragazzi, come non lo conoscete, il famoso litro di Venezia.
0: Che cos'è? Un posto dove si va a fare il bagno d'estate,
1: probabilmente. Sì.
0: C'è il Lido e a fianco il litro.
1: Espressione...
0: C'è prima di Pellestrina.
1: Sì.
0: C'è ma non si vede.
1: Espressione di stupore usata tra alcolizzati. Ci sono rimasta di litro.
0: Ok.
1: E poi c'è qualcuno che è il nostro Daniele che dice c'è chi nasce in vitro e invece per gli alcolisti anonimi c'è la nascita in litro.
0: Ragazzi, Daniele tessera golden forever and ever. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: È
0: bravo.
2: Una famosissima sostanza stupefacente che... inalata ti dà una botta che cominci a nitrire come un cavallo.
3: Ciao Belli Conte, ieri sono andato in spiaggia con mia figlia, abbiamo fatto una buca profonda un litro.
4: Ciao Conti Belli, il litro è l'indice di tutti i libri presenti dentro una biblioteca.
5: Componente di base del potentissimo esplosivo litro glicerina.
0: Litro glicerina che botto fantastico. Va bene ragazzi, momento Luna Park, tra poco scopriremo chi si porta a casa.
1: Avevi avuto non un litro d'acqua secondo me.
6: Non c'è una grappa.
0: Anche secondo me. Yeah. Il citofono.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento con

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fa il ghiaccio secco in maniera randomica. Vabbè, ragazzi, dai, momento Luna Park, siamo pronti a premiare.
1: Premiamo Greg, che Greg ha mandato questo messaggio qui.
2: Componente di base del potentissimo esplosivo litro glicerina.
0: Ecco. Ah, carino questo.
1: Un litro.
0: E allora l'applauso a Greg, a cui dedichiamo il cancan di oggi, ragazzi. Pronti, Greg? Intanto i saluti da parte nostra. Vai col cancan, amico. Dicevo, i saluti da parte nostra, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Noi ce ne andiamo, torniamo domani, una nuova puntata Belli Conte 4.0.
1: Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, sono le 2.
3: Radio Company Time.
0: Ma Greg è parente di...
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Poi vuoi dire qualcosa
1: stavo
0: anche tu?
1: Stavo facendo una ricerca,
0: Una ricerca.
1: Una ricerca. Volevo salutare tutti gli abitanti
0: di Mont-Saint-Michel.
1: Che tra l'altro io sono stato nominato sindaco onorario,
0: sì,
1: e a fare la benedizione
0: per la pronuncia
1: è Max Biraghi che ha dato il titolo.
0: Va bene, dai amici, siamo pronti, siamo i Pischelli, nuova puntata anche oggi.

0: ci sono i piscagli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, 27 di marzo. Che giorno è? Marzo?
2: 27 di marzo?
3: No, va bene, scusa.
2: 27, scusa. Ho sentito bene? Scusa. Guarda che fuori c'è un tempo che, per carità, tra qualche ora ricorderà marzo.
1: C'è scritto maggio sugli schermi. Comunque, infatti, buon pomeriggio, Gio.
2: Perfetto,
1: ciao,
2: amici. Oggi abbiamo cominciato proprio molto con il piede giusto. Sarà il caldo, ancora non lo sappiamo. Buon pomeriggio, Chicco.
1: Ciao, Gio.
2: Buon pomeriggio anche a tutti voi. State ascoltando i Pischelli fino alle ore 16, speriamo, in questo appunto mercoledì 27 di maggio. Mercoledì che ovviamente vede protagonista una delle nostre più grandi, possiamo dirlo, rubriche. Appunto all'interno di questo programma, che è il Fuori Company.
1: Esatto, quindi iniziate già a pensare a una canzone che ci può far svergognare in qualche modo, con Mauro Tonello, Fabio De Magistris, che prendono i loro computer che utilizzano per scegliere la musica e li lanciano fuori dalla finestra, e proponeteci dei titoli imbarazzanti al 333-2688-688, non adesso ma tra poco, perché apriremo il momento.
2: Esatto, voi intanto pensateci, noi abbiamo subito il primo disco, Kungs Boys Noise con Getaway.
0: Radio

0: appuntamento dei Piscali di ogni mercoledì, dove vi proponiamo questo spazio dove potete scegliere una canzone. Canzone che deve essere diciamo abbastanza particolare. Tipo, è già arrivato un Donne Ricche di Tony Pitoni. Abbiamo già mandato in onda.
1: Ma Tony Pitoni è un po' la gente si è abituata, forse. No, non si sente più tanto.
0: Uscirà con Guè.
1: Certo, uscirà. E poi c'è anche il suo tour estivo, tantissime date, quindi la possibilità di vederlo live. Però a parte questo,
0: 333-2688-688, ci sarà nelle vostre playlist abusive una canzone che ha un significato molto particolare, utilizza delle parole al limite della volgarità e quasi della legalità? Noi le mandiamo in onda per 20 secondi.
1: Esatto, quindi 333-2688-688, cercate in un certo senso di attirare la nostra attenzione, quindi consigliandoci la canzone che appunto dovremmo scegliere. E ovviamente salutiamo sempre il nostro direttore Mauro Tonello e il nostro programmatore Fabio De Magistris, che sono sempre molto contenti di questo piccolo spazio.
0: Io so che Fabio tipo va a mangiare a quest'ora e prende la macchina, lui stacca l'autoradio e lo lascia nel parcheggio.
1: Ma in ogni caso lui mercoledì torna direttamente alle 6 di pomeriggio per lavorare, per evitare di ascoltare
0: tutto
1: questo.
0: Dai, quindi stupiteci, 333-2688-688, tra pochissimo la canzone scelta da voi dal Fuori Company.
2: Ora ci sono i Piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.

0: Elisa con Amore è su Company. 14:18, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo pronti invece per il nostro Fuori Company, però attenzione perché ogni tanto si parla anche di cultura.
1: Base storia, grazie.
0: Base storia.
1: Un super quark, qualcosa di simile. Perché dobbiamo ringraziare oggi Davide,
0: chi?
1: Che
0: Davide
1: ci ha mandato una richiesta musicale da parte di una band che si è sciolta, diciamo, da quello che ho capito, nel 2024, in attività dal 75.
0: Si è sciolta nel 2024, da quello che abbiamo capito, dalla morte purtroppo di uno dei tre componenti. Quindi ecco.
1: Tra l'altro, diciamo, è un trio italiano formatosi a Udine nel 75.
0: Dov'è Udine? Scusami.
1: Udine.
0: In Friuli.
1: Ti lancio il mouse tra poco, ti arriva una testata fortissima.
0: No, ho chiesto semplicemente che magari uno ci ascolta per la prima volta e non ha idea di dove sia Udine.
1: L'hai fatto apposta per la sfida Friuli contro Puglia. Smettila.
0: È una battaglia già persa in partenza per voi, ovviamente. Però.
1: Cose da sapere: il primo direttore artistico del trio era un certo Alfredo Cerutti, ok, che era anche voce degli Squallor. Quindi, diciamo, l'indole è quella un po' demenziale. Tra l'altro, abbiamo recuperato una registrazione di Frizzi, Comini e Tonazzi. In questo caso,
0: La Bigate. Spero di non aver detto nulla di sbagliato.
1: Aspetta.
0: E live Castello di Udine, 3 luglio del 2011.
1: Ho letto adesso il titolo.
2: La Bigate, tutte flappe. Ecco, io
0: cosa stiamo dicendo?
1: Vai.

0: Allora, ti faccio una piccola traduzione. Allora, purtroppo ho letto adesso il titolo. Allora,
1: ma cosa significa?
0: Figate, è un modo un po' dispregiativo di chiamare il membro maschile.
1: Ah, vabbè, okay? Dai, infatti dice che ce lo chiamiamo noi da soli.
0: È tutta fiappa.
1: Sì.
0: Le palle ti scendono fino
1: fino a terra, alle ginocchia, no?
0: Sì.
1: Molto vabbè, carino, dai, però pensavo fosse
0: però
1: qualcosa di peggio, cioè, alla fine
0: qualcosa di leggero.
1: No, e noi che abbiamo detto finalmente qualche momento di alta cultura, tra l'altro, all'interno di questo.
0: Questa.
1: Sì, infatti, guarda, veramente. Ok, piccolo spazio che come al solito ha bisogno per sopravvivere degli sponsor, in questo caso abbiamo un grande ritorno.
2: Offerto da Parini è stato fuori. Hai una vita.

0: Riesci mai a fermarti?
1: Sì.
2: Sei troppo stanco ma non riesci a dormire?
1: Sì. Sleep, drink now! Fa il caso tuo!
2: Il primo energy drink che ti fa dormire da ora.
3: Bello, quanto vorrei anch'io.
0: Ordina un camion di Sleep Drink Now. Li diamo anche ai nostri autisti.
2: Sleep Drink Now è un prodotto rivoluzionario firmato Pischelli Corporation.
1: Ma qua.
0: Attenzione! Il prodotto provoca un immediato arresto cardiaco. Si sconsiglia l'uso durante un rapporto sessuale o mentre si sta cenando.
1: Anche mentre si sta guidando, magari.
0: Ciao,
1: oltre
0: bambini,
1: a quello
0: sono
1: che
0: tornato
1: detto.
0: A casa. Ho appena bevuto Sleep Drink,
1: Drink Now.
2: Esatto, morto. Va bene, e dimentichiamo tutto questo.
0: Sì,
2: va?
0: Meglio. Grazie al nostro sponsor. Adesso Millennium Mix, tre dischi scelti da Mauro Tonello dal 2022, Rosaline e Alfa, la loro Snap.
4: Millennium Mix, i successi del 2022.

0: Un remix dimenticato, quello di Luis Fonsi, Daddy Yankee, insieme a Justin Bieber, Despacito. Poco prima invece Emmy Melly con I'm a Woman. Mentre all'inizio la bella collaborazione tra Rosalind, che se non sbaglio vinse un'edizione dell'Eurovision, vado
1: sì,
0: un attimo a memoria.
1: Lei dovrebbe essere, dovrebbe arrivare dall'Armenia.
0: Dall'Armenia, esatto, con Alfa, appunto, per quanto riguarda Snap.
1: Ricordiamo l'originale, dovrebbe essere tipo con Fargo. Ha fatto anche il remix?
0: Sì, mi ricordo che era uscita un'altra versione. Vabbè, amici, siete all'interno dei Pischelli. Si apre adesso ufficialmente il momento del comp'anniversario. Quindi eccoci qua con il nostro momento preferito.
1: Oggi in teoria tutto a posto. Abbiamo letto dei messaggi abbastanza imbarazzanti che dovremmo rileggere poi anche ai festeggiati. Quindi
0: non è garantito il comp'anniversario.
1: Alziamo
0: oggi
1: le mani. Cioè, c'è un tanti auguri semplice. Poi c'era un altro con delle parole incomprensibili e
0: però,
1: delle frasi che vabbè.
0: Diciamo che noi abbiamo la possibilità di sceglierli. E molte volte
1: scegliamo
0: siamo
1: quelli
0: quasi,
1: peggio.
0: Siamo quasi attratti da quelli un pochino più difficili soltanto per testare le nostre capacità.
1: Come quando ti dicono no, ma l'accendi i sigari della macchina, se schiacci lo tiri fuori, scotta, tu vai a mettere il
0: dito perché vuoi provare quell'ebbrezza lì, l'ebbrezza. Esatto.
1: Comunque siamo a posto per oggi, per i prossimi giorni radiocompany.com sezione comp'anniversario, oppure
0: potete andare ovviamente sul vostro telefono e scaricare anche la nostra applicazione, quella di Radio Company, dove all'interno potete non solo ascoltarci ovunque voi siate, ma potete anche compilare proprio il form per richiedere il comp'anniversario per un vostro
1: abbiamo
0: caro.
1: Abbiamo spiegato tutto, quindi ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Company, 14:36. Dovremmo essere pronti per la prima telefonata del giorno del comp'anniversario. Oggi grandi messaggi da recapitare. Dall'altra parte dovremmo avere Jonathan.
1: Ciao Johnny, ciao Jonathan.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Come va? Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, siamo molto contenti. Allora senti Jonathan, se non sbagliamo, oggi per te dovrebbe essere una giornata speciale.
0: In teoria.
2: Sì, oggi compio gli anni.
1: È grandissimo. Tanti auguri Jonathan, Jonathan splendore, auguri.
0: Che fai splendore il cognome, possiamo dirlo? O qualcuno che ci ha mandato cioè ti definisce splendore?
2: No, è il cognome, okay.
0: Vabbè, sei uno splendore comunque, sì, oppure un cognome, una certezza, oppure no?
2: In tutti i sensi.
0: Grandissimo.
1: Vedi, bravo Jonathan splendore. Bello un cognome così, non è neanche difficile da portare.
0: Il tuo è Cassone. Cioè,
1: Cassone, guarda, vabbè, ma il mio per esatto. Oh, che cazzo di Jonathan? Chi ti conosce Jonathan splendore? Allora senti Jonathan, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da parte di tutta Radio Company. E poi c'è un bel messaggio per te.
0: Oggi ci sono due livelli. Ci sono due livelli. Il tuo, caro Jonathan, è un messaggio semplice. L'ascoltatore dopo è un messaggio assurdo. Quindi quello. Il tuo è tanti auguri di buon compleanno, firmato Tamara, Paolo e Greta. Ok.
2: Grazie.
0: Molto semplice.
1: Li conosci?
2: Mia sorella, mio cognato e la sua bambina.
1: Boh, perfetto, bello. Metti caso che. Vabbè. Allora, Jonathan, festeggia per bene, quindi mi raccomando, immagino tu in un certo senso rimanderai tutto questo weekend, anche perché infrasettimanale non si festeggia, però sai già che cosa farai di bello?
2: Spero di andare al mare.
1: Al mare, dai, va benissimo. Sì. Ottimo, te l'auguriamo. Ok, ciao Jonathan, festeggia per bene.
2: Grazie,
1: ciao bello.
2: Ancora.
0: Ciao splendore.
2: Adios.

0: Night Round qui su Radio Company, 14:43. Ci stiamo collegando in teoria piano piano con il secondo festeggiato di oggi, che se non sbaglio dovrebbe essere José
1: Ignazio.
0: O Ignazio.
2: Ignazio.
0: Ignazio. Perché José?
2: Forse sarà José. Allora, Ignazio o José Ignazio?
0: Come ti chiami, scusa?
3: Ciao.
2: Ciao, come ti chiami?
3: Chiamatemi pure Ignazio.
2: Ignazio, okay. Ignazio, va bene. Allora, Ignazio, caro, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che cosa succede.
3: Compio gli anni.
2: E allora, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero Radio Company, ma anche da parte di qualcuno che sicuramente ti vuole bene e che proprio ha chiesto, no, di farti questa sorpresa. E quindi eccoci qui. Allora, è un messaggio molto lungo.
0: Criptico.
2: Criptico per certi versi. Proverò a leggerlo, forse non riuscirò in questa ardua impresa, ok?
3: Ok,
2: va
3: okay.
2: Benissimo, allora cominciamo, perfetto.
0: Vai.
2: Allora,
0: perché Pablo Escobar?
2: Perché, no, perché magari José Ignazio, un po' così. Allora, allora Pepe, in questo giorno...
0: già fa ridere Pepe.
2: Aspetta, Pepe. Vabbè. Pepe, in questo giorno così speciale, la mamma e il papà anche, e il papà, Federico, Alessia, Pietro, Lu di Voca, ma credo che sia un Ludovica, Valentina...
3: Ludovica,
2: ok. Aspetta un attimo. Ti auguriamo il più grande del giorno. Il più grande del giorno. Almeno di quest'anno. Ok? E come sei il nano della mamma, quasi 1,90 m, il più fantastico 32esimo compleanno. Feliz cumpleaños e niente regali. Ti vogliamo tanto bene. Continua così come sei. Guglielmo José Quagliotto.
3: Ma come niente regali, ragazzi? Come niente regali?
2: Che ne so, sono i tuoi parenti quelli.
0: Scusa.
2: Hanno deciso così?
3: No.
2: Comunque.
3: C'è qualcosa da sistemare allora oggi.
2: E infatti, il nano della mamma alto 1,90 m, cioè. Questa
0: hanno
2: roba.
0: Hanno le proporzioni cioè, un po' sfalsate.
2: Allora, senti, scopriamo un po' la tua provenienza. Di dove sei originario?
3: Sono nato in Uruguay.
2: Ah, Uruguay, ok, perfetto. E quanti anni fai oggi?
3: Adesso si spiegano tante 32. Cose.
2: Ah, 32, c'è scritto, scusami, sì, 32 anni.
0: Ho una piccola domanda.
2: Una piccola domanda. Tu stai piangendo.
0: Sto piangendo, sì. Ho una piccola domanda. Guglielmo, da quanti anni è che è in Italia?
3: Una ventina d'anni.
0: E in una ventina d'anni non è riuscito a scrivere un messaggio in italiano?
2: Vabbè, poverino. Scusa, Pepe, ma e Pepe perché ti chiamano Pepe?
3: Ero emozionato.
2: Beh, immagino, ti chiamano Pepe perché Pepe? Pepe sta...
3: Perché Pepe è il soprannome, dalle nostre parti è il soprannome per chi si chiama José. È come dire Beppe.
0: Ah, che poi è José.
2: Ah, beh, Giuseppe, Beppe.
0: Ma scusa,
3: esatto.
0: Non ci capisco bene. Sì. Cioè, tu ti chiami José?
2: Ignazio.
0: Ignazio, si chiama Guglielmo José.
2: Sì,
0: giusto?
2: Guglielmo José Quagliotto.
3: Sì.
0: Quindi siete la stessa persona sotto mentite
2: spoglie? No, è come se io mi chiamassi Giovanni Federico e tu Federico Giovanni.
0: Ah,
2: cioè, più o meno
0: che
2: è la
0: casino,
2: stessa, ma cambia.
0: Bello, se ci invitate, guarda, al compleanno veniamo volentieri perché voglio conoscere tutta la famiglia.
2: In Uruguay soprattutto. Sì. In
3: va
2: Uruguay
3: bene,
2: sarà bello.
3: Almeno voi portate il regalo però, ragazzi.
2: Non ti preoccupare, José, facciamo tutto noi. Va bene, allora senti, tanti auguri, divertiti e saluta la famiglia.
3: Grazie mille.
2: Perfetto.
3: Un bacio alla mia famiglia.
2: Bravo, ciao bello, ciao.

0: Harry Styles con American Dance su Girls, non American. Oh, scusami un secondo.
1: Beh,
0: stavo pensando a Dance, non so perché, mi è venuto da dire American Dance.
1: Va bene.
0: American Girls su Radio Company, amici, è arrivato il vostro momento preferito perché adesso si gioca.
2: Ed ora su Radio Company gioca con 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
3: Infatti da oggi, ma stiamo giocando da più di una settimana, puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it,
0: dove ovviamente troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e look più hot della nuova stagione. Quindi entra nello shop online 4pen.it e crea il tuo look.
1: Sì.
0: Perfetto,
1: ci
0: siamo.
1: Da ridere perché c'è un ascoltatore, salutiamo Marcellino.
0: Sì.
1: Oggi abbiamo postato il video dove noi facciamo cose da 4Pen e
0: sì, si sente all'inizio del video. Se voi andate sulla pagina di Radio Company, io do una pacca praticamente a Chicco. È una pacca
1: e
0: per
1: ce ne siamo resi conto.
0: E si sente proprio tanto il suono di questa pacca, tant'è che questo Marcellino commenta sotto e dice: "Porca miseria, è la pacca di Cannavacciuolo quella".
1: Montuono.
0: Si sente molto forte.
1: Assurdo.
0: Sì, vabbè, a parte gli scherzi, allora potete giocare, si gioca, potete vincervi il buono dal 50% di sconto, però come si fa, Chicco caro?
1: Un gioco facilissimo.
0: Allora, non ce la fai, no?
1: Aspetta un secondo.
0: C'è
1: Giuni da fuori, ha mandato un messaggio nella chat di Radio Company con la parola d'ordine per farmi ridere. Normale.
0: Vabbè, ma dai,
3: va bene, dai, così. Allora 4pen.it, andate sul sito, selezionate diciamo un prodotto, un capo d'abbigliamento e ci mandate lo screen di questo prodotto al 333 2688 688.
0: Tanto bravo, mi raccomando, avete la possibilità davvero di poterlo spendere esclusivamente nella parte online di 4pen.it e siate anche veloci perché A, vogliamo vedere qual è il vostro capo preferito, B, dovete essere anche molto molto svelti a mandarci proprio lo screen al 333 2688 688. Quindi ricapitolando, 4pen.it, screenshot del capo che vorreste, ce lo mandate e tra tutte le foto arrivate noi sceglieremo,
1: il nostro algoritmo sceglie il vincitore,
0: esatto, il fortunato o la fortunata che si porterà a casa il buono sconto del 50%.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef.
2: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Topic e Becky G, il nuovo singolo si chiama Sorry Papi su Radio Company e siamo pronti a decretare vincitore o vincitrice del buono sconto del 50% da utilizzare sul sito 4pen.it.
1: Molto velocemente, bravissimo Federico, non dovrei fare nient'altro, ci hai già fornito la tua mail, quindi proprio tramite la mail che ci hai mandato ti arriverà il codice che poi in fase finale di acquisto potrai appunto incollare nel sito di 4pen.it. Mi raccomando, l'abbiamo detto un sacco di volte, ma giusto specificarlo, codice sconto che potete utilizzare anche per tutti gli altri vincitori
0: soltanto sul sito
1: esclusivamente online. Esatto, bene, bravo Federico, attenzione, domani e dopodomani gli ultimi due giorni per portarsi a casa questo codice sconto.
0: Intanto Company, le 15 e 2 minuti,
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi, le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Marrakesh con Madame, volevo capire, su Radio Company le 15:06. Buon pomeriggio a tutti dai Pischelli, amici, fino alle 16 insieme. E adesso abbiamo bisogno di voi, quindi come al solito 333-2688-688.
1: Sì, perché ho trovato un semi-argomento da internet con un sacco di commenti divertenti, ok? Che ci tocca sul personale.
0: Diciamo che è una di quelle domande, uno di quei giochi, ecco, perché potremmo definirlo giochi, che alimenta anche ciò che più ci dà fastidio. E quindi potrebbe in un certo senso alimentare anche un po' di sana polemica.
1: Quindi amici ipocondriaci là fuori, amici sensibili, è il vostro argomento. Esatto. Oggi si parla di quelle abitudini molto antiigieniche che tanta gente ama, finge che sia tutto normale.
0: Per esempio, io ne ho una che me ne viene in mente. Vai. Quelle persone che magari vanno al bagno e hanno quella cattiva abitudine di non lavarsi le mani dopo aver fatto le proprie cose.
1: Che poi magari le donne è un po' più facile, perché loro vanno lì giù, pa, si rialzano, non toccano niente,
0: no,
1: a parte i pantaloni.
0: No, vabbè, in ogni caso, che significa? Tocchi la porta per chiudere. Cioè,
1: noi comunque dobbiamo toccare idranti e tutte cose.
0: Esatto, nel nostro caso. Poi metti caso che si siedono, ma ad un certo punto devono pulire la tavoletta perché magari qualcuno ha fatto cose fuori. Quindi voglio dire, in ogni caso non ti costa niente lavarti le mani.
1: Una cosa
0: dopo.
1: Più semplice è soffiare sulle candeline e quindi sulla torta che dovranno mangiare tutti. Cioè hai il nonno ottantenne senza denti, tanti auguri e fa
0: vabbè
1: che schifo, vabbè, germi sulla torta.
0: Vabbè, ma quanti bambini lo fanno e comunque quante
1: in generale,
0: persone
1: è comunque germe, dà fastidio.
0: Non ci avevo mai fatto caso. Dai, allora 333-2688-688, provate a pensare a abitudini molto antigieniche che tanta gente ha, che tanta gente possiede, ma finge che sia una cosa normalissima.
1: Ti sblocco un'altra cosa incredibile riguardo il bagno. Dicono anche sia scortese o antigienico tirare lo sciacquone del water con la tavoletta alzata, perché poi l'acqua va giù e schizza fuori tutto.
0: È vero, è vero. Quindi poi devi ripassare con la carta igienica per asciugarla.
1: È tipo,
0: quindi
1: anche
0: è vero,
1: quando stai seduto e tiri l'acqua.
0: Beh, questo
1: quell'acqua
0: non si fa.
1: Ti si...
0: Vabbè, ma questo non si fa. Ma anche quando vai al bagno e fai quella grossa, ad un certo punto e quella goccina ti
1: c'è il bacetto, fa...
0: Ti solletica renatiche. Dai, allora 333-2688-688, avete capito di che cosa si parla? Abitudini molto antigieniche che tanta gente ama, finge che sia tutto normale.

0: e Rudimental, si chiama Regardless, qui su Radio Company 15:11, state ascoltando i Pischelli. Oggi parliamo di tutte quelle cose che diciamo vengono definite normali ma sono molto antigieniche.
1: Per esempio, allora Lorenzo scrive, no, oh baby, non so come si vuole firmare, scrive tra l'altro è Barbara, è il cognome. Vabbè, quello che ho appena letto, tipo: ciao, io quando vado in bagno le mani le lavo sia prima che dopo, in compenso però dormo col cane sul letto.
0: Predichi bene, razzi di male.
1: Vabbè,
0: però,
1: allora, per esempio, anche mia mamma lo fa, dorme con il cane sul letto, però c'è da dire che mia mamma ogni volta che porta fuori il cane, una volta rientrati a casa, con le salvietta pulisce, tipo pulisce le zampe. Beh, quelle cose lì, cioè, quindi lo fa. Non è sicuramente il top del top, o comunque non annulla diversi germi o batteri, però vabbè, insomma, qualcosa fa.
0: Allora, altra cosa schifo.
1: Sì.
0: No, tipo a me capita che, ne so, il letto la mattina, non è che sto a rifarlo se devo riutilizzarlo la sera.
1: Ma no, ma non fa. Non
0: ogni, è che tanto, lo, ogni tanto sì, ogni tanto no.
1: No, lo fai più che altro per una questione di ordine mentale.
0: Sì, sì, sì, ma quello, non devo avere quell'ordine lì. Però torno a casa dalla radio e mi getto sul letto così, e poi penso: cacchio, che schifo, sono stato in giro tutto il giorno, sono sul letto.
1: Beh, e quegli americani che dormono con le scarpe sul letto?
0: Che schifo.
1: È presente quando fanno sta roba? Soprattutto nei film, quelli dei teenager americani, ad un certo punto finiscono scuola, bam, a casa, con le scarpe sul letto. Tac!
0: Grandissimo.
1: E la madre che fa: amore, come è andata a scuola? Tutto bene, ma sai che oggi stai proprio bene? Sì, riposati un po' con quelle
0: scarpe
1: luride.
0: Ci sono anche quelli che vanno a dormire senza lavarsi.
1: Poi, quelli peggio ancora. Alberto scrive: ciao company, abitudine antigieniche. La figlia dell'uomo che lavora con me sta anche una settimana senza lavarsi i denti. Impossibile da guardare, non vi dico l'alito. E lei di questa cosa se ne vanta.
0: No, l'importante è crederci.
1: In
0: comunque,
1: che senso, scusami, si vanta di questa cosa qui?
0: È Guinness World Record di non lavaggio dei denti.
1: È complottista, non ce lo dicono che cosa mettono dentro il dentifricio.
0: Guarda che ho le formiche.
1: Guarda le mie afte, belle, belle.
0: Dai, 3332688688, abitudini molto antigieniche che tanta gente ama, facciamo finta che sia tutto normale.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose: Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.

0: Magnetic su Radio Company alle 15:20. Tutte quelle abitudini antigieniche che però normalizziamo. Vorrei aggiungere, partendo da questo messaggio di un'ascoltatrice che dice: la peggiore cosa è quando uno starnutisce con la mano davanti alla bocca e poi viene a stringerti la mano o toccarti le tue cose. C'è qualcosa di peggio, certo. Quando ti starnutisce addosso e non cambi la maglia.
1: E quando ti starnutisce addosso non ti chiede neanche scusa perché è tutto normale o perché magari è troppo impegnato a dirti.
0: Perché ti sporchi tutto.
1: È troppo impegnato a continuare a dirti quello che ti stava dicendo. Ed eccomi, a volte può capitare, a volte mi è successo. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Ragazzi, mi avete sbloccato una cosa veramente orribile.
1: Cioè?
2: Ero al frutta e verdura in paese a comprare. Il signore che lavorava, poverino, è morto.
1: Ah, vabbè, ci dispiace.
2: Mi stava raccontando qualcosa con le mani lì piene di verdura, ridendo, lì è saltata fuori la dentiera, l'ha presa in mano, l'ha ributtata dentro in
1: bravissimo.
2: Bocca e ha continuato a darmi la frutta e la verdura. Vi giuro, io quella frutta lì non l'ho mangiata.
1: Vabbè, infatti poteva lasciare.

0: Carter era dentiera dentro al sacchetto.
1: Era che, così un
0: che poi
1: è come è la sorpresa nelle patatine, è la stessa roba. Ma solo poi, con la dentiera.
0: Se lo fanno i vecchi va bene. Cioè se lo fanno loro va bene perché tutti anticorpi, tranquillo, non ti preoccupare.
1: Lo fa il tuo ragazzo, la tua ragazza.
0: Allora,
1: al massimo.
0: Un'abitudine antigenica che forse tu normalizzerai, ok?
1: Sì.
0: Quando qualcuno apre una bottiglia di vino,
1: sì,
0: ok, e magari poi aprendola, sai, ad un certo punto cola qualche goccia sul palmo della mano.
1: Non andrai a leccarlo con la lingua?
0: No, calma,
1: no,
0: calma.
1: No, perché io lo farei.
0: Calma. Tipo mio nonno poi inizia a tagliare il pane e ti passa quella fetta di pane che magari ha assorbito quella goccia di vino, ok?
1: Vabbè,
0: io vado fuori di testa.
1: Non è pipì.
0: Vabbè, ho capito, certo, chi è che pisce sul pane?
1: Nuova ricetta.
0: Pane al piscio, provala anche tu.
1: Che schifo.
0: No, però capisci, cioè questa roba a me dà fastidio da matti. Oppure quelli che ne so, vabbè, ti ruttano in faccia, ma questo credo.
1: No, a me capita ogni tanto che ne so, stai mangiando, no, hai il coltello lì,
0: sì,
1: ok, ti arriva un pacco, apri il pacco col coltello,
0: no,
1: e poi tagli
0: no,
1: la bistecca con lo stesso
0: no,
1: coltello.
0: No, mai fatto.
1: Vabbè.
0: Scusa, poi abbiamo un vocale.
2: Una cosa che non sopporto io, che la trovo anche antigenica, è la gente che ti parla attaccata al tuo, alla tua
1: sei
2: faccia
1: tu,
2: e ti tocca, ti tocca dappertutto. È una cosa che odio.
1: Tieni giù.
0: Cosa stava per dire? No, dai, io lo faccio solo per affetto. Poi sì, abbiamo sì, un altro.
3: Allora, a me capita di andare in macelleria.
0: Sì.
3: E il ragazzo, o comunque anche gli altri che lavorano là, hanno i guanti e il lattice per tagliare la carne. E poi fanno lo scontrino senza togliersi i guanti. Che schifo.
1: Il discorso dei guanti sì è complesso e magari sono gli stessi che lavorano in macelleria e li trovi a fare spesa da un'altra parte e hanno ancora addosso gli stessi guanti.
0: Beh, a quel punto sì, cerca di preservare le mani, dai. 333-2688-688, quindi abitudini antigieniche che magari molte persone che conoscete hanno normalizzato, cioè per loro sembra una cosa del tutto normale. Fateci sapere al 333-2688-688.

0: To Want Me qui su Radio Company. Stiamo parlando di tutte quelle abitudini antiigieniche che normalizziamo.
1: Allora, c'è Jess che scrive: sesso orale dopo una serata in discoteca. Cosa? Ti dirò, va bene lo stesso. Ti dirò, va bene lo stesso. Vabbè, raga, dai.
0: Si parte prevenuti e puliti,
1: sì,
0: da casa.
1: Sì, esatto. Cioè, non credo. Cioè, chiedo agli uomini: è un problema? Chiedo anche alle donne: è un problema se fosse. È chiaro che lavarsi i denti tutto sarebbe molto più semplice, però voglio dire, stare in discoteca è proprio quello il bello, essere lì, no?
0: Fossero solo i denti il problema.
1: Appunto.
0: È il minimo dei problemi. Poi capita quello che capita e ti prendi le responsabilità.
1: Poi abbiamo dei messaggi vocali, sentiamo.
2: Vai. Ciao Company.
1: Ciao.
2: Una brutta abitudine antigenica, secondo me, che succede spesso. Sì. Quando una persona va in cassa a pagare al supermercato o in qualsiasi altro posto.
1: Vero.
2: E inizia a contare i soldi
1: leccandosi
2: le dita.
0: Ma godi solo a metà se non lo fai.
1: Dai, Ponzi, scusami. Poi.
3: Avevo un'amica che non si lavava molto spesso e capitava che quando si faceva il bidet poi teneva le mutande di prima.
0: Sto per vomitare.
1: In che senso, scusami?
0: Cioè che dopo magari una giornata intera di
1: trasporto
0: animali vivi.
1: Conosco persone, in questo caso uomini, uomini, okay, che quando vanno al bagno fanno quello che devono fare, non si lavano neanche con il bidet e si rimettono le mutande.
0: Che schifo, io mi che sentirei poi, sporco
1: poi,
0: tutto
1: se
0: il
1: vuoi,
0: giorno.
1: Se vuoi fare la combo al 1000x1000, metti le mutandine bianche.
0: Aspetta, così lasci anche
1: lo strato di...
0: E se non lo lasci lo strato, tu fai tutta questa operazione di non pulizia con le mutandine bianche. A un certo punto durante il pomeriggio inizia a grattarti il sedere,
1: brutto,
0: ma spingendo
1: sì.
0: forte.
1: Eh beh sì, ad un certo punto dici: guarda, non mi sarò pulito bene, ma le mie mutande non mi hanno aiutato,
0: sono diventate marroni.
1: Va
0: che
1: bene
0: schifo.
1: Poi Jesse Quan scrive: ciao Pischelli, io quando andavo a scuola avevo una compagna di classe che non si lavava proprio. Non vi dico i capelli com'erano.
0: Friggitrice praticamente, va bene.
1: Ma comunque non si lavava e in classe dovevamo stare con l'essenza al profumo di lavanda per igienizzare l'aria per poter respirare un po' di più, così in estate e anche in inverno. Non vi dico che cosa.
0: Ma capitava in tutte le classi quella situazione lì, però di base erano tutte persone che avevano dei problemi in famiglia di solito.
1: Ma non so, io conosco anche persone magari del tutto, nel senso, tranquille dal punto di vista familiare, che proprio stavano lontano dalla doccia.
0: Ed è per quello che ci sono delle persone che fanno: scusate, ma perché state continuando a mettermi degli Herbes Magic sull'orecchio?
1: Scusate, ma perché ogni volta al mio compleanno mi regalate dei profumi? Non ho ancora capito questa storia.

0: Alok con Khalid, si chiama Dive Into Me su Company, le 15.35. Allora, abitudini molto molto antigieniche che magari qualcuno ha normalizzato. Questo è quello che oggi vi abbiamo chiesto.
1: Salutiamo Marco che dice: ciao Pischelli, una cosa che tanti fanno, soprattutto nelle feste, è prendere i bicchieri di carta dal bordo invece che dal fondo. Quando devo aprirli io, apro il sacchetto sempre dal fondo, ma nonostante tutto qualche genio li gira e li prende dal bordo. Vai dentro con le dita proprio.
0: Beh,
1: così,
0: è come per esempio in sagra, una volta io facevo il volontario, ok? Quindi portavo fondamentalmente da mangiare, una signora mi ha ripreso perché avevo preso il bicchiere di vetro e appoggiato sulla tovaglietta a testa in giù, tra virgolette.
1: Ah, giustamente.
0: E lei mi ha detto: guarda che è antigienico, dovresti... E io le ho detto: fai tu la prossima volta.
1: È come era Pierino che consegnava il brodo con dentro il dito.
0: Con dentro il dito, sì, è quella scena di Pierino. Poi un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno compagni.
0: Ciao.
2: Da cameriere in un ristorante direi assolutamente quelli che si soffiano il naso nel tovagliolo di stoffa.
0: Tutto giusto.
2: È una goduria. Ciao.
1: E poi hai tuo nonno che la domenica pomeriggio preso dai fiumi e tira fuori e fa... e ci lascia lì il mondo.
0: Dai, 333-2688-688, abitudini antigieniche che magari molti di voi hanno normalizzato. Go!
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Pischelli! Sport!
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Il nuovo singolo di Joel Corry e Ra si chiama Devotion su Radio Company. Ultime abitudini incredibili che sono poco igieniche. Hai dei vocali, amico?
1: No, no, assolutamente nulla, amico mio. Però altre abitudini antigieniche. Allora, qualcuno che ripropone il fatto di andare in bagno e di non lavarsi le mani dopo essere stato in bagno. È una cosa che dà fastidio a Pietro, ma soltanto perché lui la commette un sacco di volte. Lui va in bagno e poi non si lava le mani.
0: Ma succede?
1: Tutto vero?
2: No.
1: No, perfetto.
0: Sa di, come si può dire...
1: Cosa?
0: Taleggio.
1: Pensavo.
0: Com'era quello di Masterchef? Fatto con le mie mani.
1: Fatto con le mie mani, ricotta fresca, piselli freschi, fatto tutto con
0: quella,
1: le mie mani.
0: Quella cosa lì. Stavo cercando un altro messaggio che ci è scappato prima. Ma
1: sì,
0: qua. Ce n'è un sacco. Ma hai un altro volendo?
1: No, non ho un altro.
0: C'è sempre il discorso del lavarsi le mani, ma anche quelli tornati a casa. E poi leggevo di una polemica di una persona su Facebook che secondo lei è antigienico non cambiare gli asciugamani del bagno almeno una volta al giorno.
1: Beh, mi sembra un po' eccessivo.
0: Quindi tu ti fai la doccia, ti asciughi e lo butti a lavare.
1: Mi sembra
0: e
1: un
0: ne
1: po'
0: prendi
1: eccessivo.
0: Un altro.
1: Anche negli hotel ti lasciano, ad esempio, in hotel di solito questa cosa si fa una volta
0: anche
1: al giorno.
0: Anche a Londra c'era scritta questa cosa green dove se lo usi più volte.
1: Esatto, una politica green dove dicevano se tu lo vuoi te lo possiamo cambiare, però sarebbe meglio magari tenerlo per un paio di giorni e poi te lo cambiamo comunque, giusto per risparmiare durante il lavaggio.
0: Oppure usare le stesse posate o piatti che sono venuti a contatto con il pollo crudo.
1: Vabbè, ma qua sei proprio tu pazzo, voglio dire. No, nessuno. No, non si fa, no, anche perché il pollo crudo potresti prendere delle malattie, cioè non si mangia il pollo crudo.
0: Le ho tutte.
1: Ok, no, come le ho tutte?
0: Non lo so.
1: No, non devi farlo assolutamente.
0: Un po' come
1: prendere le uova, magari aprirle, ok, sì. E poi non lavarsi le mani. Bisogna stare molto attenti.
0: Beh,
1: perché
0: sono già pulite prima.
1: Ho capito, però questo non ti dà certezza. Un'altra cosa, ci è arrivato un messaggio, soprattutto riferito alle donne, quelle ragazze che magari non si lavano i capelli. Ci sono delle persone. Perché ridi? Ci sono quelle persone che magari hanno normalizzato questa cosa e tu vedi quell'effetto tipo olio.
0: Sì, quell'effetto balsamo pesante.
1: Quell'effetto balsamo pesante con i capelli tutti attaccati e dici, chissà,
0: Che poi abbracci queste persone e fai...
1: Extravergine d'oliva.
0: Rosticceria.
1: Sì, è vero. Va bene, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali. Quelle abitudini tremendamente antigieniche che magari qualcuno che conoscete ha già normalizzato e di conseguenza non ci fa neanche più caso.

0: Francesco Gabbani, Summer Funky in chiusura, velocissimo, lavarsi i capelli una volta alla settimana, okay, soprattutto con questo caldo.
1: Beh, figurati, brava Laura, esatto. Amici, grazie, soprattutto amiche, grazie per tutte quelle abitudini antigeniche
0: che le siamo segnate tutte,
1: che ci avete fatto notare. In alcune di queste Chicco si rivede, purtroppo, però migliorerà.
0: No, io
1: guardi, solo in una.
0: Vale.
1: Che è un mio difetto, me ne rendo conto. Quando prendo confidenza con una persona, tendo magari a dare qualche pacca.
0: Ficchi le dita in posti strani mentre la gente cammina.
1: No, non è vero. Però non è detto così prima.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company, powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
1: Paga, paga.
2: Radio Company Time.
3: 16:01.

0: singolo nuovo di Zomber, si intitola Potential ed è il primo della puntata di oggi, quella del 27 di maggio, di
1: maggio,
0: brutti
1: sì.
0: ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Yeah.
1: Mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ciao uomo!
0: Ciao. Buon pomeriggio Pietro.
1: Signore, ciao presidente,
0: sì.
1: come va?
0: Sì, Bomber, tutto a posto, grazie.
1: Tutto a posto, bene.
0: Salutiamo anche Jimbo. Che
1: ciao,
0: si occuperà...
1: ciao Jimbo! Come va? Tutto a posto?
0: È lui che si occuperà. Come risponde, però, eh? Cioè, nel senso.
1: Sì, sì, mi sembra.
0: Condizione di causa.
1: Mi sembra un noto conduttore, tra l'altro, dalla
0: sì,
1: voce
0: sì.
1: che utilizza.
0: Assolutamente.
1: È bravo a fare le imitazioni, eh?
0: Sì, sì. È bravo.
1: Quello era Topolino. Quello era Topolino.
0: È un'altra cosa. Inizia qui una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tra le 16 e le 18, qui a Radio Company.
1: Esattamente. Salutiamo chi sta lavorando, magari all'aperto, perché oggi, insomma, fa come ieri, fa particolarmente caldo.
0: Sì.
1: Quindi il nostro cuore va a voi, insomma, che
0: esatto.
1: fate questi lavori sotto il sole, non è una cosa facile.
0: C'è stato un giorno che era lunedì di malcomune mezzo Claudio, come
1: sì.
0: si dice in gergo, perché lunedì non era ancora attiva da noi l'aria condizionata, quindi fondamentalmente era come
1: ma
0: lavorare fuori.
1: Non devi
0: fuori.
1: Dire questa cosa che le persone cioè, che sono fuori stanno lavorando, non è uguale lavorare sotto il sole che lavorare qui dentro senza aria condizionata. Dai.
0: Faceva caldo con sì. i computer
1: sì,
0: però.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, fa caldo.
0: Improvvisamente d'estate i computer sembra che abbiano delle ventole, quelle del CERN.
1: È
0: veramente.
1: Vero, è vero, chissà l'asfalto ad esempio.
0: Lascia stare. Buon lavoro comunque, buon lavoro a tutti.
1: Vogliamo bene, cominciamo, dai.

0: che quando parli di cinema così di film mi incuriosisci?
1: Cioè, in che
0: senti
1: senso?
0: Quasi la voglia di andare a casa e di accendere la televisione e guardare quello che hai guardato tu, perché sei molto entusiasta. Poi mi ricordo che la sera ho altre cose da fare, quindi poi va a finire tutto lì.
1: Sì, capito? E soprattutto molto spesso hai le bambine a casa e quindi.
0: Ah, cioè, certo.
1: A meno che non sia un film tipo Pulp Fiction o Kill Bill, non glielo fai vedere.
0: No, non è così. È vero che però è cambiato molto, cioè le mie abitudini sono cambiate nella fruizione dei film, perché ovviamente per guardare certi film che comunque sono magari rivolti a un pubblico adulto,
1: sì.
0: C'è poco da fare, o aspetti mezzanotte come una volta con le ragazze cincine.
1: Sì, ma io a mezzanotte sono già a letto da un'ora.
0: È quello il punto, capisci? Stare. Cioè, praticamente non riesci più a guardare niente su sta roba qua. Vabbè, insomma,
1: assolutamente,
0: ce ne faremo una ragione.
1: Assolutamente no. Tra l'altro, ho visto questo film su Netflix ieri che è Ladies First.
0: Ladies First.
1: Sì, con Sacha Baron Cohen, quello che ha fatto Borat
0: per il
1: dittatore.
0: Okay.
1: È decisamente divertente.
0: Okay.
1: Cioè, niente di che, niente di allucinante, però è divertente.
0: C'era gente con c'erano persone con i muscoli per caso?
1: C'erano, sì. Pochi però.
0: Ah, pochi, ecco, sì, perché no. Allora. Troppo pochi.
1: Troppo pochi.
0: Dai, a tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Bruno Mars qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, quando dobbiamo salutare un'altra categoria di lavoratori.
1: Sì, sì, salutiamo anche chi ci ha scritto. Ciao, allora i saldatori che lavorano nel navale che cosa devono dire? Immagino che soffrono parecchio.
0: Tra l'altro, se lavori dentro, cioè se saldi dentro allo scafo, dove batte il sole.
1: Sì, ci saranno sicuramente delle casistiche.
0: Che insomma, poi ogni volta che.
1: Aspetta, potremmo fare la categoria degli ascoltatori che soffrono il caldo.
0: Certo, l'ho già sentita una roba del genere.
1: Vagamente.
0: Da qualche altra parte. Vabbè. In realtà, ogni volta che parliamo di saldatori, mi viene in mente Rapput.
1: Rapput di Claudio Bisio.
0: Se ti lascio in faccia i segni del saldatore. Certo. Invece parliamo di carburanti.
1: Sì, allora andiamo in Alto Adige.
0: Okay. Chiama Alto Adige ya.
1: Sì, allora, in un comune che si chiama Avelengo. Va bene.
0: Avelengo?
1: Esattamente, dove insomma stamani è successa una cosa interessante. A me non capitano mai queste robe qua. In pratica un distributore di benzina e di carburanti ha sbagliato ad applicare i prezzi al litro sui vari carburanti. Qui leggo del gasolio, però si parla di 19,9 centesimi al litro.
0: 19,9.
1: Quindi non 1900, 1,900 e qualcosa.
0: Ha sbagliato,
1: no?
0: Con la virgola.
1: Ha sbagliato con la virgola.
0: Posso dire, gli sta bene, così imparano a cambiare il prezzo tutti i giorni, se detta così.
1: Ma allora, io
0: gli
1: non, sta so, bene. Non so come funzioni nei distributori, cioè non so se sia il gestore lì che applica il prezzo, che scrive il prezzo, oppure sia qualcuno da remoto che lo fa.
0: No, credo che lo faccia lui.
1: E applica il prezzo della compagnia, non lo so, cioè non vorrei dire castronerie.
0: Credo lo faccia lui.
1: Però sta di fatto che si sono formati code lunghissime, cioè
0: chiaro.
1: Una roba, c'è la gente con le taniche, cioè robe apocalittiche, però questi automobilisti non potranno essere perseguiti.
0: Ah no?
1: No, assolutamente, cioè non si potrà chiedere indietro soldi, la restituzione del carburante, non potranno neppure essere denunciati, perché di fatto sono andati a servirsi in un posto che applicava un prezzo,
0: un prezzo.
1: Non hanno truffato, loro hanno detto, cioè quello è quello lì.
0: Pensa a mio zio che è partito stamattina per andare in Alto Adige a fare il pieno, però quando arrivava avevano messo il prezzo giusto.
1: No, poverino.
0: Ha fatto il piano lo stesso, se no non tornava a casa.
1: Poverino.

0: Johnson con Miley Cyrus nel pomeriggio di Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. A voi la linea.
1: Arriva Biagio Antonacci.

0: Jennifer Lopez, David Guetta qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora, un ascoltatore ha scritto una cosa giusta da un certo punto di vista, nel senso che sono già successe cose simili. E dice: ciao ragazzi, secondo me sono perseguibili. Si parla degli automobilisti che hanno fatto gasolio a 19,
0: gasolio.
1: A 19 centesimi. Loro sapevano che il gasolio non costa 19 centesimi. È vera sta cosa? Sono stati altri casi, in effetti, dove situazioni simili sono poi andate per vie legali.
0: Ma
1: perché
0: sai
1: tu
0: che,
1: lo sai che quello
0: sai
1: lì
0: che
1: non
0: in Alto Adige,
1: è un errore.
0: In Alto Adige sono comunque, cioè, sono un po' teteschi, sono un po' rigorosi.
1: È un altro posto.
0: Tu messo prezzo 0,20 e sì, tu per 20 0,20, può fare niente. Sembro Sinner.
1: Mamma mia, tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il moment.
1: Esatto, è un argomento un po' delicato quello che stiamo per affrontare, perché magari qualcuno, forse tutti in realtà, non avranno voglia di dirci sta cosa. Ovviamente, insomma, qui sapete che se mandate messaggi restano qua, cioè in anonimato.
0: Sì, fate solo i numeri di telefono li diamo alle autorità, cioè il messaggio rimane là.
1: Sì, certo, non è così. Allora, tutto parte da una storia che arriva dal Nebraska, ok? Una storia recente, dove un signore lascia nel suo pick-up, lascia due dita di finestrino come sempre, scende dal pick-up, però lascia il suo cane in macchina. Il problema non è tanto che ha lasciato il cane in macchina, non faceva caldo, il cane stava bene.
0: No, in Nebraska,
1: apro e chiudo parentesi. Insieme al cane, sui sedili posteriori, c'era anche un fucile carico. Un fucile carico, cioè proprio quel colpo in canna. Senza nessun tipo di sicura, eccetera, eccetera. Il cane a un certo punto ha cominciato a girare sul sedile.
0: Sì, ci ha giocato un po'.
1: Esatto, è partito un colpo che ha sfondato la porta, diciamo, la portiera dell'auto, e ha ferito una signora poco distante.
0: Sì.
1: Signora viva, insomma, tutto a posto.
0: La signora Quaglia, che salutiamo. Quaglia di cognome.
1: Ok, allora, la domanda è delicata per quale motivo? Perché intanto si parla di armi.
0: Sì.
1: Primo. Secondo, si parla del fatto che magari queste armi sono tenute in posti che non dovrebbero, magari in cui non dovrebbero stare, chi lo sa. Quindi insomma, potrebbe esserci dell'illegalità che nasce fuori da questa domanda. Quindi non sappiamo né quanti ci risponderanno e né se, insomma, così avrete voglia di partecipare a questa cosa in generale.
0: Perché la domanda qual è?
1: La domanda qual è? Ci arrivo. Avete qualcosa in auto che potrebbe essere utilizzato come arma o di fatto è un'arma?
0: Ecco, lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando, mi riferisco ai maschi, il pene non è un'arma.
1: No, non si può schiaffeggiare nessuno comunque. No.
0: Cioè sì, si può schiaffeggiare ma non è un'arma che offende,
1: no,
0: diciamo.
1: Esattamente, a parte il buon costume, ma allora parto io ho gli attrezzi in macchina. Sai che ho gli attrezzi, cacciaviti, martelli, cose, insomma, quelle cose lì potrebbero essere utilizzate come un'arma di fatto.
0: Un martello. Okay,
1: il crick non ce l'ho in realtà, perché nemmeno c'è il kit di gonfiaggio, quindi non c'è. Sai, una volta dice, ti ho il crick in testa,
0: tiro una cricata, esatto, nemmeno io.
1: Non funziona più sta cosa qua, quindi di fatto, per quanto vi riguarda, quelle sono le cose che potrebbero essere utilizzate come armi.
0: Io non ho niente, però non c'è stato un periodo in cui avevo il bastone telescopico, sai, quello che
1: quello legalissimo, diciamo.
0: Sì, certo.
1: Perché tu tornavi di notte, dai.
0: Giravo di notte, quindi sa mai.
1: Esattamente. Poi eri anche vestito un po' osè, diciamo, quindi non.
0: Sì, sicuramente.
1: Avevi paura, insomma, in senso.
0: Sì.
1: Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritto e vocali. Se volete, non firmatevi, non scrivete niente. Avete qualcosa in auto che può essere utilizzato come un'arma o di fatto è un'arma? Raccontateci. Radio

0: You, Albi e Jutty Ranks qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se nella vostra automobile portate qualcosa che possa all'occorrenza diventare un'arma, quindi sì, oggetto atto a offendere, oppure un'arma vera e
1: un'arma
0: propria.
1: Vera e propria, perché cioè a casa qualsiasi cosa potrebbe essere arma, anche coltelli da cucina ad esempio. Sì. In auto è già un po' più, cioè deve esserci, no,
0: guarda, io in auto adesso a parte i bicipiti nient'altro.
1: Allora, mattarello in legno, scrivo. Mattarello
0: bello, sì, duro il mattarello,
1: assolutamente. Poi ciao ragazzi, se ho qualcosa in auto che potrebbe essere utilizzato come arma, con i tempi che corrono meglio essere preparati, ciao, però dici che cosa.
0: Okay. No, vabbè, forse non voleva dirlo.
1: Non lo so, vabbè. Anch'io un bastone telescopico, minchia se fa male, però non si sa mai. Perché, no, allora, ricordiamo, non sono legali queste cose.
0: No, cioè, è
1: illegale. Ecco.
0: Sì.
1: Spray al peperoncino, Elena.
0: Questo è legale.
1: Questo è legale.
0: Sì, sì, lo puoi
1: è
0: portare.
1: Un'arma di fatto.
0: Anche un condimento, volendo. Io ogni tanto lo metto nell'insalata.
1: Va bene, lo stress accumulato da anni. Non ho detto e non posso dire che le mani, in quanto addestrato in difesa mista, va bene.
0: Ok.
1: Sì. Sì. Allora, un pezzo di radice della mia siepe. Ci ha mandato la foto di cola. Basta, sì, mi fermo qui. Ed è effettivamente un bastone. Credo che la radice sia estremamente dura, cioè rigida.
0: È una radice quadrata.
1: Una,
0: diciamo,
1: radice quadrata, bravo. Allora, anche una bottiglia di acqua può essere un'arma. Basta che abbia il tappo e sia piena. Io le armi da fuoco le uso e mai, poi mai terrei un'arma carica in macchina. Questo è ovvio. Cioè, qui è, questo è successo un incidente per colpa di un babbeo, diciamo la verità.
0: Sì, e poi in America, dove praticamente mettono le, cioè portano in giro le armi da, anche in bici.
1: Sì,
0: quindi, vabbè.
1: Non solo perché è vietato, ma sarebbe estremamente pericoloso per via dell'ambiente e dei movimenti limitati. Però gli americani sono un'altra storia. Certo, va bene. Comunque non è legale neanche lì, cioè è scritto,
0: cioè lo possono portare, ma devono essere, non ci deve essere il colpo in canna, deve essere scarica,
1: esatto, cioè no, ci può essere ma non in canna, cioè non deve essere lì pronta a sparare. Ok, però si possono fare quelle cose lì. Sentiamo.
2: Ehi là, buongiorno.
1: Ciao.
2: Hola. Una mazza di alluminio che utilizzo quando vado a fare le passeggiate con i cani, boschi o pinete, robe del genere, perché l'animale, diciamo, che acquisisce, può essere sempre presente, o se qualcuno rompe i maroni. Mio figlio ha preso il taser, però bello potente, perché vive in una zona non molto raccomandata, mi fa paura la situazione, e visto che nessuno si tutela, arrivo a tutelarmi da sola.
1: Ok, il taser non è legale, giusto?
0: No.
1: Non si può portare.
0: No, però quando...
1: Però su Temu, voglio dire.
0: Sì, ma anche quando sono andato in vacanza in Thailandia, te lo vendevano e lo potevi smontare a pezzi e portare a casa e rimontare.
1: Ah, ho capito.
0: Altrimenti non avrebbe passato la dogana. Però lo vendevano, sì, in Thailandia lo vendono, cioè come vendono le caramelle.
1: Sì, in Thailandia ti dicono così: vuoi taser o preservativi?
0: Esatto.
1: Cioè, scegli uno delle due, dipende quanto pericolo vuoi.
0: C'è anche il preservativo taser.
1: Ah,
0: nel senso, quando,
1: molto
0: bene. Quando si ammoscia, ti dà la scossa.
1: C'è anche il preservativo roulette russa, cioè la scatola è vuota.
0: Sì.
1: Sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Allora, mia mamma dice che, allora, innanzitutto non ci sono armi vere dentro la nostra macchina, però mia mamma dice che ci sono le parole, mentre io dico che c'è tipo, c'è un sacchetto. Poesia. Che quando
0: sacchetto.
3: Mi viene da vomitare magari lo uso, e quindi secondo me potremmo usare quello in casi estremi e magari chiudere la testa di qualcuno dentro il sacchetto.
0: Sì. Cioè prima ci
1: aspetta, fermo lì un secondo, strozzati con le tue stesse mani, grazie.
0: No, in realtà prima ci vomita dentro e poi ci chiude la testa.
1: Vabbè, dai, 3332688688, WhatsApp scritti e vocali. C'è qualcosa nella vostra auto che potrebbe essere utilizzato come arma, oppure avete addirittura un'arma nella vostra auto? Ci fate sapere, grazie.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Il ragazzo dell'Ecuador, ma nato a Milano, è stato aggredito da una decina di sudamericani. La rissa è scoppiata vicino al binario, ferito anche il fratello. Gli aggressori poi sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, Bergamo. Gli investigatori indagano sul mondo delle gang di Latinos. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: talk about.
1: Madonna.
2: Sembra che dica che cazzo vuoi.
1: Esatto, Madonna Sabrina Carpenter qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se avete in auto degli oggetti che possono diventare un'arma o se avete qualcosa, un'arma da difesa
2: molto
1: vera
2: bene,
1: e propria.
2: Molto bene, cielo. Allora, ciao ragazzi, in furgone io tengo lo sfollagente telescopico. Ok. Quindi, tling, una.
1: Sì.
2: Poi un coltello, tling,
1: tling, due.
2: E poi un serramanico Laguiole, che io sono andato a vedere che cos'è. Sembra un coltello di quelli tipo fino 800, presente,
1: ah, okay,
2: quelli che si trovano nei film in costume. Tipo.
1: Secondo me due mesi domiciliari te la cavi.
2: Allora, 50 centimetri di cavo elettrico diametro. Allora, lui ha scritto 240 millimetri, ma sono 24 centimetri. Secondo me era 24 millimetri.
1: Sì.
2: Perché diventa, cioè,
1: sì, due centimetri e mezzo.
2: Mezzo circa, sì. Non lascia il segno quando colpisce.
1: Ecco.
2: Ah, l'hai testato. Ciao ragazzi, ciao company, io in macchina ho un battente di una vendemmiatrice, serve per scuotere l'uva e farla cadere. In Teflon, durissimo, fa ultra male. Ciao da Massimo.
1: Teflon.
2: Sì, l'ho visto, è una specie, sembra quasi un bastone che sembra quasi un gancio. Come.
1: Ah, ok.
2: Una roba, sì, poi di Teflon, figurati. Mm. Mazza da baseball, mi piacerebbe modificarla aggiungendo dei chiodi tipo di quelle dei film post-apocalittici.
1: La Barbie. Ragazzi. Si chiama Barbie.
2: Si chiama Barbie?
1: Barbie, la Barbie, perché il filo spinato intorno ai chiodi è barbed wire.
2: Ah!
1: E quindi si chiama la Barbie.
2: La Barbie.
1: Sì.
2: Poi, se devo essere sincero, no, scrivono. Molto bene.
1: Ok.
2: E poi,
1: meglio.
2: Ciao, mio marito in macchina si porta il Karambit. Enrico, okay, e Silvia, io sono andato a vedere che cos'è il Karambit.
1: Sì.
2: È un coltellaccio bruttissimo.
1: Sì, con l'anello, cioè, per infilare, cioè, un
2: è
1: dito.
2: È una roba tipo da squartami lentamente, insomma.
1: Sì, sì, sì.
2: Una roba...
1: roba da horror.
2: Sì, esatto. Sentiamo.
3: Ciao company, niente da nascondere, sono Magnum. Dietro il mio sedile del mio bel mezzo pesante ho un tubo in acciaio da 50 centimetri, da 3 centimetri di diametro. Mm. Non si sa mai cosa può succedere nella vita.
2: Sì.
3: Mentre sei in giro anche di notte.
2: Metti che magari, sì, devi montare un'impalcatura e ti manco quel tubo da 50.
1: Sì, o la usi come cerbottana.
2: Esattamente, sentiamo.
4: La mia borsa è decisamente un'arma. Infatti, quando l'appoggio sul sedile del passeggero, suona, sì, l'allarme perché non gli metto la cintura di sicurezza.
2: Ah, perché pesante.
1: Pesa troppo.
2: Pesantissima, va bene, sentiamo.
1: Sono finiti. Allora finiamo qua, però
2: basta.
1: Prima, ovviamente, visto che abbiamo toccato, diciamo, un argomento abbastanza, come dire, delicato, per tutti quelli che hanno scritto, ovviamente ci auguriamo che non dobbiate usare mai quello di cui ci avete parlato, o al massimo serva come deterrente.
2: Senti, qui c'è scritto 3 coltelli e un paio di manette. Ma che,
1: okay,
2: che lavoro fai?
1: Un sexy shop, praticamente.
2: Le 17:05
5: Radio Company Time.
6: Come si dice in spagnolo?
7: Bocadillo.
6: E in francese?
7: Colación.
6: In portoghese?
7: Longi.
6: Cinese?
7: Ciao, ci.
6: Vabbè, se non si era capito, snack.
7: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
6: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
7: Dalle 11 alle 13.
6: Su Radio Company.
8: Radio Company, snack.

0: Galantis One Republic Bones qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove abbiamo un appendice. Di solito non lo facciamo, ancora qualche messaggio.
1: Sì, perché mentre stavamo parlando sono arrivati una botta di messaggi e alcuni di questi contengono delle armi alternative. Che sono presenti in auto. Allora, io ho 5 bottiglie di vino rosso.
0: Quindi o gliele spacchi in testa o gliele fai bere.
1: Esatto.
0: Ed è fatta.
1: In entrambi i casi forse ti salvi. Poi la roncola, quando sei in campagna serve sempre.
0: Eh beh, sì.
1: È di Trieste.
0: Vuoi non avere una roncola in macchina?
1: Com'è fatta la roncola? Mi sono dimenticato di guardare. Com'è fatta la roncola? Quella lì con... che sembra tipo una cosa da pelota.
0: Sì, deve essere quella che serve per tagliare fondamentalmente.
1: Le foto dei miei parenti.
0: Ah, eh beh sì.
1: Arma potentissima. Io ho un telefono rugged, cioè...
0: quelli da cantiere.
1: Quelli da cantiere che sono molto rinforzati, pesanti, perché se cadono non si rompono. E da sei etti.
0: E se finiscono in testa a qualcuno,
1: è tipo l'effetto Nokia 3110,
0: sì,
1: più
0: sì,
1: o meno.
0: Assolutamente.
1: Poi c'è Radio Company, una mazza chiodata.
0: Ecco, questa è un po' meno, diciamo...
1: Sì, è anche un po' difficile da nascondere una mazza chiodata comunque in macchina, perché come la... cioè, ti striscia tutto. Cioè,
0: sì, assolutamente, assolutamente.
1: Facciamo una piccola pausa e tra poco parliamo di una tipa tosta, ma molto tosta.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paolo!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.

0: C'era Fulminacci qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso, come ci hai promesso, ci devi parlare di una tipa che hai definito tosta.
1: È una tipa tosta, sì, è una tipa tosta, perché questa ragazza di 21 anni è stata denunciata dalla polizia postale per sostituzione di persone e tentato accesso abusivo al sistema informatico. Quale sistema informatico? Quello del Cineca, che è il consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord-orientale. Dove cosa c'è all'interno? Ci sono tante cose, tra cui ad esempio dei supercomputer che effettuano calcoli matematici, ad esempio per la medicina, l'astrofisica e così via.
0: Sì.
1: Infatti mi sembra che il computer, chiamiamolo così, più potente in Italia sia proprio
0: lì,
1: del Cineca, a Bologna, credo. E tra l'altro, tra le varie cose, è anche l'ente che si occupa a livello nazionale dell'elaborazione, gestione e correzione dei test di ammissione di medicina e chirurgia. Ecco, quindi già qui abbiamo, come dire, il movente, quello che si chiamerebbe il movente. Il Cineca come se n'è accorto? Se n'è accorto perché ha cominciato a ricevere delle mail di phishing, sostanzialmente, dove c'era questa ragazza che a quanto pare cercava di impersonare istituzioni o comunque figure istituzionali per poter in qualche modo riuscire ad accedere all'interno dei sistemi, ad avere in anticipo questi test. Cioè a 21 anni, no? Quindi insomma è una tipa tosta. Ma la domanda sorge spontanea: perché voler entrare a medicina? Forse non era neppure per lei questa cosa qua, magari era su commissione,
0: può darsi, sì, fosse qualcosa da vendere.
1: Se
0: per
1: hai
0: lei,
1: diciamo, una testa del genere, comunque sono cose illegali, diciamo, sottolineiamolo, però per quanto riguarda la bravura informatica devi essere, insomma, sicuramente un passo avanti rispetto alla media. Quindi probabilmente, se non fosse stato per lei, d'accordo, ma se era per lei, probabilmente medicina e chirurgia non era la sua, cioè
0: no,
1: sarebbe stato meglio scegliere informatica, non lo so, dico io.
0: Comunque adesso che l'han beccata, un posto in un call center secondo me lo trova subito.

0: Yes and Ariana Grande. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Spagna. Agenti della Guardia Civil madrilena sono entrati oggi nella sede centrale del Partito Socialista del Premier Sánchez, acquisiti documenti nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al partito, che avrebbe ricevuto pagamenti in contanti per spese sostenute da suoi esponenti. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, ha assicurato Sánchez, che oggi è stato ricevuto in Vaticano dal Papa. A voi.
2: Grazie Egidio Ferrante. Oltre a Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia come presentatrice, al banco di X Factor sarà Irama a sostituire Achille Lauro, che ha chiuso la sua esperienza televisiva. Aspettando il suo primo grande concerto dell'11 giugno a San Siro, sentiamo proprio Irama, nuovo singolo che è Cabana. Radio Company.

0: Mamma, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torna
1: dai, il nostro gioco.
0: Qualcosa ti prego, dopo ogni volta a quest'ora mi dici sempre
1: infatti fai tutto tu. Tra poco cervello in fuga con 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli in palio.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Sei preparato?
1: Grazie.
0: Molto bene,
1: grazie.
0: Tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Hit the beat and take it to the first now.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Bob Streisand, Ductiles, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Andiamo di cervelli in fuga anche stasera. Proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli, che se avete la moto, lo so che non è italiano, che se avete la moto,
0: che se avete la
2: vi
0: moto,
2: può sì. aiutare. Beh, no, in realtà lo è. Beh, vabbè, in ogni caso, tutto questo per dirvi che c'è la F101, la benzina speciale SMP con oltre 108 anni, che va benissimo per le auto, ma è particolarmente indicata per le moto, per avere un po' più di performance.
0: Di brum brum.
2: Esatto.
0: Allora, categoria di cervelli in fuga, quelle rimaste sono intelligenza artificiale, regioni italiane e colpo grosso,
2: lo show.
0: 333-2688-688 via WhatsApp, scriveteci la vostra categoria preferita, scelta tra, ripeto, intelligenza artificiale, regioni italiane e colpo grosso.

0: Rocco Hunt, Cervelli in fuga. Invece stasera giochiamo con regioni italiane. Dalla provincia di Verona c'è Margherita, assistente studio dentistico, scrivono qui. Ciao Margherita, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, come va?
2: Ciao. Tutto bene, grazie.
0: Va bene.
2: Sto tornando a casa, finito di lavorare.
0: Ok.
1: Molto bene, molto bene. Allora, la categoria che hai scelto è regioni italiane, giusto?
2: Esatto, sì,
1: molto
2: sì,
1: bene. Io sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e poi dico via con il tempo da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
2: Ok, sì, sono pronta.
1: E allora possiamo senza ombra di dubbio procedere con la domanda della categoria regioni italiane. Margherita, la domanda è questa: in quale regione si trova l'altopiano della Sila? A, Puglia, B, Calabria, C, Piemonte. Via con il tempo.
2: Calabria.
1: In Calabria?
3: La Calabria.
1: La Calabria.
3: La Calabria.
1: Esatto, esatto,
3: sì.
1: Corretto, la corretto. L'altopiano esatto. Della Sila è in Calabria.
0: Esattamente, brava Margherita, brava, brava. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, prego, che ti arrivano a casa molto presto. E ovviamente è un buono da 50 che puoi utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: E affiliati. In geografia sei promossa, quindi
1: brava.
0: Buona serata. Ciao Margherita.
1: Ciao.
2: Grazie, buona serata a voi.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Lady Gaga e Doechii, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Sale l'allerta per questa prima ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, il massimo dell'allerta. Sono Roma, Firenze, Torino e Bologna, con temperature percepite fino a 35 gradi. Allerta gialla invece oggi per possibili temporali su Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su Stream.it, scarica l'app.
2: Grazie a Egidio Ferrante, la nostra redazione torna domani.
3: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics e Tufano.
3: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
1: Euronics, un mondo più avanti.

0: 54 Ultra, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani, sempre tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo.
0: Jimbo.
1: E adesso arriva Stefano Conte. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: misto fra elettronica e sentimento, l'ha dichiarato lei stessa quando è uscita con questo nuovo singolo. Tra l'altro ricordiamo la collaborazione con Dardust, che per chi non lo sapesse è uno dei più grandi produttori che abbiamo in Italia musicalmente parlando. Poi è geniale, visto che insomma unisce un po' questo stile elettronico con appunto il sound tutto italiano. L'abbiamo risentita per aprire tutto in lista, e allora sigla!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Ci sono delle volte dove faccio delle cose veramente incredibili, tipo metto della roba in tasca, mi dimentico di avere della roba in tasca. Io non so se succeda anche a te, Gianluca, di fare ultimamente queste cose, cioè di uscire di casa, di metterti della roba in tasca, che non è niente di particolare, erano delle bustine... che detta così sembrano quelle di ieri alla marijuana. No, sono delle bustine di potassio che mi sono messe, me le ritrovo così. L'importante è che non lo scambino per altro. Le bustine. Ah! C'è la polverina bianca in tasca. No, in realtà siamo qua, lucidissimi, pronti, malgrado il caldo, quasi lucidi. Forse poco luci, però con tutti in lista. Un argomento che arriverà fra pochissimo, che vi chiamerà in causa, dove vogliamo la vostra soggettività, dove vogliamo il vostro intervento vocale, quindi ci sta come sempre il vostro messaggio, non solo, anche scritto se volete. Questo è tutto in lista. Stefano Conte, Gianluca Pacini.
3: Ciao a tutti.
0: Come al solito, questa praticità del microfono portata di mano ci mette tre quarti d'ora per arrivare al microfono. Abbiamo salutato, abbiamo dell'ottimo musica, ci sarà l'Happy Vibes, direi che possiamo incominciare. Rock and Rickster, Night Moves.

ripreso un pezzo che insomma forse ci ricordiamo io, Gianluca e gli appassionati della house music di qualche annetto fa. È partito tutto in lista, eh? Abbiamo incominciato, un saluto a quelli che sono già belli comodi piazzati in automobile che stanno rientrando, salutiamo anche quelli che invece non si fermano mai sul posto di lavoro e ci rispondono comunque dal posto di lavoro, lo so perché ci mandate messaggi, piuttosto di quelli che stanno facendo sport o qui è già finito e quindi è tranquillo a casa. Allora, la notizia della settimana nel mondo dei motori, credo se ne stia parlando tantissimo, ovviamente la Ferrari ha annunciato la sua prima auto completamente elettrica, si chiamerà Luce. Per chi non lo sapesse costerà 550.000 euro, quindi a portata di tutti. Sapete che sono andato a controllare se può fare anche il finanziamento? Quindi secondo me se tu la paghi 250 euro al mese e tieni la maxi rata finale... No vabbè, a parte gli scherzi comunque. Quindi non è esattamente per tutti. Ha già fatto esplodere il mondo degli appassionati. Montezemolo ha detto: mi auguro almeno che tolgano il cavallino. Brillatore l'ha chiamata aspirapolvere. La borsa ha perso miliardi in poche ore. Ma al di là della Ferrari, che c'è sempre la Ferrari e sempre fa caso a sé, quindi notizia ci ha fatto venire una curiosità più grande. Perché l'elettrico avanza, ragazzi. Cioè lei si è vista costretta, perché anche c'erano altre marche tedesche che dovevano portare avanti questa transizione elettrica, ma l'elettrico avanza, cioè va avanti, prosegue, no? E quindi ha toccato anche un made in Italy come la Ferrari. Quindi vi chiedo una cosa semplice: voi credete nella transizione dell'auto elettrica? Cioè siete già passati all'elettrico oppure no? Avete già un'auto elettrica oppure siete ancora scettici? Quindi diteci la vostra esperienza con l'elettrico. Lo abbiamo già, ho la nota marca con la T, funziona benissimo, eccezionale, oppure non passerò all'elettrico fino a quando potrò andare avanti a benzina. Cioè qual è il vostro approccio al tema? Siete già passati all'elettrico oppure no? 333-2688-688, c'è Medusa con Erika Mamil, Don't Wanna Go Home in arrivo.

0: Allora, è stata lanciata sul mercato questa auto assolutamente economica che si chiama Luce, che costa, come abbiamo detto, solamente 550.000 euro, però in realtà la domanda è più semplice. Voi avete già fatto la transizione? Cioè, visto che anche il cavallino rampante è dovuto passare all'elettrico e non si sa se avrà successo oppure no, visti i risultati c'è qualcuno che già teme. Però vi chiedo, voi che avete già fatto il passo, avete l'auto elettrica, non lo avete, lo fareste, non lo fareste? C'è qualcuno che ci scrive: ho un'auto ibrida presa 10 anni fa e un'auto elettrica presa 4 anni fa e non tornerei mai indietro al motore solo termico. Quindi diciamo che per lui va bene sia l'ibrida, perché ha quella situazione, insomma, quella soluzione, e sia, però non tornerebbe più solo al termico, hai capito? Volevo ringraziare anche chi è come me, e questo non c'entra con l'argomento, ma è quello che avevo detto in apertura, che dice: penso sia l'età, non dico l'età della nostra amica, mi succede di andare in una stanza per prendere una cosa, poi quando arrivo mi blocco perché non ricordo cosa dovevo prendere. Debora, stessa cosa che succede a me, solo che io non mi ricordo cosa mi metto in tasca, capito? Poi mi ritrovo della roba. Diventa rischioso in quel caso, è pericoloso. Fra un attimo ritorniamo di nuovo insieme con Tutti in Lista e con questa discussione su auto elettrica. Sì, no, avete già fatto il passaggio oppure no? Ce lo raccontate fra poco.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company. C come C Radio.

0: Gaia, senti questa roba da bossa nova, giustamente bossa nostra, bossa nova Gaia. Nell'estate 2026, mentre noi stiamo chiedendo, visto il lancio di questa nuova Ferrari, la luce, se voi avete già scelto l'elettrico da anni, perché poi può essere anche che qualcuno non scelga l'elettrico, ma non perché non voglia la transizione, semplicemente perché non ne ha la possibilità, non ha ancora l'economia per potersi permettere comunque passaggio all'elettrico, dove c'è da considerare non solamente l'acquisto dell'automobile, ma anche avere il vantaggio in casa nel momento in cui uno la ricarica, cioè va considerato anche quello. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, ciao Radio Company. Allora, io ho una Tesla da tre anni, 290.000 chilometri e non torno più indietro su un termico neanche se me lo regalano. Buon elettrico a tutti.
0: Se uno si trova bene non ritorna indietro. Abbiamo altri in lista, Gianlu? Sì.
2: Ciao Stefano. Allora, premetto che io la macchina non l'ho mai avuta, rarissime volte, quando magari era quella di mio ex marito, eccetera. Ho adesso la macchina, da quando il mio povero papà è morto, quindi ho la sua, che ha 20 anni praticamente. Quindi penso che non sia proprio elettrica, una Mazda color celeste fastidio, che è tutto fuorché elettrica.
0: Beh, forse il celeste fastidio è elettrico. In quel caso è un azzurro elettrico. C'è Shakira con Burna Boy, Dai Dai.

0: No, ma no, perché no. Ma mi mette tristezza perché, pensando che non c'è l'Italia ai mondiali, sentire la canzone ufficiale dei mondiali che si chiama Dai Dai di Shakira con Burna Boy, mi mette un po' di tristezza, pensando agli anni in cui c'eravamo, in cui potevamo sempre tifare la nostra nazionale. Vabbè, un po' di tristezza. Adesso anche la Ferrari elettrica, perché devono entrare nel mercato anche loro, e quindi, malgrado insomma tutto il disappunto per chi non gli piace la linea, chi non gli piace il disegno, il fatto che abbiano sbagliato il designer, doveva essere italiano, non doveva essere inglese, hanno scelto lo stesso della Apple, sembra più la Apple Car, insomma. Ma noi non vogliamo entrare su quella polemica, vogliamo entrare sul discorso: voi sareste propensi al passaggio dell'auto elettrica, oppure no, restereste sempre al vostro super gasolio o piuttosto che benzina? Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao,

0: arrivando all'ultimo goccio di gasolio, sì, invece dovrò modificare il mio modo di fare, perché ovviamente la ricarica non posso arrivare con zero ricarica,
1: no,
0: e quindi dovrò mettere in preventivo che la ricarica la devo fare spesso e mi devo programmare. Speriamo bene.
1: Speriamo bene, anche perché insomma bisogna sempre sapere dove ci sono le colonnine, essere informati, soprattutto se si fanno diversi chilometri, come ho intuito dalla nostra amica che sta in scia ai camion, perché ricordiamo, stare in scia ai camion fa risparmiare anche sul consumo. Non credo che faccia risparmiare sul consumo. Tu non conoscevi questo trucco, Gianluca? Parlare con Gianluca di automobili è come parlare veramente. Vabbè, c'è Irvi con Lie to Me.

0: nostre strade, parliamo con chi è in lista con noi stasera e sentiamo chi c'è.
1: Ho lavorato per la famosa T per un anno abbondante e mezzo. Sì. E devo dire che di per sé non sono cattive macchine e non è una brutta idea. La cosa più grande che non mi ha permesso ancora il passaggio a quel mondo là, anche se lo guardo comunque con molto interesse, è sinceramente il costo alle colonnine. Ad oggi ho cambiato lavoro, non lavoro più per loro, non lavoro più nell'automotive, faccio tutt'altro lavoro, e il lavoro che faccio attualmente mi impegna annualmente minimo 25-30 mila chilometri l'anno, che con una macchina elettrica e considerando il costo alle colonnine, perché non posso ricaricarlo a casa, costa di più rispetto alla mia macchina attuale a GPL.
0: Perché poi è sempre quello, è un discorso di convenienza, no? Quanto riesci a ricaricarla a casa, se a casa hai il fotovoltaico, perché anche questo poi aiuta e incentiva sull'acquisto poi di un'eventuale auto elettrica. E per voi sì o no? Fra un attimo ne continuiamo a parlare all'interno di Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Achille Lauro e i suoi comuni immortali. Siamo partiti dalla Ferrari che ha annunciato la sua prima auto completamente elettrica. Per chi non lo sapesse, si chiama Luce, costerà 550.000 euro, quindi non è esattamente per tutti. Ha già fatto esplodere il mondo degli appassionati. Montezemolo l'ha detto: mi auguro almeno che tolgano il cavallino. Brigatore l'ha chiamata aspirapolvere. La borsa ha perso miliardi in poche ore. Ma al di là della Ferrari, che da Ferrari fa sempre caso a sé, questa notizia ci fa venire una curiosità più grande. Voi siete pro l'avanzamento dell'elettrico, quindi siete pro per la transizione, quindi voi credete nella transizione elettrica? Avete già un'auto elettrica oppure siete ancora scettici? Quindi restate, diciamo, su quello che è il vostro motore termico. Ciao Radio Company, io ho un Ram 5700 V8 da 390 cavalli a GPL per il lavoro e la domenica un Dodge Challenger con un meraviglioso 6200 sempre V8, quindi non consuma nulla. L'auto senza anima non sanno da fare. Le auto elettriche vengono acquistate soprattutto perché vengono aiutate, diciamo, con i soldi del contributo, altrimenti diciamo che per lui non sarebbe economico acquistarle. Pensiero personale, ovviamente, però ciao Bruno di Trento, siete sempre grandi. Lui, diciamo, resta affezionato ai motori tipo 5700, 6200, sempre V8. Diciamo che lui non ha problemi di consumo, mettiamola in questi termini. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io non ho niente contro l'elettrico, ma finché posso, essendo appassionato di motori, resto col termico tutta la vita.
0: Abbiamo sentito degli affezionati al termico in questo caso. Fra un attimo vediamo se ci sono in lista con noi anche degli affezionati neo affezionati all'elettrico, perché abbiamo sentito all'inizio un amico che invece non cambierebbe più da quando ha la Tesla. Adesso invece noi abbiamo Rihanna con Britney Spears, Asanam.

0: Madam, allora, se mi è permesso rispondere all'ex venditore, non sono completamente d'accordo, ok? Che uno fa lunghe percorrenze ed è più conveniente il GPL, però l'elettrico non paga il bollo per 5 anni. Che è da considerarsi. La manutenzione è quasi inesistente e basta farsi degli abbonamenti mensili di ricarica per abbattere il costo della ricarica stessa. Poi ognuno è libero di pensarla come meglio crede, ma da venditore non sono completamente d'accordo col suo modo di ragionare, soprattutto guardando al costo dei carburanti attuali. Cioè lui dice, se uno effettivamente si fa dei calcoli poi sul bilancio di quanto tieni l'auto elettrica e quanti chilometri fai, però è sempre, c'è sempre quel rischio, cioè che uno deve farsi i conti in tasca e riuscire a prevedere quanti chilometri fa nell'anno. Cioè c'è sempre questa forbice, secondo me, che è molto difficile da calcolare. Perché uno magari parte con l'idea di dire vabbè, non faccio più di 30.000 chilometri l'anno, e poi si ritrova a farne 40-45.000. E nel momento dell'acquisto dell'automobile non è così facile, a meno che tu non sia una persona super stabile, calcolare quanti chilometri fai in un anno. Uno può fare una media, ma difficilmente sa già prima quanti chilometri fa in un anno stesso. C'è in arrivo anche un altro pezzo, in questo caso però è una sorpresa, credo. Me la fai tu? Qualcosa andiamo ad ascoltarci, Gianluca?
1: Rise Up!
0: Sun Kids, bravo!

0: Abbiamo anche chi conosce che cosa vuol dire avere un motore di un certo tipo dietro alla schiena o davanti, perché poi da dove decidono di metterlo. Ciao company, io sono possessore di 3 Ferrari e ti dico la sincera verità: il rumore del motore termico è una melodia, altro che elettrico, che non senti niente. Per me l'elettrico andrebbe bene in città, ecco, questo sì, in città sì, però non è che puoi tirare una Ferrari che va velocissima in città, cioè quella che è stata concepita come la nuova Ferrari luce. Che poi c'è questo discorso anche dell'acquisto di una nuova di vendere una Ferrari per acquistare una nuova Ferrari. Sembra che il mancato obiettivo sia dettato anche dal fatto che uno che di solito la possiede ne vende una per acquistarne un'altra. L'idea di acquistare l'elettrico per andare a 300 km all'ora in città la vedo molto molto difficile. C'è anche questa cosa qua per il discorso Ferrari, poi per l'elettrico in generale. Sentiamo chi abbiamo in lista.
1: Sono un grandissimo appassionato del mondo dei motori, quindi mi informo sempre in merito. Allora, l'elettrico è sicuramente il futuro, sì, non il presente,
0: okay,
1: ma bisogna vedere sempre l'uso che uno fa di una macchina. Se uno è un agente e fa 300 km al giorno, usare l'elettrico è impensabile. Se uno vive e lavora in città, l'elettrico è la soluzione perfetta. Oggi come oggi l'ibrido è giusto connubio, anche per i costi, perché se voi andate un attimino a informarvi sui costi, vedete che, sempre a seconda dell'uso che fate, alla fine tra gasolio e elettrico, parità di chilometri sul lungo tratto, costa uguale. E la manutenzione poi delle batterie, che comunque c'è una manutenzione anche nell'elettrico, attenzione, quindi non è che costa meno, attenzione, devo mettere in preventivo cosa costa la macchina prima, cosa vale dopo e la manutenzione durante. Quindi bisogna sempre fare dei calcoli in base a quello che
0: è la propria esigenza. Diciamo così, sei ancora un po' restio al passaggio all'elettrico, caro amico, però ti posso già comunque fermare sul discorso che ci sono agenti che non usano l'auto elettrica, perché io conosco agenti commercianti che invece hanno l'auto elettrica e non passerebbero più a quella termica. Cioè, te ne posso fare anche degli esempi, perché alcuni venditori della nostra emittente vanno in giro con l'auto elettrica, non hanno problemi di chilometraggio e vanno tranquillamente in giro senza nessun problema, hanno semplicemente l'idea di quando c'è la possibilità di ricaricare, però si muovono comunque con un'auto elettrica, non dico la marca. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo anche Delia, questa non è fatta apposta, cioè il nome suo l'ha scelto lui: Fiat 131, rum e Coca-Cola.

0: Posta è Delia Fiat 131, ha scelto questo nome qua lui come rum e cioccolata, in realtà, per dire il titolo, insomma, mentre noi ci scherzavamo. Stiamo parlando di auto elettriche e auto termiche e vi stiamo chiedendo: siete già passati, avete già fatto il passaggio, tornereste indietro? Non fate assolutamente il passaggio perché siete affezionati, per una questione anche sentimentale nei confronti del rumore del motore. Abbiamo sentito l'amico di prima che dice: la Ferrari per me deve avere un rumore, se non ha un rumore faccio difficoltà. Però poi è arrivata anche quella elettrica e quindi magari c'è qualcuno che l'ha acquistata, visto che si parla già di 300 acquisti da quando è stata lanciata questa Ferrari Luce. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, sono Chris di Treviso. Io ho sempre viaggiato con l'endotermico diesel perché faccio diversi chilometri all'anno, però se avessi la possibilità di money mi avrei già comprato una Tesla.
0: Quindi avrebbe già fatto il passaggio lui avendo l'opportunità, quindi l'unica cosa che lo frena, diciamo, è ancora un po' il costo. A proposito di costo, c'è qualcuno che mi ha scritto un messaggio abbastanza esteso su la valutazione del prezzo ed è lui è passato già all'elettrico. Non lo leggo immediatamente, magari lo leggiamo fra un attimo e torniamo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore è vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il pezzo che sta funzionando di più, dico sono perché sono tre, sono norvegesi, si chiamano The Bauza Magnetic. Pensate che non avevano ancora pubblicato il singolo, avevano già fatto qualcosa come 15 milioni di views fra Instagram e TikTok per questo singolo qua, che sta diventando uno dei pezzi dell'estate insieme a Kiss in the Pink, che invece è stato uno dei pezzi dell'estate del passato. Never Too Late to Love You, brano del passato, brano del presente, siete all'interno di Tutto in Lista. Questa discussione sul fatto dell'auto elettrica, ragazzi, ha acceso le passioni. Fra un attimo ne parliamo, adesso però controlliamo l'ora. Le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno. E non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot.
6: Di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
6: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
6: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
10: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre!
9: E allora corro da Euronics e Tufano!
10: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno! Euronics, un mondo più avanti!
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti!
2: Tempo di fitness?
12: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

qua, Saif. Anche lui nel nostro pomeriggio, ormai nella nostra serata, perché di serata possiamo parlare alle 19:21 minuti assolutamente live su Radio Company, tutti in lista con il momento Happy Vibes, dove avete l'opportunità come sempre di scegliere fra tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il vostro voto è fondamentale come sempre, perché poi fa vincere una canzone rispetto ad altre, ed non è così scontato, anche se ci sono amici che ogni sera scommettono sulla vittoria del pezzo, cioè nel senso addirittura non vanno più a votare il pezzo che vorrebbero ascoltare, ma quello che secondo loro potrebbe vincere. Vi dico che però le tre canzoni di stasera non sono così facili, e soprattutto non è così facile vincere, cioè essere sicuri che una possa vincere sull'altra. Pezzo A di questo mercoledì, le preferenze le mandate al 333 2688 688, mi sembrava scontato, ho ricordato comunque.

Planet, pezzo B Youngblood o pezzo C Culture Club, quale volete votare, quale secondo voi potrebbe vincere stasera? Mandate i vostri messaggi, abbiamo il tempo di una canzone, ci ascoltiamo Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Si muove, si muove. Eccolo qua. Buon vento, Jovanotti e Alfa, che si sono ritrovati insieme a Cortona per realizzare questa buon vento, che sia l'augurio effettivamente da marinaio, no? Di trovare dell'ottimo vento per poter viaggiare e navigare alla grande. Noi invece abbiamo lo spazio dell'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. La TV di Stato iraniana ha pubblicato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. È un'invenzione, replica la Casa Bianca. Hormuz sarà aperto a tutti, dichiara Trump. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader UE del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

insieme a Niall Horan con Drive Safe, il pezzo che avete appena sentito. E attenzione, perché stasera per Tutti in Lista sta per ritornare l'appuntamento, come sempre, con il nostro effetto. Quando sentite questa musica qua, gli amici che ci ascoltano ogni sera lo sanno, quelli che invece ci sentono per la prima volta non lo sanno, ma lo rispiego ogni sera perché ci sta. Stiamo per giocare con un effetto, quello che di solito intrattiene sui social diventa un effetto che invece intrattiene negli ultimi minuti i nostri amici Tutti in Lista, quelli che vogliono partecipare, quelli che vogliono giocare con noi, quelli che vogliono una risposta. E oggi ho trovato un effetto che conosciamo molto molto bene, perché è quello delle percentuali. Però di solito che cosa succedeva? Che la somma delle percentuali dell'effetto, quello diciamo classico, dava il 100%, cioè se noi volevamo conoscere come andava il mese successivo per un amico, diciamo il calcolo veniva fuori e ci dava la somma di tutte le percentuali. In questo caso ne ho trovato un altro simile, diciamo che funziona sempre come risposta sul vostro futuro per il mese di giugno, che però dà le percentuali sulla singola quesito. Cioè faccio un esempio: voi mi date il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, e lui dice che nell'amore siete al 67% per il prossimo mese, nei soldi siete al 43%, nel lavoro 78%, nelle amicizie 61%, casini 31%, e fa un bilancio diciamo del mese di giugno, che è quello che andiamo a vedere. Però non dà il risultato del 100%, cioè dice la percentuale per ogni singola voce che abbiamo, è lievemente diverso. Cosa dovete mandarci per partecipare se volete? Quindi l'avete capito: il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. E poi l'effetto, vediamo che risposta ci dà per il mese di giugno. Intanto abbiamo Avicii, Lacrimuccia, Wake Me Up.

È più semplice partecipare che spiegarlo, forse, perché basta mandare il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito e vediamo le percentuali che cambiano rispetto al gioco che avevamo fatto qualche tempo fa, perché in questo caso che andiamo a scoprire appunto le percentuali per il mese di giugno di Tamara, vi posso dire che non fanno 100% la somma stavolta, cioè vi dà proprio la percentuale sul mese. Tamara! Sul segno zodiacale lo scorpione, il colore è il bianco, l'animale preferito è l'aquila. Allora, l'amore Tamara mi dà per il mese di giugno 72% questo effetto, soldi 55%, lavoro 68%, amicizie 49%, quello che non ci sono ed è positivo sono i casini. Per fare un bilancio, giugno vola alto come la tua aquila, in amore e lavoro il vento soffia dalla parte giusta, purezza di intenti praticamente per il mese, ma lo scorpione, che è il segno sotto cui stai, trama sempre qualcosa. Speriamo bene, perché amicizie ma solide, i casini restano a terra, mese da non sprecare assolutamente, insomma, quello che dovrai affrontare. Barbara, segno del leone, il suo colore è il verde, l'animale preferito è il cane. Barbara, in amore 76%. Soldi 47%, quindi invece magari lavoro 71%, quindi non si smette, amicizie 83%, casini siamo al 24%. Per te il mese di giugno è un mese che veramente va alla grandissima, perché dovresti essere rampante, ruggisci, il verde porta fortuna e le amicizie vanno alle stelle, sei veramente amata da tutti quanti, in amore e lavoro tutto gira, soldi un po' meno, ma pazienza, non si può avere tutto veramente. Casini ce ne sono praticamente zero, visto che si parla di un 24%, quindi un giugno che dovrebbe andare alla grandissima, te lo meriti. Noi invece ci meritiamo il prossimo pezzo, in arrivo Emma con Arcomi, vacci piano.

Allora, come andranno le vostre percentuali per il mese di giugno? Lo stiamo scoprendo stasera all'interno di Tutti in Lista. Ci state mandando le vostre indicazioni, i vostri elementi, e noi vi facciamo la previsione per il mese di giugno. Andiamo a scoprire praticamente Francesca, che ha come segno zodiacale l'ariete, il suo colore rosa, l'animale è il gatto. Francesca, amore 78%, soldi 44%, lavoro 69%, amicizie 72%, i casini 27%. Francesca, giugno parte con il piede giusto, in amore c'è calore vero e le amicizie ti danno energia, sul lavoro tieni botta con determinazione, qualche soddisfazione arriva, i soldi fanno poi capricci, ma i casini sono pochi, i mesi da vivere con leggerezza, insomma, il mese di giugno. Facciamo anche Deborah, che Deborah acquario, lilla e panda. Queste sono la sua combinazione per il mese di giugno. Deborah, amore 61%, soldi 57%, lavoro 66%, amicizie 74%, casini 29%. Deborah, giugno scorre tranquillo e con buone vibrazioni, le amicizie sono il tuo punto di forza. Questo mese circondati delle persone giusto, lavoro e soldi tengono botta senza sorprese, in amore qualcosa di, si muove piano piano. Pochi casini, mese da vivere con calma e serenità. Abbiamo un altro successo, che è quello di Karim Nassi insieme a Zico, Samba.

0: bomba insieme a Zico. Eccolo qua. Qual è il prossimo segno che andiamo a scoprire? Anzi, il prossimo personaggio degli amici qua di Tutti in Lista che vuole conoscere il proprio futuro. Abbiamo in questo caso Gaia, che ci dice che lei è del segno del toro, il suo colore preferito è rosa, il suo animale è il cane. Gaia, per te amore 82%, non male direi. Soldi 51%, lavoro 63%, amicizie 77%, casini scendiamo ancora 19%. Gaia, giugno ti porta una bella ventata di positività in amore. Sei al massimo, che ti sta vicino lo sente, come le amicizie reggono benissimo, il lavoro va, i soldi un po' meno, ma con tutta questa energia intorno chi lo nota, mese da vivere a pieno. Così chiudiamo oggi con i nostri effetti di Tutti in Lista, ritorniamo domani con altri effetti, speriamo nuovi come questo, non ci è dispiaciuto quello di oggi, e fra pochissimo invece con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione. Tu me tieni.

0: Loco Loco, Gordo Delight invece con Groove in the Heart, brano del passato, brano del presente, per chiudere ufficialmente oggi l'appuntamento di Tutti in Lista. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che come sempre vi siete fermati fino alla fine, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini, un saluto da parte mia, a domani, ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20:04.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Girls, I Just Night. Questa è Radio Company, una buona serata da parte di Igor Pezzi. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi. Quante cose, quante!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Saluto anche Gianluca Pacini dall'altra parte, buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera
2: anche a te.
0: Ciao, come stai? Tutto bene anche stasera? Tutto ok?
2: Sì.
0: Non dirmi che sei triste anche te perché stavi aspettando la pioggia ancora tarda ad arrivare.
2: No, io spero non piova perché stasera devo lavorare. Beh,
0: devi lavorare. Dove sei di bello? Dai, diciamolo subito dove sei di bello stasera, se puoi dirlo, se
2: non
0: al chiosco di Padova. C'è un chiosco famosissimo a Padova.
2: Si chiama così?
0: Al chiosco di Padova. Perfetto, ok, va bene, giusto per sapere, per sé. Vabbè, allora, siamo pronti anche questa sera, siamo a metà settimana, quindi stiamo scollinando, come dico sempre io, quindi, insomma, dai, alla fine ci siamo, ormai ci siamo. Poi sapete cos'è? Diciamo c'è un'atmosfera diversa in questa settimana perché c'è il ponte, no? C'è il ponte, qualcuno addirittura partirà magari venerdì, insomma c'è il ponte lungo e c'è un'altra cosa, c'è un'altra così, atmosfera frizzante, ci dà più, diciamo, sollievo, ci dà più contentezza, più leggerezza soprattutto. Però noi non possiamo partire senza consigliarvi alla sera, perché alla sera arriva sempre con noi il terzo, che non è per nulla incomodo. Sì, facciamo, siamo in tre. Siamo io, Pacini e il terzo. Il terzo si chiama Sciamano. E allora vediamo un po', anzi, sentiamo un po' cosa vuole consigliarci stasera lo Sciamano.
3: Fate attenzione a essere troppo disponibili. Spesso, dopo un po', scatta la pretesa e non la riconoscenza. Lo Sciamano

0: No, però ragazzi, ma non è possibile, dai. Intanto salutiamo Selena Gomez con Love On Questo Company. Cioè, allora, cari autori, dovete smetterla di... Cioè, adesso vi racconto una storia, un retroscena che voi non sapete. Noi organizziamo il programma durante tutto il giorno, perché ci scambiamo gli argomenti, poi decidiamo uno e due. Lo speaker, che sarei io, si prepara così per la partenza del programma. Poi, sapendo che io sono molto sensibile alle cose simpatiche, all'ultimo minuto mi mandano dei nuovi argomenti, capito? Delle cose... Adesso come va? Perché poi la cosa, cioè, l'ultimo argomento che me l'ha mandato, ma posso dirlo, 30 secondi fa, prima di andare in onda, bastardi, veramente. Ditemi una ragione per cui oggi vi meritate un applauso. Allora... No, perché poi queste cose qua, cioè, ognuno di noi durante la giornata ha fatto qualcosa di buono, si è messo a posto un cassetto che da tanto tempo doveva farlo, ha fatto, che ne so, ha aiutato una persona anziana a attraversare la strada, ha raccolto una cartina per terra, ha pagato una multa che doveva, si è messo a posto, insomma, ognuno di noi ogni giorno fa un atto benevolo nei propri confronti, no? E quindi meriterebbe un applauso. Ok, però io volevo parlare di questa signora che a 69 anni, ragazzi, ha portato via 40 kg di materiale, 40 kg di materiale, tra sabbia, ciottoli, conchiglie e quant'altro, dalla spiaggia in Sardegna. Ma come si fa? Ma come si fa? Ne parleremo dopo. Dai, domanda secca, ditemi una ragione per cui oggi vi meritate un applauso. Ok? Avete fatto qualcosa di buono oggi? Allora ditemelo. 3332 688 688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

L'Appearance, Mark Knight su Company. Buona serata. Allora, perché abbiamo parlato prima, magari qualcuno si è collegato ora, abbiamo parlato di cose fatte bene, delle cose, delle, di piccole cose che voi oggi avete fatto per bene, cioè che dovevate farvi, non so, tagliare l'erba piuttosto che fare la spesa, piuttosto quelle piccole cose quotidiane per la quale, diciamo, meritate un applauso.

0: E quindi ho detto, perché di no? C'è qualcuno che veramente mi ha scritto, mi merita un applauso perché ho bagnato l'orto, ho bagnato anche il giardino. Poi alla fine teoricamente non servirà perché dovrebbe arrivare la pioggia. Marco, non lo so, forse hai fatto bene, quindi fatti questo applauso. La notizia in realtà nasce perché secondo gli esperti dicono che se tu fai una cosa e, e ti fai un applauso, cioè nel senso non che per strada ti applaudi da solo, ma nel senso a livello figurato ti fai un applauso, il cervello ragiona in maniera differente, cioè diventa propositivo su tutte le cose, ok? Se invece sei sempre troppo autocritico, va in modalità fatica e non ti aiuta, non ti sprona, non ti dà nessun input, ok? Il cervello insomma vive, ragiona molto meglio di noi. E quindi ecco il motivo per il quale vi abbiamo chiesto se avete fatto qualcosa di buono oggi per il quale meritate un applauso. Pacini, tu che cosa hai fatto di bene oggi, per esempio?
1: Qualcosa di buono hai fatto oggi? Ho coccolato i miei gatti.
0: Beh, questo vale, certo, perché sicuramente l'affetto te lo ricambieranno. Poi un altro messaggio è arrivato da parte di Giuseppe. Ho fatto la spesa da solo senza mia moglie e sono riuscito a risparmiare quanto lei, perché lei è bravissima, cioè è un ministro di economia in famiglia. Beh, tanti applausi, perché su ultimamente, cioè queste cose, bollette, Enel, scusate, luce, acqua, tutto quello che è la spesa, oltre al carburante, costano l'occhio fuori dalla testa, quindi complimenti. Quelle piccole cose quotidiane che avete fatto oggi per le quali vi meritate un applauso. Quali sono state? Condividiamolo al 333 2688 688. Arriva il DJ Snake.

0: Siano Spyro, Material Lover. Su Radio Company salutiamo Davide che è in ascolto con suo figlio Damiano. Quindi salutiamo Damiano e anche Davide, ok? Buonasera anche a voi. Quindi, qual è la cosa buona fatta oggi per la quale vi meritate un applauso? Maura ci dice: un applauso va a mia figlia perché oggi mi ha riordinato la mia stanza. Peraltro ci siamo visti anche sabato al Mixatone a Cervignano con Radio Company. E poi ci dice: un consiglio, un bel regalo per lei. Allora, io mi sono confrontato con Pacini, potrebbe essere una serata mamma e figlia, perché no? Anche una bella cena, così arriva al mare, sette di Turiaco, provincia di Gorizia, là vicino c'è Sestiano Grado, bellissime location, oppure un profumo anche, così. Profumo già comincia a essere impegnativo, giusto? Cosa dici, Pacini, tu che...
1: Se no, uno cose buono da spendere insieme.
0: Un buono, insomma, una serata insieme, dai, fatemi una serata mamma e figlia insieme che non fa mai male. Ci fermiamo un attimo invece noi e torniamo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini. Come questa signora che è ritornata dalla Sardegna con 40 kg di materiale nello zaino, nelle valigie. Ovviamente è stata fermata all'aeroporto dove ci sono i controlli, si chiama l'Agenzia delle Dogane, perché esiste ancora, no, come organo di controllo, e hanno scoperto che all'interno, tra sabbia, conchiglie, ciottoli e poi altri, no, sì, cioè fondamentalmente questo, però c'erano 40 kg, cioè tra l'altro c'è una legge in Sardegna, una legge regionale, che vieta queste cose e multa da 500 fino a 3.000 euro, se vuoi, cioè fa parte del demanio, non si può rubare, cioè non si può portare a casa, perché poi immaginate quanti turisti vanno in Sardegna, tantissime, migliaia, milioni ogni anno. Sì, se ognuno portasse via qualcosa, la spiaggia si ritira senza cambiamento climatico, voglio dire, quindi bisogna stare attenti, queste cose non si fanno assolutamente, non si fanno. Lo so che tutti quanti abbiamo fatto queste cose, però magari una volta lo si faceva così, perché poi la sabbia della Sardegna è magica, tutta la sabbia, ma è una cosa che non si deve fare assolutamente. Però se volete dirmi se l'avete fatto, cioè, ormai non prendete la multa, ok? Se per caso siete andati in un, diciamo, quelle cose proibite, dai. Non so, al ristorante avete portato a casa qualcosa. Dai, ditemelo. All'albergo i flaconcini monodose dello shampoo, per esempio, che stanno in tasca. Beh, quella saponetta tonda, piuttosto che la cuffia per i capelli. Queste cose qua vanno a ruba, cioè vanno a ruba. Anche perché usa e getta, alla fine comunque l'avresti usata, voglio dire. Quindi non è proprio un furto. Ma l'avete mai fatto? Cioè, siete andati in un posto e avete portato a casa qualcosa? Ecco, così. Diciamocelo, dai, tanto non è nessuno va in galera per questa cosa. Sono bravate fatte nel corso della vita. Non 40 kg come la signora, poi la signora ha 69 anni, ma signora, fermata a Porto Torres in Sardegna, ma le pare? Ma le pare che poi le costa più la valigia in stiva che tutto il resto, più della multa addirittura. Raccontatemi se avete anche voi fatto come la signora, dai, nella vostra vita. Vi è successo sicuramente. Radio Co-

0: maledetto. Siete su Company Fulminacci con Maledetto Me. Salutiamo Angelica che ci scrive un bicchiere di birra perché abbiamo chiesto se la vostra vita ogni tanto avete fatto quella bravata di portarsi a casa, di portarvi a casa qualcosa, qualcosa. Non lo consideriamo un furto, dai, cioè un boccale di birra. Un boccale di birra vuoto, ovviamente, mio marito fa la raccolta e non ce l'avevamo. Molta gente fa la raccolta di boccali di birra. Il boccale, immagino sia un boccale, giusto? Cioè, il bicchiere, ovviamente col manico, quello è un po' il boccale. Varie forme, varie cose. Sì, sì, assolutamente. Tantissimi fanno. No, non tantissimi se li portano a casa. Fanno la collezione. Va bene. Ci fermiamo un attimo, ma ritorneremo con un grande successo dal passato. Whitney Houston. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: finito Bob Sinclair con Kesha su Company. Occhio a dove stendete i panni, eh? Occhio a dove stendete i panni e soprattutto a che ora lo fate, eh? Intanto finisce qua la nostra prima ora insieme.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Forse ci vuole.
0: Le 9:01 della
7: Radio
0: sera.
7: Company Time.
8: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

insieme a Karol G, Don't Be Shy su Radio Company. Inizia un po' la seconda ora con una cosa secondo me buffa, cioè secondo me questa è una bravata, è successa a Treviso, una signora mette i panni, no? Sullo stendino alla sera, ma la mattina non trova qualcosa, quindi qualcuno è passato, ha fatto shopping ed è partito. La signora ovviamente si accorge di questa cosa e chiede i video, no? Perché ci sono le telecamere, le videosorveglianze, quindi becca il ladruncolo, no? Colui che ha fatto questa bravata, perché non ha portato via tutto, ma ha fatto una cosa mirata. Serviva soltanto la maglietta dell'intimo, ma anche i calzetti, dai, vabbè, questi poi basta. Vabbè, insomma, la signora ha richiesto questo video e ha visto chi era, cioè nel senso che ha visto comunque la sagoma dell'uomo e quant'altro, ma per la legge sulla privacy il volto era oscurato, quindi non ha visto realmente chi era, ma un po' ha intuito. Quindi se lei non ha presentato, come difatti qua si legge, non ha presentato una denuncia formale, il tutto, puff, finita là. Cioè ti ho beccato, c'ho il video, però non so chi sei, quindi cosa denuncio? Chi denuncio, capito? Quindi un pochettino una sorta di beffa su una bravata, capito? Alla fine, insomma, vabbè, ti ho visto, ti ho beccato, ti ho anche filmato, però finisce qua. Ma si può? Ma poi la gente che va a rubare le cose di sera, ma no! Ma poi a Treviso, chi è stato? Ma roba incredibile. Allora fate una cosa, signori, mettete anche i panni fuori, però o mettete un fili con la... come si chiama quel filo di corrente per gli animali? A basso voltaggio, cioè, o se no ci mettete un piccolo, che ne so, un piccolo dispetto all'interno, oppure dovete mettere i panni talmente alti che così i ladruncoli non arrivano. Cose buffe, cose buffe. Arriva Joel Corry con Devotion.

0: 9:11 di questa sera al Faro Soleil con Sofia su Radio Company. Dal 27 giugno in Svezia ci si potrà sposare all'interno dei negozi IKEA. Matrimonio low cost, ok. Cioè, dentro l'IKEA c'è. Insomma, bastano poche cose, tra poco ne parleremo. Ma Paccini, cioè, come dentro l'IKEA ti puoi sposare? Cioè, ti danno il compagno, ti danno testimone 1, testimone 2, la fede, l'altare, la tu monti tutto e poi ti sposi. Non so perché. Come ci si fa a sposare dentro un negozio? IKEA, tra l'altro. Ah, roba da matti. Ma tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Dracula su Radio Company. Buona serata ancora, queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Dal 27 giugno in Svezia ci si potrà sposare all'interno dei negozi IKEA. E qua apri il cielo, ma che roba è? Ma cos'è, un'altra trovata commerciale del punto vendita? No, è tutto legale, bastano poche cose. Ci stiamo riferendo ai matrimoni low cost. Quindi, insomma, per rendere valido questo matrimonio bastano pochi elementi: documento di identità valido, i due testimoni, la richiesta ufficiale da presentare all'autorità competente svedese, e poi tu vai là e scegli un posto dentro l'IKEA e vieni sposato. Naturalmente è tutto low cost, essenziale, un po' in linea col brand, no? Cioè ti danno quello che ti serve all'IKEA, no? Ormai la conosciamo tutti. C'è anche un menù estivo per gli invitati, quindi IKEA offre un menù estivo per gli invitati, quant'altro, però la cosa finisce lì. E poi naturalmente da quando la notizia è diventata virale si sono chiesti in molti, ma è un format che potrebbe essere, diciamo, potrebbe prendere piede, potrebbe essere esportato in altri paesi, magari in altri brand come poltrone e sofà, matrimonio di qualità, tutte queste cose, tutto potrebbe essere, no? Potrebbe essere una nuova frontiera. Certo, basta ville sfarzose, castelli, che ne so, parchi incredibili addobbati, illuminati con band, solisti e fuochi d'artificio. Magari la gente vorrà provare delle cose nuove, non si sa, magari succede o non succede. Dicono che in linea col brand, perché effettivamente la cosa compri la camera, compri la cucina, compri tutto su misura, compri tutto quello che ti serve più che altro, no? E sono tutte cose essenziali per la casa, e quindi va bene i divani piuttosto che, e quindi potrebbe essere anche in linea, non si sa. C'è una tendenza, ora non me ne vogliono le wedding planner, assolutamente non lo dico io, c'è una tendenza o un sentiment, ok, un feedback, lo chiamiamo così, a scegliere le cose essenziali nei matrimoni, quindi non tanto castelli sfarzosi, non tanto luci incredibili, fuochi d'artificio, che ne so, torte incredibili, ma le cose, diciamo, più, diciamo, contenute, più concrete, ecco, meno tanta fantasia. Non lo so,

c'è una tendenza ultimamente verso quella. Magari l'IKEA potrebbe aprire una nuova frontiera. Ok, provate voi a sposarvi all'IKEA, vi danno tutto, poi montate tutto quanto e ecco, vi siete creati il matrimonio un po' su misura. Arriva Alicia Keys con Get on Fire. Get on Fire.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra su Company. Tra pochissimo parleremo di longevità. Ci sono tanti summit internazionali che parlano, diciamo, di questo aspetto, ma la domanda vera è: ma come ci arrivi longevo? Cioè, come arrivi a 90 anni? Voglio vivere e campare fino a 100 anni. La domanda è: come ci arrivi fino là? Sei lucido? Sei autonomo? Hai problemi? Non hai problemi? Cioè, bisogna anche un pochettino farsi queste domande. È bello dire voglio vivere per sempre, però bisogna vedere come ci si arriva. Allora, dopo ne parleremo, tanto so che è una storia che piace un pochettino a tutti. Quindi al 333-2688-688, nell'ultima mezz'ora apriamo questo piccolo dibattito, se vi va di dire come vorreste arrivare, che ne so, a 80 anni, a 90 anni, a 100 anni. Vorrei arrivare a 85 anni, così, così, così. Se volete dire la vostra, potete farlo. Ci fermiamo un attimo, Company Disc, ritorniamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Le 21.40 siete su Company The Black Eyed Peas con Vida Loca. Parliamo di un tema molto caro. Molto caro soprattutto perché tutti quanti ci pensiamo. Il fatto di invecchiare, di essere longevi. Ma la domanda chiave è questa: come ci arriviamo a 90 anni? Questa è un pochettino anche la domanda che si sono fatti in questo summit internazionale che si è svolto a Roma nei giorni passati. Perché dice, ormai insomma, aumentare l'età non è così impossibile. Molti arrivano a 80-90 anni, ma arriviamo in anni buoni, in vita, in buona salute? Perché insomma è facile arrivare, però sei autonomo, sei lucido, capacità di muoversi, sei indipendente, quindi di relazionarti soprattutto. Ed è proprio questo anche un aspetto, cioè l'isolamento, perché cambiano diciamo le reti sociali, il modo diciamo di relazionarsi, tutto cambia, tutto in età avanzata. E poi non è che ovviamente il cervello si così con lo schiocco di dita comincia a farci qualcosa e allora ritorni subito brillante e fresco, assolutamente no. E lo dice Matilde Leonardi, che appunto si è, diciamo, è una neurologa molto molto quotata in questo caso, e dice: è un percorso che bisogna fare nel corso della vita, molto tempo prima. Bisogna allenare il cervello molto tempo prima, non soltanto quando arrivate a una certa età. Allora, cosa bisogna fare? Anche cose semplici: lettura, movimento, relazioni sociali, stimoli cognitivi, partecipazione alla vita quotidiana. Cioè tu lo devi fare per tutta la vita questo, e allora arrivi, diciamo così, anche a una certa età arzillo, no? Un pochettino, come posso dire, si può dire sveglio? Ma sì, meno rincoglionito, ecco, quindi un po' questo è. Quindi non è quello che, diciamo, fai quel giorno là, quando arrivi a una certa età, ma quello che fai durante tutta la vita, in modo semplice, ma soprattutto costante. E diciamo che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura del proprio cervello. Lasciamo stare le battute, che sono certi casi patologici che non ci facciamo nulla, però insomma è molto più efficace farlo prima che dopo, mi raccomando, è una cosa utile. Tu, Pacini Gianluca,
1: perché io?
0: Ormai tu, Pacini Gianluca, che ormai hai raggiunto una certa età, ma tu fai il DJ. Cioè tu fai il DJ, che te frega, tu sei sempre pieno di stimoli, vita sociale, partecipi alle relazioni, sì o no? Sì.
1: Ma io di solito sono stimolato.
0: Sì, non voglio sapere come.

con Safe and Sound su Company. Parliamo degli 8 lutti, chiamiamoli lutti, che in età adulta diciamo non si riesce mai a parlare, cioè il cervello fa fatica a elaborare. Ci sono diciamo 8 lutti che purtroppo, bene o male, tutti quanti proviamo. Per esempio, l'ultimo nonno che se ne va, la sensazione che una parte della tua vita, della tua infanzia, sparisca. Poi un altro lutto, che non è un lutto in realtà, però il cervello lo elabora come tale, cioè una perdita fondamentalmente. Quando la tua migliore amica trova un altro equilibrio di vita e tu non fai più parte di lei, ti senti abbandonato. Il momento in cui capisci che i tuoi genitori sono diventati fragili, per esempio, e non sono più loro a proteggere te, ma tu loro. E questa è dura, Tornare nella casa, nella tua città natale e sentirti ospite, questo è triste, perché camminare nelle, diciamo, per le strade, insomma, che hai vissuto da piccolo, e sentirti ospite veramente fa tristezza. La perdita di un animale domestico dell'infanzia, che è quel dolore che molti dicono, vabbè dai, insomma, era solo un animale. No ragazzi, assolutamente no. Io mi ricordo il mio pastore tedesco di nome Ralph, quando morì, è stato un lutto devastante. Il senso di colpa che ti divora quando chiudi la chiamata con i tuoi genitori e capisci che avresti voluto dedicare a loro più tempo, ma la vita corre troppo veloce. Dover vendere la casa dove hai vissuto quasi tutta la vita e dire addio alle pareti che conservano i tuoi ricordi, anche questo è un altro, diciamo, lutto, un'altra perdita. La fine di una storia che non è finita perché non vi amavate, ma semplicemente perché i progetti del futuro non coincidevano più. Questi sono così una piccola classifica di 8 momenti tristi, ecco, perdite che il nostro cervello però la elabora leggermente come un lutto. A quanti di voi è successo? Io sono sicuro che queste cose capitano a tutti nella vita. Intanto c'è Alex Warren con Fever Dream.

0: Fever Dream, ci fermiamo un attimo, ritorneremo con i Simple Minds dal 1984.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company,
1: un successo del passato
0: e uno del presente, insieme
1: per una grande emozione.

0: con Rolling Stones a chiudere la puntata di questa sera. Salutiamo anche Emma che ci scrive: mi state accompagnando sotto la doccia e quant'altro, in bagno con Radio Company. No, a farsi la doccia, sì, perché fa caldo e chiaramente sempre con la radio accesa. Bravissima, bravissimi tutti, bravissimi tutti. Grazie per averci seguito anche questa sera. Ritorneremo domani sempre a partire dalle 8 della sera con Le Cose da Pezzi. Io e naturalmente Gianluca Pacini, che ringrazio e saluto.
1: Ciao,
0: vi saluto, non scappate, non scappate, perché tra l'altro domani ora ci sarà il DJ Nick con Daniele Belli, con la replica di Un Sacco Belli, ma domani saremo a Cadel Poggio, provincia di Treviso, per la tappa del Giro d'Italia. Quindi saremo al muro Cadel Poggio, tappa meravigliosa, bellissima, panoramica, suggestiva, con la musica di Radio Company, sia io insieme con il DJ Nick. Vi voglio bene, un abbraccio, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10.02 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
11: se conosce Brutti ma Simpatici.
9: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari,
10: sì.
9: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
10: Ogni tanto.
11: Come? Passiamo di qua.
9: È un programma di intrattenimento puro,
10: sì.
9: Spesso in onda nel tardo,
10: sì,
9: pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
10: alle
9: 20.
10: Dalle 16 alle 18.
11: Esatto, Brutti ma Simpatici.
10: Zero problemi
11: e zero

0: ascoltando Un Sacco Belly on Radio Company. Get it, yeah. Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick, come sempre qua. Ma lui la praticamente questa la giornata la passa sempre qua, lo sapete, no? Dal lunedì alla domenica lui sempre. Salutiamo anche il suo braccio destro,
3: hyper.
2: E come sempre siamo pronti oggi, ragazzi, attenzione, perché abbiamo superato la boa del 20 di maggio. Quindi che cosa significa questo?
4: Significa buon compleanno DJ Nick.
5: Happy birthday to you.
2: Esatto. Oh, senti che roba, grandi festeggiamenti, che bello. Oh, poi fine puntata, come accade ogni volta, arriverà anche la torta. Per cui oggi, ragazzi, avremo una puntata di Un Sacco Belli dedicata ai grandi festeggiamenti, appunto, del compleanno di DJ Nick. Quindi siamo già pronti e apriamo questa puntata giocandocela totalmente in casa. Primo disco, Nico Heinz, Fabio De Magistris, assieme alla voce di Mia, R2DA. Bella questa, me ne ricorda un'altra, però bella.

canzone si chiama Get Lucky, prima ancora Rye con Where Is My House Band, e abbiamo aperto appunto con questa canzone che profuma proprio di Radio Company per 100.000 motivi, versione rifatta dal nostro DJ Nick assieme al nostro Fabio De Magistris. La canzone si chiama R2DA. Prossimo quando arriva? Mi sa che siamo prossimi. Vabbè, magari ne parliamo nella prossima puntata. Tra poco torniamo sempre qua a Radio Company, sempre un sacco belli, il programma senza regole.

0: succede, dove e quando. Attenzione, perché arriva il momento dedicato al
1: Siamo Super Classico.
0: Super classico di oggi, non scelto da me, ma giustamente, essendo la puntata del suo compleanno, scelto da DJ Nick. Io sono andato a cercarmi un po' delle cose complicate. Allora, il produttore di cui parliamo oggi è nato a Eisenhüttenstadt. Lo sono dovuto scrivere perché altrimenti diventava complicato. Che tradotto in italiano più o meno significa città delle ferriere. E giustamente ed è la città perfetta per un DJ che mentalmente ha sempre picchiato abbastanza. A modo suo, ma ha sempre picchiato. Poi insomma ha imparato a fare il DJ bene dopo la caduta del muro di Berlino, quindi parliamo del 1989, con appunto le sue prime residenze. Devo dire un'altra cosa: nonostante il suo cognome possa far pensare che sia olandese, in realtà per l'appunto lui è tedesco. Lui si chiama Paul Van Dyck. Qui andiamo indietro di qualche anno, perché il super classico di oggi è Foreign Angel.
2: Radio Company, this is un sacco belly.

0: con questo rifacimento di un pezzo di più o meno degli anni 90 che si chiama Club Bizarre, e prima ancora il super classico di oggi che era Paul Van Dyk con Fallen Angel.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Momento Luna Park di oggi, che devo dire mette insieme tre cose abbastanza diverse ma comunque che hanno dei punti in comune l'una con l'altra. Allora, c'è stato l'Eurovision Song Contest, la canzone vincitrice è un disco perfetto da Momento Luna Park, lei si chiama Dara, la canzone è Bangaranga, poi ascoltiamo Safri Duo con Play the Live e poi gli Offspring con Queen Fly.
1: Radio Company, momento Luna

Luna Park di oggi, chi vince? Chi vince? Secondo me vince un po' Dara, ma soltanto perché è la novità del momento, perché insomma è la canzone dell'Eurovision, per cui non lo so se ci piace effettivamente. Cioè, ha il suo perché, ma ce l'ha per due o tre settimane, poi secondo me passata l'onda dell'Eurovision. Però insomma, rifletteteci anche voi su quella che vi è piaciuta di più. Tra poco torniamo, che c'è il 6x6.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 6x6.
1: 6x6 di oggi, ragazzi, 6x6 Happy Birthday DJ Nick. Sentiamo che cosa avrà messo insieme e cosa mixerà in soli 6 minuti. Go. Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Zacco Belli, Sei per sei.
1: Ed eccoli qua i sei pezzi che vi abbiamo proposto per quanto riguarda questo appuntamento dedicato al 6x6 di oggi. A grande velocità il DJ Nick in console. Detto questo, che dirvi? Se non, andatevi a riascoltare tutte quante le puntate. Se vi siete persi qualche pezzo, magari DJ Nick ha mixato in maniera talmente veloce, dici dove sta? Dove ho perso dei pezzi? Bene, radiocompany.com, sezione podcast, lì trovate tutte le puntate di Un Sacco Belli. Se avete un telefono, sicuramente ce l'avete, vi potete scaricare l'app che si chiama Streamo, che è la nostra piattaforma ufficiale dove ci sono tutti i contenuti legati al mondo di Radio Company. C'è anche Un Sacco Belli, c'è anche Un Sacco Belli in podcast. Questa settimana andatevi ad ascoltare perché merita. Ci sono ovviamente anche un sacco di contenuti molto interessanti che fanno parte, insomma, della nostra fantastica galassia. Quindi scaricate.
2: Oh, capito!

vince niente, puntatona quasi verso la fine, puntatona Happy Birthday DJ Nick, attenzione perché ci aiutate a scegliere il cartone animato con cui chiuderemo questa puntata. Se volete mandarci dei messaggi per suggerirci, noi prendiamo tutto in considerazione. 333-2688-688, se no mi scrivete direttamente su in direct o su Messenger, cercate Daniele Belli Stories e io vi controllo, vi leggo, vi guardo in real time, vediamo che cosa spunterà fuori oggi.

0: time.
1: Chemical Brothers con Go e prima ancora Bob Sinclair con Kizza, con questa versione che mette insieme due pezzi, una canzone famosa di Bob Sinclair dei primi anni 90 assieme a un grande classico degli anni 80. Il pezzo si chiama I Can Wait, ma come sentite siamo già nel momento cartoon, gran finale di oggi. Abbiamo chiesto al DJ Nick di selezionarsi il suo, sentite cosa è venuto fuori.

E questo era il mitico Jig, robot d'acciaio galattico superstar, che ci porta praticamente alla chiusura di questa puntata di Un Sacco Belli. Ma lo sapete che quando è mercoledì c'è la replica molto più che replica, quindi ci regaliamo anche il privettino finale, cioè tre canzoni in più, giusto perché avevamo voglia di aggiungerle. Go. Radio Company, this is Un Sacco Belli.

0: che bello. Allora, soffi? Dai, soffia. Perfetto. Oh, è anche questo compleanno. Sossemo levata, così si diceva una volta. Va bene, dal DJ Nick in pole position oggi più di tutte quante le altre puntate, proprio perché era il suo compleanno. Grazie, ancora tanti auguri. E ovviamente noi ci risentiamo prossima puntata, sempre qua su Radio Company. Daniele Belli, appunto DJ Nick, tutta la magica crew. Ancora buon compleanno, alla prossima, ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che
4: balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
6: Sì, sere!
4: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
6: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio Company Boutique.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

Radio. Compagnie. Boutique.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Company!
6: Radio Company? Boutique.